0: cercare e trovare questo equilibrio nell'alimentazione sana, non forzata, non porta agli estremi, ma sana, quindi mangiare tutto, poco di tutto, proprio l'equilibrio anche nel piatto è letteralmente quello, avere un piatto composto da poco ma di qualsiasi fonte necessaria per il corpo umano, quindi trovare
1: tutto quello
0: anche
1: che ci fa bene,
0: esatto, equilibrio nei colori, perché un piatto solo con carne bianca e pasta bianca è anche poco positivo per il nostro cervello, per la vista,
1: poco appetibile,
0: esatto, un piatto equilibrato, quindi anche nei colori, nelle consistenze, croccantezza, cremosità, tutto questo equilibrio, che è veramente una cosa che va ad accollare ogni parte, penso, della mia vita.
1: Parlando di questo, quanto è difficile mantenere in equilibrio il lavoro, lo sport, la vita personale, lo studio in questo caso?
0: Allora, è difficile tanto, ci vuole una organizzazione iniziale che parte dalla mente. Se una persona sa quello che vuole fare, deve organizzarsi per riuscire a portare a termine tutto ciò che vorrebbe fare. E serve equilibrio letteralmente nel dividere le ore della giornata con le cose da fare in quelle diverse ore.
1: E
0: quindi,
1: rispettare la scaletta, perché
0: esatto,
1: poi appunto starci
0: sì,
1: dentro.
0: Che a volte una persona nella testa ha un equilibrio perfetto, poi giornalmente non
1: poi
0: è sempre facile.
1: Poi la vita accade, esatto, un po' diversamente.
0: Esatto.
1: E ecco, mi dicevi che tutto, fuori onda abbiamo fatto una piccola chiacchierata, sì. Mi dicevi che tutto parte dalla mente,
0: sì.
1: Sia
0: sì.
1: Nell'equilibrio quotidiano, sì. Sia sulla trave. Adesso ti chiederò anche qual è il tuo attrezzo preferito o la tua disciplina preferita nella ginnastica artistica, che
0: okay.
1: È un mondo, non è
0: esatto,
1: solo
0: esatto.
1: Un'attività. E molto spesso però l'equilibrio è fondamentale dal semplice atto di camminare, magari fare una ruota, sto pensando a corpo libero,
0: assolutamente.
1: A quanto si usa un attrezzo.
0: Allora, tutto parte dalla mente e nella ginnastica artistica, specialmente parlando proprio in modo specifico della trave, quando una ginnasta è sulla trave, che la vede quindi con un attrezzo molto piccolo, poco stabile, poco sicuro, deve pensare che lei può fare quello che sta per andare a fare. Deve convincersi, ma non perché in quel momento è pazza e lo pensa senza aver prima provato. Lei prima sa che le cose che sta per provare le sa fare. Deve cercare di stare estremamente calma, pensare a quello che sta per fare ed essere anche fiduciosa
1: di saperlo fare.
0: Esatto, e
1: perché lo sa già fare, stavamo
0: esatto.
1: Dicendo non buttarsi nel vuoto, ma
0: esatto, esatto.
1: Eseguire qualcosa che hai già praticato,
0: esatto.
1: Magari in sicurezza.
0: Prima su superfici molto ampie, quindi tranquillamente a terra, imparare gli elementi, gradualmente portarli poi sulla trave, che questo è strumento di equilibrio largo 10 cm, quindi neanche meno di una spanna, che una persona dice è impossibile starci in piedi. Ci si arriva piano piano, camminando prima sulle superfici ampie. Queste superfici sono sempre più strette e man mano sempre più alte, così passa la paura dell'altezza e si crea molta più confidenza con se stessi, l'attrezzo che si sta per, sul quale si sta per lavorare e gli elementi che stanno portando su questo attrezzo, e la testa fa tutto. Se una persona pensa, ah, cado, non ce la faccio,
1: cadrà,
0: sicuramente
1: sicuro.
0: Cade, sicuro. Se invece già una persona pensa di potercela fare, magari cade, ma è molto facile che invece riesca a portare a termine in modo corretto quello che sta per provare a fare, che poi è bellissimo, quando riesce a farlo è un'emozione infinitamente gioiosa e positiva, è proprio bello.
1: E l'equilibrio per te che cos'è? Quando sei sulla trave o sul attrezzo che preferisci o quando semplicemente gli stai facendo un'esibizione, cosa rappresenta per te?
0: Allora, penso che equilibrio sia abbia diverse sfaccettature, diversi possiamo dire sinonimi. Equilibrio è anche tranquillità, è consapevolezza, perché se per affrontare un elemento difficile sulla trave, anche sulle parallele, che sono quell'attrezzo rotondo, abbastanza piccolo, se si riesce ad essere tranquilli e concentrati, si può arrivare davvero a fare grandi cose. Quindi l'equilibrio è la base sia della vita quotidiana e tanto nella ginnastica. Bisogna avere un equilibrio con le proprie emozioni, senza far sì che l'ansia prenda totalmente il primo posto. Bisogna avere equilibrio anche semplicemente nel respirare, quindi calmare i battiti, respirare in modo corretto, in modo molto lento, per calmare il cuore, e questa cosa riesce anche a placare la mente e a dare più concentrazione.
1: Più ossigeno sicuramente.
0: Anche, esatto.
1: Visto
0: esatto.
1: Anche lo sforzo che te la sostenere, ma
0: sì, esatto,
1: quello che
0: esatto.
1: Stai raccontando va bene anche nella vita quotidiana, per dire quando
0: assolutamente,
1: devo affrontare
0: sì.
1: Penso a un esame universitario,
0: esatto.
1: Un colloquio di lavoro, un qualcosa che mi spaventa perché c'è del vuoto dopo.
0: Sì,
1: o semplicemente penso di cadere, penso di non farcela, penso di fare male qualcosa, può essere applicabile a tantissimi aspetti. Ecco.
0: Assolutamente sì. Bisogna davvero trovare questa bellezza anche nella difficoltà, cercare di porsi degli obiettivi piccoli, obiettivi raggiungibili, non porsi obiettivi giganti, inarrivabili, piccoli obiettivi costanti che man mano che si raggiungono è tutta un beneficio a cascata, perché raggiunto il piccolo obiettivo ho capito che posso farcela e posso provare a raggiungere un obiettivo ancora più alto, e tutto questo crea naturalmente davvero anche un equilibrio mentale, un equilibrio fisico-strutturale che ti permette di affrontare grandi difficoltà, e tutto questo lo puoi tranquillamente riportare nella vita quotidiana, nello studio per esempio. Abbiamo ginnaste universitarie che devono studiare tanto e hanno capito che se trovano letteralmente il loro equilibrio e la loro routine da rispettare, riescono sia a portare a termine la carriera di studi in modo eccellente, sia la carriera da ginnasta in modo eccellente. Si può tranquillamente fare entrambe le cose, basta prima di tutto volerlo. E poi avere uno schema mentale abbastanza preciso, non perfetto, ma abbastanza preciso da man mano seguire e persistere nell'inseguire.
1: Ecco, una domanda sull'esperienza. Come hai visto o come vedi cambiare le tue bambine quando diventano adolescenti, ragazze, adulte, in palestra? Quindi le vedi chiaramente in un contesto specifico, però magari le vedi crescere un po' con il lavoro che fate. Come le vedi cambiare grazie anche allo sport?
0: Allora, molto più indipendenti forse posso dire. Da piccole sono più impacciate anche sul semplice giocare in palestra o muoversi su un attrezzo. Da bambine sono più timide, guardano sempre in basso, stanno magari con le spalle molto chiuse. Man mano che crescono prendono confidenza con la ginnastica e con loro stesse, acquisiscono molta forza personale, positiva, importantissima. Già nella postura cominciano ad aprire le spalle, a sollevare lo sguardo, a guardarti mentre... Esatto, e questo li fa davvero crescere a livelli esponenziali, sia come persone, sia come ginnaste, che è quello che è il nostro obiettivo. Noi non vogliamo crescere per forza fenomeni o vincitrici olimpiche.
1: Ecco, esatto, per anche smarcare.
0: Assolutamente.
1: Anche forse una, diciamo, preconcetto, anche una pressione reale che si può verificare in questi casi, dove il piccolo atleta diventa un campioncino, allora devo assolutamente spingere perché diventi il primo.
0: Esatto, noi non insegniamo quello. Oggi la medaglia piace a tutte, ma non è solo la medaglia il fatto, cioè non è quello che dice ok hai vinto. Magari anche una bambina che da bambina era molto impacciata, arriva a fare la ruota con elemento complesso sulla trave, quella bimba ha vinto. Anche se in gara non ha realmente guadagnato la medaglia, ma lei sa che nella sua vita personale ha vinto una grande sfida con se stessa, la paura del vuoto, e questi sono bellissimi obiettivi da raggiungere, e poi lo vedi negli occhi delle ginnaste che sono entusiaste di loro stesse ed è una gioia infinita vederglielo.
1: E da questo punto di vista quanto è importante ancora lo sport nella vita di bambini e ragazzi, considerando che sì, se ne fa,
0: sì,
1: però spesso se non c'è uno sportivo in famiglia magari il ragazzo non è stimolato, oppure ci si, tra virgolette, siede un po' su quelli che sono schermi e altre attività che sono sicuramente meno dinamiche, ecco.
0: Allora, purtroppo c'è un grande abbandono dello sport in età, diciamo, adolescenziale.
1: Dopo le medie o dalle medie comincia...
0: Tra medie superiori è la fase dove chi non è realmente motivato può purtroppo smettere per svariate compagnie, stili di vita, idee di vita. Uh-huh. Superato questa fase in medie superiori è facile che la ginnasta vada avanti fino almeno all'università. Poi l'università ovviamente ti porta magari fuori sede e tutto cambia. Per quanto riguarda i bambini, noi cerchiamo in tutti i modi di avvicinare i bambini allo sport, non alla ginnastica artistica ma allo sport in generale, perché lo sport nella vita fa bene, non c'è medicina che tenga allo sport. La prima prevenzione è il movimento, che sia di qualsiasi disciplina, che sia in acqua, con un pallone, di sport di squadra, individuali, ma muoversi è la primissima cosa che aiuta la persona a vivere realmente bene. E questo dovrebbe essere
1: la base,
0: sì, quasi obbligatorio per i bambini, fargli fare un qualsiasi movimento, un qualcosa che a loro piace e che fanno quindi con passione, perché se piace è facile portarlo avanti, se li si obbliga è difficilissimo invece.
1: Quindi comunque un qualcosa che li animi e li faccia stare bene,
0: esatto,
1: tutto quello.
0: Esatto.
1: E per te cosa ti fa stare bene nella tua vita quotidiana? Che cosa imparare a stare in equilibrio su quella trave, a fare attività, ti ha regalato?
0: Allora, è una cosa che mi piace tantissimo. Io, nonostante abbia compiuto 30 anni qualche mese fa, faccio ancora la ginnasta perché continuare a
1: con sfide completamente diverse, tra l'altro.
0: Esatto, proprio continuare a scoprire.

0: ho deciso di portare avanti questa passione, che nasce davvero come una passione infinita, perché fa star bene. Cioè, quando mi alleno a ginnastica, in quel momento i pensieri spariscono tutti. È come se entrassi in una bolla mia personale nella quale posso esprimermi al 100%, essere me stessa, sbagliando, facendo giusto, piangendo anche. È un modo per anche sfogare tutte le emozioni che ci sono dentro.
1: E questo è un po' il messaggio che portiamo anche ai nostri, al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, per ritrovare magari nella vita quotidiana un momento per sé,
0: sì,
1: meglio se
0: sì,
1: dinamico, quindi magari sì, qualcosa che appassioni, esatto, uno sport che può essere qualunque, dallo yoga esatto, al kickboxing, a seconda di quello esatto, che ci anima, ci fa sentire vivi e ci dà quell'energia che ci riporta un po' in contatto con noi stessi e con il mondo.
0: Assolutamente, sì, questo è un bellissimo messaggio da lanciare, che dovrebbe essere preso al volo da tutti.
1: Partendo dai piccoli, come si diceva.
0: Sì, sarebbe stupendo se tutti i bambini facessero qualche piccolo sport, anche per davvero migliorare letteralmente il loro equilibrio, perché vediamo bambini piccoli che fanno fatica a correre perché sono meno coordinati, mm-hmm, e quindi hanno davvero poco equilibrio con il loro corpo, letteralmente. Camminare su una trave per certi bambini è un'impresa titanica, perché fanno fatica anche solo a mettere un piede davanti all'altro con le braccia aperte verso l'esterno, e quindi fare questi due gesti che per loro sono insoliti,
1: sì,
0: che
1: sono
0: dovrebbero
1: un
0: essere
1: un controsenso, no?
0: Esatto,
1: per la mente non abituata, ecco,
0: esattamente, esattamente.
1: L'allenamento può cambiare tante cose,
0: tanto, sì,
1: anche
0: sì,
1: solo
0: sì,
1: la fiducia in se stessi,
0: molto, esatto, che è importantissimo, esatto.
1: E con questo invito ringraziamo ancora Annalisa Tolomini per aver condiviso la sua esperienza, la sua passione, e ci troviamo ancora su questi sgabelli con altre interviste, storie di riflessi. Avete la possibilità di trovarci anche su YouTube, su Spotify e su Instagram, oggi con gli scatti di Paolo Mazzini oppure di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: l'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. La biancheria. Corredo indispensabile. Organizzazione del guardaroba. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

Il corredo, croce e delizia delle nostre nonne e bisnonne, indispensabile accessorio per una nuova sposa. Bene, se partite da zero, procuratevi il minimo indispensabile. La biancheria superflua finisce inevitabilmente ammucchiata negli armadi a occupare spazio prezioso. È meglio rinnovare il corredo con qualche acquisto azzeccato, qualche colore nuovo, togliendosi lo sfizio di stare al passo con le novità. Potete scegliere dei colori tema per ogni stanza e giocare sulle sfumature. Orientatevi sempre verso tessuti naturali, lino o cotone, lavabili a 60 gradi. Ed ora vediamo, stanza per stanza, qual è il corredo indispensabile. Cominciamo dal bagno. Volendo evitare le tipiche confusioni quotidiane per il possesso degli asciugamani, potete personalizzare il corredo di ciascuno. Assegnate un colore a testa e cercate di rispettarlo negli acquisti. Se avete già optato per il monocromatico, applicate su ogni pezzo le iniziali dei nomi, oppure dei bottoni colorati o della passamaneria un po' carina da cucire in diagonale, in un angolo. Ecco quanto vi occorre. 4 asciugamani piccoli e 4 grandi per ciascuno. Un accappatoio e un salviettone di ricambio. Acquistate anche 4 salviette piccole per eventuali ospiti. Occupiamoci ora del corredo per la camera da letto. Regola numero 1. Misurare il perimetro del letto prima di lanciarsi in acquisti mancati. Le lenzuola corte e strette non conciliano il sonno e lasciano al freddo quando meno te l'aspetti. Quindi sopra abbondanti e sotto utilissime per accelerare i tempi le lenzuola con gli angoli. Ma quantifichiamo questo corredo. Per ogni letto 3 paia di lenzuola con relative federe, un paio di copriletti, 2 coperte pesanti o un piumone, comodissimo quello da infilare.

Altro capitolo riguarda la cucina. È comodo e veloce apparecchiare all'americana per chi vuole evitare il lavaggio delle tovaglie che non vengono mai perfettamente pulite. Tuttavia, nell'eventualità di ospiti a tavola, è utile tenere in casa l'attrezzatura adatta. Un paio di tovaglie buone e relativi tovaglioli. Potete optare per il bianco classico o fantasie cromatiche un po' raffinate. Per chi ama apparecchiare la tavola invece secondo i canoni tradizionali, servono almeno 3 tovaglie di uso corrente con i relativi tovaglioli. E in più, un mollettone per proteggere il tavolo, una dozzina di strofinacci asciugapiatti e 6 grembiuli.

parlando di biancheria di corredo e dunque dobbiamo anche citare il guardaroba. Come, perché? L'armadio guardaroba è una colonna portante della routine domestica. Potete incassarlo da parete a parete in un locale, usarlo come divisorio tra due ambienti o sistemarlo in una zona di passaggio. Ma l'essenziale è che ci sia. Può essere utile orientare la scelta verso un armadio modulare, cioè in grado di crescere con le esigenze della famiglia, che abbia ante scorrevoli se gli spazi sono ridotti. Preoccupatevi senz'altro di organizzarlo in modo razionale ed efficiente per avere a portata di mano biancherie e vestiario sempre puliti e in ordine. Suddividete quindi i vani interni secondo le necessità per mezzo di scaffali, cassetti, cestelli scorrevoli. Riservate una parte alla biancheria e ripartite il resto dello spazio in modo equo, calcolando almeno due ante a testa. L'ideale comunque sono quattro ante, due per gli abiti primaverili e estivi e due per quelli invernali. Naturalmente a ognuno spetterà in più una quota di scaffali e cassetti per maglioni, magliette, biancheria intima, eccetera. Scaffali o cassetti vanno benissimo anche per riporre la biancheria della casa e qualche scatola colorata per raccogliere guanti, foulard e tutti i piccoli accessori che in genere rimangono sparpagliati un po' dappertutto. Relegate ai piani superiori gli abiti fuori stagione, le coperte di scorta, le lenzuola a ricordo della nonna, insomma tutto ciò che non usate frequentemente. Munitevi in ogni caso di un'asta staccaometti e di una scaletta pieghevole per evitare all'occorrenza pericolose arrampicate.

Questa è una regola generale che riguarda il guardaroba, ma naturalmente poi ogni cosa andrà al suo posto. Siete pronti? Prendete nota. Cappotti, giacche, eccetera, vanno appesi a uno agli ometti. Idem per le pellicce infilate in sacchi di stoffa scura, mai di plastica. Pantaloni. Appendete quelli con la piega per il fondo, con ometti a pinza. Gli altri vanno piegati in due e infilati negli ometti. Le gonne vanno appese agli ometti appositi, che sono a molla, con ganci o pinze. I vestiti vanno appesi singolarmente. Capitolo a parte per le camicie, quelle da uomo piegatele e infilatele a croce, cioè una orizzontale e una verticale, in modo che il colletto non venga schiacciato. Quelle da donna invece possono essere appese. Maglioni e magliette vanno piegati e infilati. Stesso discorso per la biancheria intima. Le calze vanno riposte suddivise in paia, naturalmente per velocizzarne la ricerca. Trovate posto in qualche cassetto a guanti, sciarpe, foulard, eccetera. Oppure riponeteli in una scatola da infilare in un angolo dell'armadio. Le cravatte vanno appese all'apposita astina, ma esistono anche degli ometti appositi. Le cinture vanno conservate come le cravatte, oppure arrotolate in un cassetto o in una scatola. Come conservare i cappelli? Riempiteli di carta perché non perdano la forma e riponeteli in apposite cappelliere o in sacchetti. Anche le borse vanno riempite di carta e sistemate sui vari ripiani. Più semplice per le valigie. Mettetele infatti una dentro l'altra e riponetele in alto. Scarpe. Se il vostro armadio prevede uno scomparto apposito, bene. Altrimenti acquistate una scarpiera di poco ingombro da sistemare in bagno, nello sgabuzzino o in qualche angolo fuori mano. Al cambio di stagione, prima di riporre le scarpe, lasciatele un po' all'aria aperta, pulitele e infilateci l'apposita forma o della carta di giornale. E infine, prevedete anche uno spazio per la biancheria lavata in attesa di stiro e di riordino.

Pulite da cima a fondo l'armadio almeno due volte all'anno, potete fare coincidere questa laboriosa impresa con i cambi di stagione, fine inverno e fine estate, in modo da riorganizzare il guardaroba. Spolverate e lavate tutti gli interni con prodotti non abrasivi che non necessitino di molti risciacqui. Se gli scaffali non sono facilmente pulibili, rivestiteli con carta colorata o di giornale. Coprite con fogli di carta anche il ripiano esterno in alto per riuscire a togliere più facilmente la polvere. La carta di giornale pare abbia la virtù di tenere lontano le tarme e potete anche usarla per avvolgere i capi da riporre al cambio di stagione. Altrimenti metteteli in sacchetti di plastica o stoffa. Anche per riporre le coperte usate sacchi di plastica, tela o gli appositi sacchi custodia. Se avete poco posto nell'armadio, potete sistemarle nei cassetti di dotazione sotto il letto dei ragazzi, oppure negli appositi cassetti a rotelle in metallo forato da infilare sempre sotto il letto. Prima di mettere via per un lungo periodo abiti e soprabiti, cucite le tasche con qualche punto di imbastitura perché non si sformino. Non abbottonate le giacche perché non prendano false pieghe. I capi in pelle non devono essere chiusi in custodie di plastica, ma avvolti con carta velina o custodie di stoffa. Riponete i capi sempre ben puliti per evitare che si formino cattivi odori e per non invogliare le tarme a un succulento banchetto. Rinfrescate i capi di uso corrente, che non potete lavare in continuazione, tipo cappotti e maglioni, pulendoli con una spazzola immersa in acqua e ammoniaca e facendoli asciugare all'aria. Per mantenere profumata la biancheria e l'armadio, mettete sugli scaffali e nei cassetti dei diffusori di essenze o sacchettini di lavanda e altre erbe profumate. Lo sapevate? La lavanda è anche un antitarme naturale insieme ad alloro, chiodi di garofano, castagne d'India. Ma se preferite affidarvi ai metodi industriali, ricordate che canfora e naftalina non vanno mai messe a contatto con la biancheria. Prima di disseminarle negli angoli, avvolgetele in carta velina o in sacchetti di tulle. Inoltre, essendo sostanze molto tossiche, non andrebbero usate per la biancheria dei bambini piccoli ed è sempre consigliabile esporre all'aria gli indumenti trattati con canfora o naftalina prima di indossarli. I cattivi odori non piacciono a nessuno.

Allora, breve riassunto. Abbiamo visto insieme come organizzare il corredo di alcuni locali della casa e come organizzare in termini generali il guardaroba. Naturalmente abbiamo detto che tutto quanto va riposto perfettamente pulito. Ma come pulire vestiti e accessori non lavabili? Cominciamo allora con i capi in pelle. Fate attenzione alla pioggia, perché rovina i capi che non sono idrorepellenti. Per pulire la pelle verniciata dovete passare con olio di oliva e ripassare con uno straccio asciutto. La pelle non lavabile va pulita con acquaragio o benzina. La pelle lavabile invece va passata con una spugnetta appena umida e lucidata con l'apposita cera o con lucido da scarpe incolore. Camoscio e renna. Pulite con gli appositi spazzolini rigidi. Nei punti più sporchi sfregate leggermente con carta vetrata molto fine. Occupiamoci del cuoio. Per mantenerlo morbido, ungete con olio di oliva e per renderlo impermeabile con grasso di foca. Il cuoio naturale può essere lavato con uno speciale detersivo in vendita presso calzolai e negozi specializzati. Il daino invece va sfregato con mollica di pane e spazzolato. La pelle screpolata invece va passata con glicerina. Altre preoccupazioni vengono dalla conservazione delle pellicce. E allora, premesso che se la pelliccia è nuova o di valore è meglio rivolgersi a un pellicciaio o una lavanderia di fiducia, eccovi dei sistemi casalinghi che naturalmente valgono anche per colli e capelli di pelo. L'agnellone va passato con uno straccio imbevuto di acqua e qualche goccia di ammoniaca, poi pettinato e lasciato asciugare. Per mantenere pulite le pellicce a pelo corto, passate con una spazzola molto morbida e scuotete la pelliccia. Oppure passate il pelo con un foglio di giornale leggermente appallottolato. Le pellicce a pelo lungo. Mettete la pelliccia su un tavolo ricoperto da un telo o da un foglio di plastica. Passate la fodera con trielina senza toccare il pelo. Girate la pelliccia e passate sul pelo della crusca asciutta, riscaldata nel forno. Spazzolate con una spazzola morbida. Scrollate delicatamente la pelliccia e battetela dall'interno con dei grossi ferri da maglia impugnati per la punta per togliere i residui di crusca. Infine, passatela con l'apposito pettine di metallo o con un normale pettine a denti larghi, naturalmente adibito solo a questo uso. Le pellicce a pelo medio, come visone, castoro, foca, londra, la penne, vanno passate con uno straccio imbevuto di alcol, seguendo il senso del pelo. E quindi vanno battute dall'interno, come indicato per quelle a pelo lungo. Infine, pettinatele con l'apposito pettine. Questo per assicurare alle vostre pellicce una lunga vita. Tuttavia, sempre per lo stesso problema, ci sono anche alcune cose da non fare. Per esempio, non fate mai asciugare la pelliccia vicino ad una fonte di calore. Non riponetela in un luogo umido o troppo caldo. Non esponetela alla luce diretta del sole, che potrebbe scolorire il pelo. E per lo stesso motivo non spruzzate mai del profumo sulla pelliccia. E infine, non stirate mai la fodera interna, perché il calore del ferro scioperebbe il cuoio. I capi impermeabilizzati vanno passati con una spugnetta umida usando un po' di sapone nei punti più sporchi. Gli impermeabili si puliscono strofinando con mollica di pane raffermo, non secco. Togliete le macchie di fango con una soluzione di acqua e aceto in parti uguali. Occupiamoci ora della pulizia, della manutenzione e delle coperte. Scuotetele giornalmente e, quando è possibile, lasciatele all'aria. Le coperte di lana, cotone e ciniglia possono essere lavate in lavatrice e piegatele prima di infilarle nel cestello. Per quelle di piume, invece, dovete affidarvi alla tintoria. Spazzolate la coperta elettrica e il termoforo e smacchiateli con saponaria.
cappelli. Se sono di paglia scura, spazzolate e strofinate con un tampone imbevuto di olio di oliva e asciugate con un panno pulito. Invece i capelli di paglia chiara vanno portati in tintoria. Cappelli di panno, lana, feltro. Spazzolateli seguendo il verso del pelo e usate ogni tanto acqua e ammoniaca. Quando fate questo, riempite l'interno con stracci o carta perché non si deformi. Se invece il cappello ormai è sformato, provate a stirarlo con il ferro tiepido attraverso una pezzuola appena umida, ma anche in questo caso imbottite la cupola. Le cravatte di lana vanno spazzolate con saponari e benzina in parti uguali. Se invece sono di tessuti vari, vanno passati con trielina o con una spugna imbevuta di acqua e crusca. Cospargetele con talco e lasciate asciugare prima di spazzolare. I guanti di pelle chiara, se non sono molto sporchi, vanno passati con una gomma morbida o con la mollica di pane. Oppure vanno strofinati con una miscela di crusca fine e bianco di Spagna o con saponaria. Se invece i guanti sono di pelle colorata, vanno indossati e sfregati con crusca asciutta e riscaldata. I guanti di pelle lavabile vanno indossati e sfregati come se vi lavaste le mani, usando una saponata ottenuta sciogliendo in un litro d'acqua un cucchiaio di polvere di sapone senza soda, qualche goccia di glicerina e ammoniaca. Naturalmente potete anche usare un prodotto pronto, adatto allo scopo. Sfregateli nei punti più sporchi con uno spazzolino morbido. Sciacquate bene, sfilateli e, senza torcere, metteteli ad asciugare con una salvietta, lontano da fonti di calore. Quando sono asciutti, infilateli di nuovo, aprite e chiudete le mani per ridargli la forma. I guanti di pelle non lavabile vanno puliti con benzina o trielina. Quelli di capretto vanno puliti con una pasta ottenuta facendo fondere a bagnomaria 25 g di sapone di Marsiglia in scaglie in un decilitro di acqua. Lasciate raffreddare e aggiungete bianco di Spagna fino a ottenere una pastella con cui strofinare i guanti infilati nelle mani.

I guanti di raso vanno tamponati con trielina, cosparsi di talco e lasciati asciugare. E infine i guanti di tessuto vanno lavati con acqua e sapone o detersivo delicato.

Un altro dei lavori ingrati da fare, ahimè, molto spesso, riguarda la pulizia delle scarpe. Intanto occupiamoci dell'occorrente per pulirle. Naturalmente lucidi vari, neutri e colorati. Un lucido per camoscio, se avete scarpe di camoscio. Spazzolini per stendere il lucido, uno per i colori chiari, uno per quelli scuri e uno per il bianco. Uno spazzolino di para per il camoscio. Una spazzola per lucidare, morbida per le scarpe e più dura per gli scarponi. Panni per lucidare. Spazzolate o strofinate con un panno e per togliere la polvere, spalmate pochissimo lucido e lucidate con una pezzuola o con la spazzola. Per recuperare il lucido indurito, mettetelo a bagno ben chiuso per qualche minuto in acqua bollente, oppure provate ad ammorbidirlo con qualche goccia di glicerina. Per pulire le scarpe di camoscio, sfregate con una spazzola di metallo molto fine. Ricoprite con una polvere della tinta voluta, si trova normalmente in commercio, e strofinate con una pallottola di carta velina per togliere la polvere in eccesso. Quando sono lucide, passatele con carta vetrata 00 per rialzare il pelo. Le calzature di cinghiale vanno passate con gomma da matita e poi con un panno di lana. Le scarpe di panno invece vanno spazzolate e smacchiate con trielina. E quelle più diffuse, quelle di pelle, vanno pulite usando un lucido incolore per scarpe dalle tinte accese, gialle, rosse, eccetera. Per pulire la pelle bucherellata riempite le scarpe di carta per non sporcare di lucido l'interno. La pelle bianca si pulisce con il latte e poi si passa con il lucido incolore. Scarpe di plastica vanno lavate con acqua e sapone, conservate quelle bianche cosparse di borotalco, quelle colorate unte di vaselina. Le scarpe da ginnastica vanno, se possibile, lavate in lavatrice, altrimenti potrete passarle con benzina. Occupiamoci degli stivali, per tenerli dritti riempiteli di carta o puntateli in alto con una molletta per biancheria. Le scarpe di vernice vanno pulite con il latte e per mantenerle morbide ungetele ogni tanto con olio di oliva. Per smacchiarle invece usate l'aceto. Se dovete riporle per molto tempo, ungetele e avvolgetele con carta velina.

0: Per far asciugare le scarpe bagnate, riempitele con carta di giornale e tenetele lontane da fonti di calore. Per ammorbidirle, passatele con vaselina prima di lucidarle. Se le scarpe lasciano il colore all'interno, strofinatele con alcol o benzina. Per impermeabilizzare un paio di scarpe ben asciutte e pulite, passate sulle cuciture, sulla suola e sulla tomaia olio di lino. Questo sistema consente anche di conservare più a lungo le suole di cuoio ed eliminare gli scricchiolii delle scarpe nuove. Le suole scivolose, invece, si grattano con carta vetrata molto fine. Se un capo delle stringhe si è sfilacciato, arrotolatelo bene e intingetelo nello smalto incolore. Per le stringhe in fibra sintetica è sufficiente bruciare l'estremità con la fiamma di un accendino. Le fibre, sciogliendosi, formano una sostanza collosa che si rapprende subito e impedisce alle siringhe di sfilacciarsi. Ed infine un suggerimento per pulire le borse. Se sono di camoscio, andranno smacchiate con etere, passate con carta vetrata finissima e poi con lo spazzolino di para. Se sono di pelle, vanno lucidate con lucido da scarpe incolore e con un panno di lana. Se sono macchiate di pioggia, passatele con acqua e alcol in parti uguali e poi lucidate. Se sono di vernice, pulitele con latte o olio di oliva. Passatele ogni tanto con vaselina perché non si screpolino. Le macchie di unto dalla fodera si tolgono con trielina, quelle di biro e rossetto con alcol.
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. La biancheria. Corredo indispensabile e organizzazione del guardaroba. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazia per l'ascolto.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia con In Blu 2000, non perché all'estero non ci siano posti belli, anzi, però questi viaggi quotidiani che vi facciamo fare ogni sera, orario aperitivo sul territorio italiano, ci aiutano proprio a conoscere meglio la nostra terra, anzi le nostre terre. Una regione al giorno moltiplicata per città, comuni, frazione, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, come cantava Tiziano Ferro. E oggi, caro Livio Cosentini in regia, ci fermiamo in una splendida regione che se ne sta lassù, in alto a destra, guardando la cartina geografica. È il Friuli Venezia Giulia, nello specifico vi portiamo a Codroipo, dove a guidarci c'è il vice sindaco Giacomo Trevisan. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, chi non conosce Codroipo, che cos'è che deve sapere? Perché è così bella e perché uno ci deve tenere così tanto, come immagino tu ci possa tenere da vice sindaco?
2: Beh sì, sono appassionato del mio territorio e se dovessi pensare perché una persona deve venire, intanto diciamo dov'è precisamente,
1: esatto.
2: È a metà strada fra Udine e Pordenone, e a metà scorre il Tagliamento che divide un po' in due la regione e il Friuli, e Codroipo è sulla sponda, noi diciamo di qua o di là da Laghe,
1: giusto,
2: appunto. Laghe, che è l'acqua, cioè il fiume, divide la regione, e noi, guardando dalla nostra parte, noi siamo di qua da Laghe, ma uno di Pordenone potrebbe dire la stessa cosa. Noi siamo insomma a metà strada, ripeto, fra Udine e Pordenone, e la città ha 16.000 abitanti, quindi una cittadina magari media per, come dimensione, e per il Friuli Venezia Giulia anche abbastanza grandicella, perché è il secondo comune della provincia di Udine dopo Udine, e una città principalmente diciamo residenziale, di servizi, e nasce la sua storia a quasi 2000, risale a quasi 2000 anni indietro, perché è una città di fondazione romana, e dove proprio si incontravano un cardo e un decumano, e quindi le due strade principali, e Codroipo, si dice probabilmente lo stesso nome, deriva da quadruvium, cioè incrocio, e la città ha un po' questa caratteristica, nel senso che a noi piace dire, e cerchiamo di fare il tutto possibile, è un posto dove stare bene, dove incontrarsi appunto, e dove passare il tempo nel più piacevole dei modi, e quindi alcune attrattive ci sono e ci fa piacere insomma farle conoscere, e forse quella a livello nazionale più conosciuta sono le frecce tricolori. La pattuglia acrobatica ha sede nell'aeroporto di Rivolto, che è sempre nel comune di Codroipo. Rivolto è una delle frazioni, e loro insomma sono l'orgoglio sia del nostro territorio, penso, che
1: anche l'orgoglio nazionale,
2: di tutta la nostra nazione, certo, e quindi si penso che molti conoscano Codroipo appunto per questa presenza importante, e Codroipo e tutto il territorio friulano sono da sempre un po' punteggiati dalle caserme. Noi abbiamo appunto la pattuglia acrobatica e il secondo stormo dell'aeronautica, che hanno sede a Rivolto, e a Goricizza, in un'altra frazione, il quinto reggimento dei lancieri di Novara, che è un'altra presenza importante, sentita, perché entrambi sono parte fondamentale, direi, della comunità, perché anche numericamente molto presenti, insomma. Quindi questa può essere forse l'attrattiva nazionale, insomma,
1: assolutamente, locale nazionale, si incontrano con le frecce.
2: Però ci sono, io penso, almeno due cose veramente molto belle da vedere, da visitare. Una è Villa Manin, che ha sede nella frazione di Passariano, è una villa veneta, e sede appunto da Villa Manin.
1: Una villa veneta che non sta in Veneto, perché questa sta in Friuli.
2: Non sta in Veneto, è forse una delle più grandi anche, come estensione, un parco molto molto bello, e dagli anni 60 è proprietà della regione, e ospita grandi concerti. Anche qui forse qualcuno ha visitato il nostro territorio appunto per assistere a qualche grande concerto. Da poco si sono esibiti Duran Duran, ma adesso aspettiamo altri artisti, penso ad esempio Il Volo alla fine del mese. E quindi adesso è anche un centro d'arte contemporanea e ospita arte contemporanea e moderna, ospita mostre di richiamo. La più recente è stata Confini, che ha chiuso il 12 aprile e ha visto quasi 150.000 visitatori. E quindi Villa Manin è una bellezza e è anche un pezzo di storia.
1: E chi volesse... sede... Prego, prego.
2: Prego, sì, è stata sede di Napoleone, ci ha trascorso quasi un mese e mezzo quando erano in corso le trattative del Trattato di Campo Formido 1797, e quindi anche volendo scoprire un po' della storia del nostro territorio è un crocevia importante.
1: C'è la storia e c'è anche la geografia, perché a livello paesaggistico e di natura c'è qualcosa da sottolineare.
2: Eh sì, noi siamo sulla linea delle risorgive cosiddette, quindi diciamo, spiegandolo a grandi linee, l'acqua ai piedi delle montagne del Friuli diventa sotterranea, scorre sotterranea, infatti anche per questo il tagliamento ha questo paesaggio sassoso, è un grande e largo torrente che in certi punti supera il chilometro di ampiezza, il greto del fiume, e in tanti tratti è privo d'acqua perché l'acqua scorre in forma sotterranea, però giunti all'altezza di Codroipo, non solo, perché poi continua anche in altre zone del territorio, e c'è questa zona delle risorgive in cui appunto l'acqua incontra più in profondità un terreno argilloso e quindi deve risalire, e si creano le olle che sono delle pozze d'acqua sorgiva appunto, e il nostro territorio qua è una rete di canali, di torrenti, di acque, ecco, possiamo dire così. E abbiamo un parco che è proprio il Parco delle Risorgive, è un'oasi naturale splendida, molto amata dai cittadini di Codroipo che la frequentano quotidianamente, perché è un posto dove correre, passare una bella mezza giornata magari a rilassarsi, ma è anche conosciuta, insomma è un bel posto anche questo da visitare. E poi proprio a partire dal Parco delle Risorgive andando verso sud c'è tutta una zona denominata dei mulini, in cui anche il comune ne ha recuperato uno, che è il mulino Bosa, recentemente, alcuni visitabili appunto, e in cui si intrecciano acque, luoghi comunque abitati dall'uomo, ecco,
1: antropizzati, sì, no, antropizzati. Mi stavo domandando anch'io qual era, antropizzati forse?
2: Antropizzati.
1: Sì, ci può stare.
2: E quindi da visitare, diciamo, a passo lento, camminando, ma anche con la bicicletta, sono luoghi molto molto piacevoli da visitare.
1: E allora, a passo lento o in bicicletta, questo è il consiglio che vi stiamo dando, perché il Friuli è una terra bellissima e Codroipo è un luogo che è sicuramente da vedere, da camminare, da percorrere in bici, a piedi, come volete, ma andateci. Vice Sindaco Giacomo Trevisan, grazie allora per essere stato con noi.
2: Grazie Giacomo, e grazie a tutti gli ascoltatori, e grazie a InBlu.
1: Grazie mille, e adesso è il momento di un po' di musica, e vi lasciamo con una musica che a noi piace, con un gruppo che a noi piace molto, che sono i Coldplay. È una canzone di un po' di tempo fa, era del 2002, è tratta da un album che conteneva altri capolavori come In My Place e Green Eyes, e questa è The Scientist, un brano che è stato inserito nella posizione 54 dei 100 migliori brani musicali degli anni 2000.

0: The Scientist, ci risentiamo nuovamente su Restate in Italia. Beh, questa canzone veramente non smetteremo mai di ascoltarla. Nessuno avrebbe detto che sarebbe stato semplice, cantava Chris Martin. Noi vogliamo farvela semplice quest'oggi, continuando a girare per il Friuli Venezia Giulia e facendolo con chi se ne intende non solo della regione ma anche delle sagre. Sagre FVG. Buonasera Wally.
1: Buonasera a tutti, ciao, piacere. Ciao.
0: Io ti chiamo col tuo nome d'arte, ti vuoi presentare anche col tuo nome anagrafico?
1: Certo, mi chiamo Thomas Marcuzzi, ma tutti mi conoscono come Wally perché da un soprannome è diventato il mio nome d'arte da almeno una ventina di anni.
0: E te lo porti addosso e tutte le persone che ti conoscono o che ti incontrano attraverso quello che ti sei inventato ti chiamano Wally perché? Perché tu sentivi l'esigenza di trovare le sagre, che ce ne sono tantissime in Friuli Venezia Giulia, ma non c'era nessuno che le raccogliesse. Allora che cosa hai pensato?
1: Esatto, cioè in primis è stata un'esigenza da un normalissimo privato che ogni fine settimana, appassionato di sagre, perché i miei genitori mi ci portavano sempre da piccolo e mi è rimasta nel cuore questa cosa, anche se poi nella vita ho fatto tutt'altro e ne parleremo, ma ero il primo ad avere un po' di difficoltà a reperirle perché dovevi incrociare 3, 4, 5 siti diversi per scoprire almeno un buon 50% delle sagre che c'erano in regione, per poi scoprire appunto che non era nemmeno esaustiva questa ricerca. Allora ho detto ci provo perché alla fine io in qualche modo con i miei contatti, il mio girovagare, riuscivo a trovare sagre di cui nessuno parlava, banalmente anche solo girando con il mio cane nei paesini piccoli, alle fermate dei bus, nei baretti dimenticati dal signore, trovavo locandine e volantini di sagre di cui nessuno parlava, e da lì mi è venuta l'idea di provare a fare questa cosa che nemmeno la regione Friuli Venezia Giulia è riuscita a fare.
0: E tu sei riuscito a farlo, nel senso che ormai è diventata una realtà, le persone ti seguono, vi seguono e ve le segnalano anche.
1: Esatto, sì, ce le segnalano, ma un po', devo dire, non per tirarmela, ma inutilmente, perché quando me le segnalano sono già
0: le sapevi, inserite
1: e trovate. Sì.
0: Ad esempio, oggi è il 17 di luglio, alcune delle prossime sagre che ci sono in giro per il territorio? Alcune,
1: siamo nel periodo proprio clou. Diciamo che ce ne sono di belle, grosse, famose in questo fine settimana, tra cui la Festa delle Pesche di Fiumicello, Villa Vicentina, molto grossa, che ogni anno porta anche nomi di musica leggera italiana sul palco

0: Ma questa me l'ero persa per tanti anni.
1: Ah, sì, diciamo una decina, sì, onestamente. Poi, essendo un girovago, le conoscevo un po' meno tutte di fama, però una decina, indagando e facendo questo lavoro seriamente, me ne sono apparse di nuove interessanti, soprattutto alcune in Carnia o nelle valli del Natisone, che erano molto sperdute e difficilmente raggiungibili, ecco.
0: Wally, tu dicevi, tu sei un girovago, giri con il tuo cane in cerca di sagre, ma non sei solo questo, sei tanto altro. Che cosa sei stato, che cosa sei nella vita e quali sono gli altri aspetti da conoscere di te?
1: Ma insomma, io sono sempre stato un regista fondamentalmente, un regista però di forme brevi. Mi è sempre interessato promuovere video musicali, spot, sigle, trailer, cose molto brevi, al massimo di 3-4 minuti. Perché la dimensione lunga, o quindi raccontare, narrare, non fa parte tanto di me. Mi piace più costruire mondi e raccontarli brevemente. In questo senso, sì, ho fatto tanti video musicali per band italiane più o meno famose, da Bruno Risaccia, Franco Battiato, Niccolò Fabi, Meg dei 99 Poste, eccetera, e anche tante sigle per festival importanti, tra cui anche la sigla per la Mostra del Cinema di Venezia. Detto questo, poi ho iniziato a insegnare regia e video all'università e in varie scuole di questa regione, e molti appunto si chiedono come mai da tutto questo mondo alternativo, di musica alternativa, eccetera, poi sono finito a occuparmi di sagre e non solo, anche di frasche o di posticini autentici del Friuli. Semplicemente per questo, cioè, cercavo un po' di autenticità. Cioè, nel mondo del commercio, insomma, non c'è tutta questa sincerità, ne avevo fortemente bisogno per decomprimere il mio
0: E
1: lavoro
0: questo poi
1: e dedicarmi
0: sicuramente
1: a cose sincere.
0: ha a che fare anche con l'attaccamento, il legame probabilmente col territorio, con quanto il territorio è in grado di dare e quanto tu riesci anche tramite questo a restituire al territorio. Wally, io
1: Sì,
0: ti
1: perché per
0: ringrazio.
1: fortuna, scusa, aggiungo solo
0: Prego,
1: una
0: prego.
1: postilla, per fortuna siamo in una regione in cui, a differenza magari di altre, dove ci sono in tutte le regioni tante sagre, però da noi ce ne sono sia molto blasonate, grosse, famose, con orchestre da ballo dalla Emilia Romagna, ma ce ne sono per fortuna ancora la maggior parte, sagre campestri, sagre piccoline, sagre da scoprire che ti fanno conoscere borghi e angoli nascosti del nostro territorio, ecco.
0: E io ti ringrazio per avercele fatte scoprire questa sera. Grazie Wally,
1: Grazie a voi,
0: grazie
1: a
0: a Sagra
1: presto.
0: FVG e grazie naturalmente ai biglietti rossi che sono quelli che vincono, perché vincono solo quelli. Grazie ancora. Beh, non c'è che dire, le sagre sono sicuramente un aspetto splendido del periodo estivo, la gente che si riversa nei luoghi delle sagre, si mangia, si beve, si sta insieme. Chissà, Livio Cosentini in regia, se questa sera ci sono delle sagre sul nostro territorio, andiamo a scoprirlo e nel frattempo ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia.

George Gershwin rimase per tutta la vita soprattutto un autore di songs, anche se gradatamente gli si richiese di applicarsi a forme musicali di più vaste dimensioni. Si rendeva conto delle sue limitazioni dal punto di vista della composizione e, oltre ad esercitarsi, non continuativamente però, con due insegnanti come Cowell e Schillinger, domandò a vari ed importanti musicisti di poter essere loro allievo nella composizione musicale. Igor Stravinsky, Maurice Ravel e lo stesso Arnold Schoenberg rifiutarono, e certo questo fu il loro contributo più positivo alla musica di George Gershwin, che ha il suo valore nella freschezza, nell'immediatezza e negli spunti tematici. Quando Gershwin ebbe comunque a consolidare le proprie capacità nel trattamento dell'armonia e del contrappunto, non riuscì ad uscire dall'impasse causato dall'abitudine a rendere funzionale, spettacolare la propria musica, cosa che aveva imparato a Broadway e che gli impediva, ad esempio, di affrontare la forma del concerto come l'avrebbe affrontata un qualsiasi scolastico allievo di composizione europeo. È così che gli spunti melodici rimbalzano, il discorso si fa coerente solo in termini di spettacolare virtuosismo. I lavori destinati all'orchestra, come la seconda rapsodia o il concerto in fa, possono risultare aridi all'ascolto, mentre ciò non è vero, ad esempio, per l'Americano a Parigi, che costituisce peraltro un caso isolato e fortunato, come l'opera Porgy and Bess, un vero e proprio salto di qualità nello stile compositivo di Gershwin.

Per semplificare, la questione si pose allora, e molti così la pongono ancora oggi, nei seguenti termini. La musica di George Gershwin è seria, intendendo con questo il giudizio di formalmente e sostanzialmente valida? Si è parlato di presunzione, di complesso di inferiorità di un'America in cui la cultura musicale non poteva certo competere con quella europea, ma posto così il problema è irrisolvibile perché male impostato. Dobbiamo prendere la musica di George Gershwin per ciò che essa è ancora, quella prorompente vitalità così ben espressa attraverso ritmi inusitati allora e con una ricchezza melodica che costituisce la prima e più duratura caratteristica della sua produzione. E Porgy & Bess può benissimo rappresentare il massimo tentativo compiuto da George Gershwin in questo senso. La maturazione dal punto di vista spettacolare gli permise di proporre un elemento di novità, come una vicenda che si svolge esclusivamente tra neri, con una musica che nera non è, ma il cui pregio maggiore sta senza dubbio nella libera, commovente espansione della linea melodica.

Rimane invece da chiedersi come mai, nel mondo così fatuo come quello di Broadway, Gershwin abbia potuto comporre tanta bella musica che rimane tale anche dopo mezzo secolo. Il mondo luccicante dello spettacolo aveva allora una fame vorace e inesauribile di novità da scaraventare sul mercato, magari con un'ideuzza musicale solamente, ma che potesse carpire, anche solo per un attimo, l'attenzione di un pubblico frastornato e quindi attratto solo dai tratti macroscopici di un messaggio musicale.

La spiegazione sta ancora una volta nella grandissima facilità compositiva di George, nella naturalezza con la quale i temi musicali passavano dalla tastiera alla carta da musica. Ed è una freschezza che rimane, mentre così datato ai nostri occhi risulta il fatuo mondo di ballerini e ballerine, i frac e le piume di struzzo tanto care ai film musicali dell'epoca di George Gershwin. Ma sarebbe ingiusto anche congedare in blocco, come fatuo e vano, il mondo del musical americano. Non dimentichiamo che il mondo della celluloide fu proprio uno dei capi che permise a George di lavorare, anche se lo costrinse a fare i conti con l'esigenza di un pubblico piuttosto primitivo dal punto di vista musicale.

Nel mondo dello spettacolo Giorgio nuotava allegramente, celebri sono i suoi innumerevoli amori per cantanti e ballerine. Fra le tante amicizie femminili coltivò con particolare cura quella con Adele Ester, la sorella di Fred, alla quale fu legato da profondo affetto.

0: I periodi di scarsa creatività artistica, come quello attuale, inclinano a ripiegarsi sul passato, soprattutto sul passato prossimo, per una chiara esigenza di compensazione. Non c'è dubbio che si tratti di un sintomo di segno negativo che tuttavia può anche produrre buoni effetti. Per esempio, si può star certi che i momenti più ricchi e produttivi, il cinquantenario della morte di un compositore discusso e talvolta persino snobbato come George Gershwin, non avrebbe dato il via alle migliaia di iniziative che invece furono messe in atto sotto ogni latitudine e che iniziarono addirittura con un anno di anticipo rispetto a quella scadenza. Si ha l'impressione che ogni paese, ogni borgata abbia voluto, a suo modo, ricordare l'autore della Rhapsody in Blue. A favore di Gershwin, oggi, gioca la tendenza a considerare la musica come un unicum e a declassare i generi e le categorie a semplici distinzioni di comodo. Gershwin, che nella sua breve vita oscillò costantemente fra il jazz, la canzone, la commedia musicale di Broadway e la musica dotta, vista quest'ultima come una meta da conseguire, non disgiunta da un latente complesso di inferiorità, può diventare un personaggio emblematico, alla moda e anche uno degli autori più eseguiti.
1: I più anziani potranno ricordare come nell'autunno del 1954 venne accolto al Teatro La Fenice di Venezia il melodramma Porgy and Bess, vale a dire la fatica più ambiziosa del maestro. Il pubblico rimase affascinato dalla bellezza delle songs, o romanze, se si preferisce. Sorvolò su parecchie sequenze un po' statiche, batté freneticamente le mani all'ammirevole compagnia degli interpreti, tutti neri, salvo due bianchi che svolgevano parti di poliziotti, impegnati a essere nello stesso tempo cantanti, attori, atleti e ballerini. Ma la critica ufficiale arricciò il naso, spesso parlò erroneamente di jazz in senso spregiativo e in qualche caso si scandalizzò per le voci bellissime, educate all'europea, ma meravigliosamente nere nelle sfumature. Per venire a un'epoca più vicina, 15 anni or sono, nel redigere una voce d'enciclopedia, il compositore Riccardo Malipiero poté scrivere che non si è ancora perfettamente stabilita, per George Gershwin, la collocazione storica che merita. La sua musica è passata con disinvoltura dalla popolarità delle canzoni, da fischiettare per strada, alle sale da concerto, vicino ad opere consacrate all'immortalità. Ma in questo passaggio ha portato con sé la primitiva impronta popolare, che è sembrata di cattivo gusto ai cultori della musica classica, più rigidamente tradizionalisti. Non era servita a nulla, evidentemente, l'autorità di Arturo Toscanini, che nel 1942 aveva eseguito la Rapsodia in Blu con il re del jazz Benny Goodman nel ruolo di clarinetto solista e nel 1946 aveva incluso un americano a Parigi nel programma del concerto di riapertura post-bellica del Teatro alla Scala.
0: D'altra parte, per motivi opposti, gli studiosi del jazz non sono stati da meno. Li disturbava l'anelito di Gershwin verso le partiture sinfoniche che ad essi sembrava, molto ingenuamente, un tradimento ai danni del jazz. Invece, il maestro aveva detto con chiarezza che concepiva le sue opere più impegnative come dei caleidoscopi musicali dell'America. Egli sognava infatti una musica colta americana che attingesse a tutti i dialetti musicali della nazione. Qualcosa di molto simile, seppure rivolto all'interno del jazz, aveva fatto il pianista e compositore Jelly Roll Morton. Ma la versione dei critici di jazz prese le mosse dalla prima esecuzione assoluta della Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra del 1924 e venne alimentata da tutte le partiture di orientamento analogo. Oltre all'americano a Parigi vanno ricordate almeno il concerto in fa, l'ouverture cubana, la rapsodia numero 2, i preludi per pianoforte sino a Porgy and Bess, che precede di 2 anni il momento della morte. I mutamenti di opinione sono storia recente.

Un breve florilegio tratto da articoli ormai ingialliti dal tempo può servire da testimonianza. La matrice della musica di Gershwin, vi si legge, è la stessa, genuinamente popolare, del jazz. Ma dal jazz essa si distacca, oltre che per la veste togata, che quello ripudia, per la separazione del momento creativo da quello esecutivo e quindi per l'assenza dell'improvvisazione e degli elementi linguistico-dinamici che si usano a riassumere nel concerto di swing, cioè nel dondolio continuo e nell'oscillazione del jazz. E ancora, gli americani non si rendono conto che la loro espressione musicale più autentica e valida è il jazz, questo umile filone dall'etimo dialettale che pure si è rivelato così rappresentativo dei sentimenti del nostro tempo, e insistono con ogni mezzo su una strada sbagliata.

A Gershwin costoro hanno riconosciuto all'unanimità una sola dote fondamentale, che peraltro è realmente la sua maggiore: l'incredibile facilità di inventare melodie stupende, espressa specialmente nelle canzoni e nei temi conduttori delle commedie musicali. Dal suo primo successo del 19 fino ai temi per la rivista hollywoodiana The Goldwyn Follies, scritti quando era già ammalato, se ne contano circa 700. A molti collaborò devotamente in veste di paroliere, ma in parecchi casi sarebbe meglio dire di poeta, il fratello Ira, che seppe accentuare certi sentori di ebraismo russo derivanti dalle origini familiari.

0: Un po' alla volta poi molti hanno finito per notare l'enorme potenzialità jazzistica contenuta in quelle miniature musicali prese immancabilmente a pretesto da migliaia di solisti di jazz, celebri e oscuri, tradizionali e moderni, per costruire le loro variazioni improvvisate o gli arrangiamenti per piccoli e grandi complessi. Anche a voler restringere l'ottica ai dischi, quante versioni jazz esistono di The Man I Love e Foggy Day, Nice Work, Love is Here to Stay o dello stesso tema d'apertura di Porgy and Bess, Summertime? È impossibile dirlo. Di recente, con l'ausilio di un opportuno long playing che contiene anche dei rulli di pianola, alcuni studiosi si sono accorti pure delle doti pianistiche di cui Gershwin abbondava. Sapeva essere interprete acuto ed elegante delle sue opere dotte, suonava bene le sue canzoni, sapeva improvvisare e aveva swing, quindi era un buon esecutore di jazz, sebbene si fosse accostato a questa musica dall'esterno, come del resto era accaduto a molti altri musicisti bianchi dell'epoca.
1: Intanto stiamo ascoltando l'Ouverture cubana, naturalmente di George Gershwin.

Nel 1937 il Corriere della Sera non parlò della morte di George Gershwin avvenuta l'11 luglio. E così immagino si siano comportati anche gli altri giornali italiani. L'epoca non concedeva molto alle notizie provenienti dall'America, a meno che non si trattasse di americanate. La Domenica del Corriere aveva un'apposita rubrica, cioè di azioni o imprese o episodi caratterizzati da un gusto infantile, del clamore e dell'esibizionismo. Oltre al fatto di essere nato a New York e morto a Hollywood, Gershwin presentava altri connotati che il regime fascista considerava sospetti. Era un ebreo di origine russa. Per dare un'idea del clima, basterà dire che proprio nel 1937 uscì il razzistico Mito del sangue di Evola. E un compositore affascinato dai ritmi della musica nera. Un anno prima era stato frettolosamente chiuso a Milano, poco dopo l'inaugurazione, a un circolo jazzistico giovanile, il Junior Club, che aveva sede nelle salette superiori del Caffè Campari in Galleria.

Siria. Il popolo d'Italia aveva coperto di accuse, contumeli agli iscritti, variamente definiti negrofili o esterofili anti-autarchici. Il jazz, o meglio, la musica alla jazz band, come scrivevano i polemisti di allora, era un chiodo fisso del moralismo fascista. Da un articolo del 1934, apparso su una rivista intitolata Europa, svegliati, riportiamo le frasi di un anonimo in orbace. Il jazz era quanto di più carnascialesco, orgiastico e molle si possa immaginare, la rappresentazione dell'amore libero e selvaggio, una musica grassa che stempera il midollo spinale, un baccanale scimmiesco e infine, accusa orribile in tempi di campagne demografiche e di tassa sul celibato, il ritmo della gaudente sterilità. Nessuno stupore dunque per il silenzio sulla morte di Gershwin, anche se con gesto audace l'Accademia di Santa Cecilia gli aveva conferito l'iscrizione ad honorem. Eppure qualcosa di lui era filtrato attraverso il muro delle censure. Il suo nome, qualche nota, qualche titolo, erano arrivati sino alla dispersa e chiusa provincia, nei salotti dove troneggiava la sagoma di un pianoforte, e i figli, quasi tutti studenti universitari, accennavano sulla tastiera motivi proibiti.

Si ripensa a scene che sembrano immerse nell'atmosfera appartata del giardino dei Finzi Contini di Bassani, scene anche un po' confusamente invidiate: ragazzi in lunghi pantaloni bianchi, ragazze con le prime gonne a pantalone, tornano in bicicletta dal tennis, sta per scendere la sera, si bevono cedrate o tamarindo allungato con l'acqua di Vichy. Poi qualcuno solleva il coperchio del pianoforte e fa sentire il sommesso, magico rintocco di The Man I Love, l'uomo che amo, accompagnandolo con la voce.

Sarebbe un'imperdonabile bugia sostenere che attraverso Gershwin si faceva la fronda nei confronti del regime. Quei ragazzi e quelle ragazze erano tutti iscritti ai GUF, gruppi universitari fascisti. Andavano alle adunate e la camicia nera sostituiva con estrema naturalezza le magliette che vagamente ricordavano la già mitica Wimbledon. Gershwin, semmai, era un antidoto contro il mondo casareccio delle nostre canzoni. In quell'epoca di battaglie del grano e di massai rurali, la campagna dilagò nella musica. Asinelli trotterellanti portavano sui sentieri le reginelle che avevano negli occhi il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Asinello, ovviamente, rimava con paesello, stornello e fiorinfiorello.

Qualcuno che sapeva l'inglese traduceva le parole scritte da Ira Gershwin per la musica del fratello George. A chi importa se i cieli sembrano quasi sprofondare nel mare dal momento che tu mi vuoi bene e anch'io te ne voglio? Oppure il modo in cui ti metti il cappello, il modo in cui bevi il tuo tè, il ricordo di tutto questo o no, essi non potranno mai portarmelo via. Dietro queste parole non c'erano prati, né ruscelli, nemmeno le polverose e assetate campagne di Faulkner e di Caldwell, per la verità. Spuntavano il frac di Fred Astaire e la sottana vaporosa di Ginger Rogers, invece. Spuntava, soprattutto, quella che è stata chiamata la modernità urbana di Gershwin, la sua capacità di esprimere l'amore senza l'arcadia dell'idillio.

Poi si scoprì Rapsodia in blu e Un americano a Parigi. La guerra e le censure erano ormai il passato. Qualcuno tentò l'equazione tra Gershwin e lo scrittore Fitzgerald. L'unica cosa veramente chiara fu che la Rapsodia stava all'America come il cancan di Offenbach al fasto della Belle Époque. Durò anche l'idea urbana della musica di Gershwin. Quando si diffuse da noi Un americano a Parigi, il momento più melodico della sinfonia divenne una canzone. La suonava l'orchestra di Barzizza, la interpretava Carla Boni.

Questo era il quartetto Cetra, che ricordava a suo modo Gershwin né in un palco della Scala. Noi invece vorremmo ricordare Gershwin e concludere questo speciale sulla sua vita con due brani mixati in questa stupenda versione tratta dalla colonna sonora del film Nathan di Woody Allen. I due brani sono celeberrimi, Oh Lady Be Good, It's Wonderful, è bellissimo, come la musica di George Gershwin.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Più vedere mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

0: tutto a posto.
1: Punto di riferimento in Sicilia, in provincia di Messina, è il centro servizi Caritas Don Gaetano Franchina di Sant'Agata Militello. Non solo una distribuzione di beni materiali, cibo e abiti a chi è meno fortunato, la missione degli operatori scava tra le pieghe della società. Le storie sono tante, come quella di Guglielmo, da beneficiario a volontario.
2: Capi a tutti il momento in cui uno cade giù, però l'importante è rialzarsi un'altra volta. Sono il pescatore d'inverno, d'estate invece sia pescatore e sia in campagna. Ho avuto questo momento buio, però grazie a Dio me ne sono uscito.
1: Giovani, Vangelo e lavoro, alla Caritas di Sant'Agata c'è posto per tutti e soprattutto per coltivare il futuro delle nuove generazioni, come spiega Andrea Sturniolo, coordinatore e segretario della Caritas diocesana di Patti.
3: La Caritas diocesana di Patti come organismo pastorale nasce nel 1981, quindi più di 40 anni fa. Nel 2021 a Sant'Agata, grazie alla progettazione 8x1000, abbiamo inaugurato il centro servizi Caritas Don Gaetano Franchina. Il ruolo della Caritas non si limita semplicemente a distribuire aiuti materiali, vestiti, alimenti, ma negli ultimi anni stiamo cercando appunto di fare un lavoro di advocacy, un lavoro di coprogrammazione e coprogettazione. Abbiamo dei tirocinanti che il distretto sociosanitario ci presta attraverso un protocollo, sono dei tirocinanti con disturbi psichici.
4: E ho cominciato man mano, prima solo per venire qui magari a fare qualche piccola attività, e ora al giorno d'oggi faccio molte attività.
3: Abbiamo coinvolto e abbiamo avuto ospiti nella nostra diocesi oltre 100 volontari.
5: Bisogna avvicinarsi alla storia personale di ognuno per capire quali sono i propri bisogni,
3: ma cercare di lavorare in chiave preventiva, quindi evitare che quelle situazioni di povertà si moltiplichino nel tempo.
6: Chiamavano a casa, adesso mi chiamano meno perché abbiamo il numero qua, ma prima era un continuo, però non ero dispiaciuta, ecco, mi cercavano anche per parlare. Mi fanno sentire diversa, mi fanno sentire importante per loro.
1: In fondo, ci dice Chiara, operatrice da alcuni anni, non c'è alcuna distanza tra noi e loro.
7: Facciamo la distribuzione sia alimentare che di abbigliamento una volta a settimana. E in quella volta a settimana le persone sono davvero tante, perché sono quasi 300 persone, e quindi ogni giorno è vivere ed entrare quotidianamente nella vita di un'altra persona. E non curiamo, e proviamo a diminuire le loro difficoltà.
3: Non si riesce mai a fare abbastanza, e quindi quello che un po' mi porto è il desiderio di fare sempre meglio.
8: Mi piace l'idea di lavorare per loro e anche e soprattutto con loro.
9: Non solo un aiuto pratico, ma anche il messaggio di solidarietà.
7: Grazie ai fondi 8x1000 abbiamo questa realtà, abbiamo costruito questa realtà. Un bacio, una carezza, un avvicinarsi, una stretta di mano, e là credo che si ritrova Dio.
2: Bisogna lavorare qui alla Caritas per capire i bisogni degli altri. A me piace aiutare il prossimo veramente, perciò questo è l'oro che fa per me.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così, per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri, sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé. E da allora, aver unito le forze, è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano il latino, lo è stato al liceo Giovanni Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato.
2: Buonasera,
1: professor Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna, appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
3: Grazie.
1: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, un bel veicolo tra loro di comunicazione. E così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardandosi negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così.
2: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono 3 indirizzi, il liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico, e per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro, e siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale.
1: Ecco.
2: E quindi è nato il nostro circolo dei lettori creativi.
1: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono uniti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano matematica, completamente discipline completamente diverse, da economia, lingue, vivete tutte tra Milano, Torino e Roma, poi parleremo anche del tuo ritorno. Ma mi dici, Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
3: Sì, questa l'esperienza del liceo è un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso, come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
1: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, sarebbe mai nata tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
2: Credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa. E, era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano e mi hanno spinto e io sono felice di essere stato spinto.
1: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le Righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
3: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova 4 volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
1: Aspetta, un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
3: Sì, i libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi rispetto invece alle persone,
1: ecco,
3: che
1: non volete
3: che
1: essere influenzati dalla personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
3: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università in cui è difficile trovare il tempo per la lettura, perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
1: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità proprio brevemente e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno in primavera, dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
2: Sì, lo confermo. Noi ci vediamo in luoghi pubblici perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città. Quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata e restaurata, ed è diventata una specie di auditorium e quindi una location bellissima. Ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano, perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri è una cosa molto
1: che
2: bella.
1: Che bello, evviva! Evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno, d'estate, in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica e giudicarne il valore di un romanzo, naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche quelle che non vi aspettavate di vedere?
2: Ma diciamo che tutte queste attività funzionano molto bene a loro modo, e quello che ci piace anche molto è che sono sempre più richieste anche dalla città. Le letture all'asilo, per esempio, sono state chieste da una scuola del Fossanese, appunto, che ha visto la nostra attività e ha voluto che noi portassimo anche la lettura anche ai bambini più piccoli. E quindi sono attività diverse che richiamano anche del pubblico diverso, ma funzionano tutte molto bene e siamo molto contenti della risposta che la città dà a tutte le nostre attività.
1: Professor Bosio, tocco un tasto dolente, che in qualche modo la vostra associazione Tra le righe sta prendendo di petto, cioè il fatto che il rapporto, diciamo, dei bambini, poi dei ragazzi, con i libri, questo naturalmente poi influenza il loro comportamento da adulti, è una frequentazione piuttosto assidua fino, diciamo, al giro di boa delle superiori. Poi succede qualcosa e la questione si complica. A suo giudizio, che idea si è fatto, anche vedendo che li sta recuperando questi giovani divenuti adulti anche? È colpa della proposta di libri sbagliati, dei social, degli adulti che ormai si fanno vedere sempre più raramente con un libro in mano?
3: Io credo che siano più o meno le ragioni che lei ha detto. Credo sia molto importante, in questo forse anche noi insegnanti abbiamo qualche responsabilità, la buona scelta del libro. Il libro messo in mano ad un bambino, ad un ragazzo, ad un giovane,

0: Può essere benissimo, ovviamente, a seconda dell'età, una fiaba, un libro di fantascienza, un fantasy, sì. qualunque romanzo, però deve essere un libro
1: che in qualche
0: dica
1: modo
0: qualcosa.
1: Ci interroghi. Possiamo, diciamo, prendere, cioè sfatare anche un po' un mito, maneggiare un tabù? Lo possiamo lasciare un libro che non ci coinvolge a metà o anche dopo le prime pagine?
0: Credo che Pennac, dopo Pennac, siamo autorizzati a farlo. A me piace molto anche l'impegno del portare comunque avanti una lettura che forse in quel momento può non dirci molto, può non darci quello che speravamo. Però è anche vero, l'ho detto anche ai miei allievi, che un libro è un po' come un seme, che rimane dentro di noi e magari germoglia.
1: Quindi diamogli una chance anche a questo libro che ci sta in qualche modo creando delle difficoltà. Angelica, siamo in conclusione. Questo programma è dedicato soprattutto alla generazione Z, che abita un tempo fatto di inquietudine, di tante incertezze, di shock ravvicinati. Posso chiederti, ma questo in generale vale per tutti, anche per gli adulti, un libro può essere una bussola, qualcosa che trasforma la paura in speranza? Cioè i libri possono salvarti la vita? Ti è mai accaduto di pensarlo?
2: Sì, sicuramente sì, mi è accaduto ed è uno dei motivi per cui sono rimasta anche così legata all'esperienza del circolo di lettura, perché ci sono dei libri che arrivano al momento giusto e trovano in te le corde giuste da toccare e possono veramente farti ripensare ad alcuni aspetti della tua vita e cambiare le cose non al di fuori ma dentro di te, che forse è il primo passo per poterle cambiare poi anche al di fuori.
1: Io vi ringrazio, la ringrazio Angelica Musso, il professor Gianfranco Bosio, ringrazio tutti quelli che partecipano all'associazione Tra le Righe, che seguono letture di gruppo, perché queste letture hanno un potenziale rivoluzionario, stanno rafforzando anche i legami di un'intera comunità nella città di Fossano. Grazie davvero, grazie Alessandra.
2: Grazie
1: professore, grazie Alessandra Petitta per il suo contributo a questa puntata, grazie a Stefano Sciurpi in regia, alla nostra rappresentante della generazione Z Elisa Mazzella per la scelta dei brani musicali. A tutti voi che ci seguite, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
3: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.
4: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lami.
1: E con l'arrivo dell'autunno torna la biblioteca dei ragazzi, che in realtà non se n'è mai andata, perché durante l'estate comunque vi abbiamo tenuto compagnia, ma si parte oggi con cose nuove e con Paolo Accorona in regia. Parliamo di porte, perché ci sono porte che a volte mettono un po' di soggezione, come quella dell'aula il primo giorno di scuola, ma ormai l'avete aperta, cari ragazzi. E poi ci sono porte magiche che una volta varcate schiudono mondi meravigliosi, e quelle sono le pagine di un libro. Quindi proprio da questo concetto, quello d'inizio, facciamo partire questa nuova stagione della Biblioteca dei Ragazzi, e questa prima puntata sarà ricchissima, vedrà tornare ai nostri microfoni delle voci familiari come quella di Giulia Genovesi di Terre di Mezzo, di Francesca Cogoni, di Baba Libri, la meravigliosa Federica Ortolana, ma ci sarà anche una voce nuova, quella di Giulio Gargiullo. Mettetevi comodi, perché la nuova stagione della Biblioteca dei Ragazzi comincia ora.

0: E questa era la prima canzone della prima puntata della nuova stagione della Biblioteca dei Ragazzi, ed è bellissimo anche riprendere letture nuove durante l'estate. Insomma, abbiamo riascoltato anche un po' di conversazioni fatte durante lo scorso anno e abbiamo ritrovato anche la voce che stiamo per ritrovare, quindi io praticamente Giulia Genovesi me la gioco in tutte le stagioni. Giulia, bentornata.
1: Ciao Daniela, grazie.
0: Riapri, diciamo, la porta della Biblioteca dei Ragazzi con me quest'oggi.
1: Ecco, appunto, proprio quindi riapro la porta, è proprio la frase giusta, visto il libro di cui parliamo oggi, no?
0: È vero, un libro molto bello che si intitola Dietro ogni porta.
1: Sì, Dietro ogni porta è il nuovo libro di Julie Morstad. Allora, mi correggo, perché è scritto da Kyo McClear, che è un'autrice inglese canadese. Però è illustrato da Julie Morstad, di cui noi abbiamo già pubblicato due albi molto belli, che sono Ogni viso una poesia e Che cos'è il tempo, che in qualche modo sono abbastanza anche in continuità rispetto a questo titolo. In quei casi, diciamo, al centro del libro c'era una volta il tempo, una volta il viso, in questo caso l'immagine da cui parte tutta la riflessione, la galleria di scene che compongono il libro è la porta. E pagina dopo pagina, appunto, le autrici ci accompagnano a esplorare questa idea di porta da tutti i punti di vista, a partire dalla porta come occasione di gioco, da aprire, chiudere, nascondersi, si può bussare, si possono fare gli scherzi, si può fare avanti e indietro ai bambini. Piace di solito giocare con le porte, ma poi ci sono porte che possono un po' intimidire, come la porta della classe il primo giorno di scuola. Ci sono tante porte dietro cui non sappiamo cosa c'è, no? C'è, puoi trovare una festa, puoi trovare degli amici, però puoi anche trovare qualcosa che non conosci assolutamente. E anche il libro può essere, a proposito appunto di biblioteca, il libro spesso è una porta attraverso cui noi entriamo in un mondo lontano, sconosciuto, di cui appunto magari non possiamo conoscere niente di persona, ma attraverso il libro ci entriamo. Quindi poi ci sono anche quei casi in cui la porta è un ostacolo, perché si frappone, no, fra te e quello che c'è dietro. Può essere una metafora che mi piace molto in questo libro, è una porta molto grande e pesante che da solo non riesci ad aprire e hai bisogno di tante altre persone che ti aiutano a spingere, no? Quindi
0: è vero,
1: è anche un po' così una metafora di alcune anche battaglie politiche che si possono fare o di cambiamenti che uno vorrebbe vedere, no? E c'è bisogno di tante persone per portarli avanti.
0: Sfogliando questo albo, io stesso ho riflettuto, no, quante cose rappresenta una porta e quanti pensieri può appunto stimolare il pensiero di una porta chiusa, anche insomma mette in moto la fantasia, indubbiamente, perché uno può fantasticare dietro una porta colorata che tipo di casa ci sarà. E poi ci sono le porte a vetri, ci sono le porte che ruotano,
1: sì,
0: che io rimango sempre così affascinata, ho paura di rimarci dentro, a dire il vero.
1: Sì, però di solito è vero, anch'io ho molto paura di rimarci. Di solito però è anche un bel gioco entrare e continuare a girare. Anche nella natura ci sono tante aperture dentro cui immagini le tane degli animali, in fondo al mare, nei boschi, insomma. E poi, vabbè, ovviamente è fortissimo anche la metafora della scelta, no? Perché tante volte capita nella vita di trovarsi davanti a più porte, diciamo, doverne scegliere una senza sapere benissimo che cosa ci sarà dietro, magari immaginando o sperando di trovare quello che tu desideri, però non si può mai essere sicuri. E poi, oltre al passaggio temporale da un luogo all'altro, è un attimo arrivare al passaggio spaziale da un luogo all'altro, è un attimo arrivare anche al passaggio temporale, quindi è anche un po' una metafora così della crescita, no? Di attraversare una soglia che ti porta a essere più grande, a essere diverso. Sì, quindi veramente hanno scelto un'immagine molto semplice di partenza, un oggetto della vita quotidiana, della casa di tutti, però che le ha portate a così a esplorare veramente tanti mondi.
0: Sì, decisamente. Poi tu facevi cenno a una porta che tanti bambini hanno aperto quest'anno e hanno magari iniziato un ciclo di studi e quella porta si spaventava, però poi una volta aperta, tra l'altro lì, insomma, non voglio svelare nulla, però sono delle tavole molto particolari quelle, e si apre un mondo poi bellissimo. Quindi, insomma, il cambiamento fa paura, però delle volte, il più delle volte, poi riserva belle sorprese.
1: Beh, sì, soprattutto a scuola... Ci si augura che dopo questo timore iniziale i bambini trovino appunto una classe in cui giocano, si divertono, degli insegnanti che magari leggono loro dei bellissimi libri anche, e che sia un momento di crescita, di benessere. E infatti abbiamo anche scelto di pubblicare il libro in questo periodo dell'anno un po' con l'idea di che possa essere qualcosa che accompagna questo momento di inizio per tanti bambini di questo periodo.
0: Una scelta perfetta. Dietro ogni porta, ovviamente, per terra di mezzo, direi che la nostra porta l'abbiamo aperta proprio bene con te, Giulia, e non guarderemo più nessuna porta come la guardavamo prima dopo aver letto quest'albo.
1: Grazie. Mi sembra un bel modo di iniziare l'anno, guardare le porte in modo diverso.
0: In modo diverso, ci prenderanno per matti quando le guarderemo così, ma insomma con aria sospetta, però voi che ci avete seguito saprete il perché. Giulia, io ti ringrazio, in realtà è una risentirci a breve, perché spero di tornare da te molto presto. Nel frattempo buon lavoro.
1: Grazie, a presto.

0: E con la ripresa della nostra trasmissione ci piace riprendere anche le cose belle alle quali siamo affezionate. E una delle cose belle alle quali ci siamo abituati è di tanto in tanto fare un salto a casa Baba Libri, perché siamo certi di trovare sempre delle cose deliziose. E quest'oggi Disturbo, la responsabile della collana Albi Illustrati di Baba Libri, c'è con noi Francesca Cugoni ed è un ritorno graditissimo. Francesca, come stai?
1: Ciao Daniela, piacere. Molto bene, grazie. Non è affatto un disturbo, sono contentissima di essere di nuovo qua con voi.
0: Anche noi, anche perché io in anteprima so quali sono i titoli che Francesca ci presenterà quest'oggi, due nuove uscite.
1: Sì.
0: Belle, tenere, meravigliose.
1: Esatto, sì. Allora, gli albi appunto illustrati di cui vorrei parlarvi oggi sono proprio due bellissime novità firmate da due autrici che amiamo molto qui a Baba Libri. Il primo si intitola Otta a casa dei nonni, è scritto e illustrato dalla giovane autrice francese Juliette Lagrange e si tratta del secondo libro di una serie dedicata alla gufetta Otta, una gufetta divertente, molto dolce e un po' naif, per usare le stesse parole dell'autrice. E dopo averla conosciuta alle prese con la sua timidezza nel primo libro della serie, ritroviamo Otta in una nuova avventura e stavolta deve affrontare una situazione che all'inizio le sembra tutt'altro che piacevole, perché i suoi genitori hanno deciso di partire per qualche giorno da soli e lei deve trascorrere il fine settimana a casa dei nonni in un piccolo paese di campagna. E quindi Otta è sicura che sarà la peggiore vacanza della sua vita e teme di annoiarsi a morte. In realtà però basta poco perché la sua prospettiva cambi. Insieme ai nonni infatti Otta scopre la bellezza dell'autunno in campagna, esplora il bosco, raccoglie funghi, si dedica all'orto, gioca a bocce, insomma capisce che in fondo annoiarsi fa bene e può essere uno stimolo anche alla creatività. E quindi quello che inizialmente sembrava un weekend da dimenticare si trasforma in un'occasione preziosa per lei, che impara a guardare il mondo proprio con occhi diversi e soprattutto si accorge che il tempo trascorso con i nonni può essere pieno di sorprese, di curiosità, insomma di conoscenze da condividere. E diciamo che quello che rende speciale questo albo, oltre alla infinita dolcezza che lo pervade, è anche lo stile proprio di Juliette Lagrange, che è capace proprio di creare delle immagini ricchissime ma senza mai perdere la leggerezza. E infatti Lagrange è una maestra dell'acquerello, una tecnica che le permette di ottenere colori molto luminosi e trasparenti, e le sue tavole sono proprio popolate di dettagli curiosi, di piante, di animali, di elementi del quotidiano che invitano a soffermarsi sulle immagini, quasi a perdercisi dentro. E in particolare in questo albo è proprio la rigogliosa natura autunnale a fare da sfondo alla storia, una natura tutta da osservare, da annusare, da esplorare e da conoscere. E quindi con grande delicatezza e con molta ironia Lagrange ci racconta una piccola storia di crescita, una storia di legami e di affetti e soprattutto di confronto fra generazioni diverse. E quindi mi viene da dire che questo è proprio un albo perfetto per nonni e nipotini.
0: Decisamente.
1: Sì. La natura è anche grande protagonista del secondo albo di cui vorrei parlarvi oggi. Si intitola Gatto Mistero, è scritto e illustrato da Dan Bruyard, una pluripremiata autrice belga. E come Juliette Lagrange, anche Anne Bruyard ama fare lunghe passeggiate nella natura, lasciandosi ispirare da ciò che incontra e cercando nuovi spunti per le sue storie. E non a caso più volte Anne Bruyard ha detto di sentirsi parte della natura, di non potersene separare. E sono soprattutto le grandi foreste, i laghi e la vegetazione della Svezia a ispirarla, un luogo che Bruyard conosce molto bene, che frequenta fin dall'infanzia proprio perché è il paese natale di sua madre. Però la natura appunto nei libri di Anne Bruyard non è mai soltanto uno sfondo, è quasi un personaggio, proprio con i suoi colori, le sue luci, i suoni, l'atmosfera magica e sospesa. L'abbiamo visto anche nei due albi precedenti pubblicati da Baba Libri, appunto Kiliok e Piccoli Mimù, e lo ritroviamo chiaramente anche in questo nuovo libro. E veniamo alla storia. Gatto Mistero appunto è il protagonista di questo nuovo albo ed è un inventore instancabile, sempre alle prese con nuove invenzioni, nuove idee. E questa volta ha costruito qualcosa di sorprendente, una macchina dalle sembianze di un robot capace addirittura di fabbricare il tempo. E quindi Gatto Mistero non vede l'ora di provare questa sua nuova invenzione e decide di portarla sull'isola vicino casa per collaudarla. Insieme al suo amico Kiliok quindi raggiunge l'isola in barca. Però qui succede qualcosa di imprevisto. Mentre i due amici si allontanano per esplorare la zona, il misterioso robot, rimasto da solo, all'improvviso si anima e scappa. E quindi inizia così una ricerca del robot fuggitivo. Gatto Mistero, insieme ai suoi amici Kiliok e Veronica, si mettono sulle sue tracce. Ma questa ricerca si trasforma in qualcosa di più, diventa appunto l'occasione per i tre amici di ideare insieme delle nuove bizzarre invenzioni da sperimentare all'aperto, immersi nella natura. E quindi ecco, ancora una volta Anne Bruyère ci regala una storia che è semplice però allo stesso tempo straordinaria, senza diciamo grandi colpi di scena, avvenimenti spettacolari, però carica di poesia. E appunto anche in questo nuovo album sono l'amicizia e il potere dell'immaginazione a fare da filo conduttore. Infatti Gatto Mistero ci invita a guardare oltre ciò che accade in superficie e a lasciare spazio alla curiosità e alla fantasia. E così anche una giornata diciamo placida e tranquilla si può trasformare in un'avventura in attesa e un piccolo robot in fuga può diventare l'inizio di un'esperienza fantastica.
0: Di una grande avventura. Aggiungo che anche qui ci sono delle tavole pienissime di dettagli in cui perdersi.
1: Esatto. Sì, sì, veramente le tavole della Bruyère sono magiche, sono qualcosa di magico.
0: Sì, veramente due proposte belle per ripartire al meglio in questo autunno, quindi Otto a casa dei nonni e Gatto Mistero, sì. Che ci ha portato Francesca Cugoni in dono e ti ringrazio per questo.
1: Grazie a te.
0: Allora, buon lavoro, tanto ho sentore che ci risentiremo presto con altri aggiornamenti.
1: Ma sicuramente stiamo preparando tantissimi albi nuovi, bellissimi. Non vediamo l'ora di presentarveli. Grazie.
0: E noi di ascoltarti. Grazie Francesca, buon lavoro a tutti voi.
1: A presto, ciao. When I hear a part of my story, I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the passing.

0: Siamo prontissimi ad accogliere un'amica ormai, devo dire sono anche molto, molto contenta di averla qui alla Biblioteca dei Ragazzi, che ci ha portato un libro bellissimo, poetico, leggero e intenso al tempo stesso. Subito la saluto perché è già lì in linea, quindi non vedo l'ora di salutarla, Federica Ortolan. Federica, come stai?
1: Ciao Daniela, sto bene, grazie. È passata quest'estate e si riparte con settembre con una nuova energia. Grazie per avermi invitato ancora qui con te e saluto anche tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Grazie a te per averci portato questo album bellissimo, Edizioni Corsare, che ti ha visto lavorare con Gianluca Garofalo, che io non conosco. Chi è Gianluca Garofalo? Come ti sei trovata con lui?
1: Gianluca Garofalo è un grandissimo illustratore, ha lavorato tantissimo all'estero e da un po' lavora bene molto anche in Italia. E come hai visto, insomma, lavora in analogico con queste tavole molto, molto belle, si vede proprio anche la grana della carta. Mi sono trovata bene con lui, tra l'altro questa storia è nata proprio con lui, perché avevo visto un suo personaggio, un suo disegno tramite i social e quando l'ho visto questo personaggio mi parlava, mi diceva qualcosa, non sapevo ancora cosa, e allora ho chiamato Gianluca e ho detto: ma lui è già qualcuno? E lui mi ha detto no. Allora ho detto: ferma tutto, lui è mio, non so chi sarà, chi diventerà. Ed era un personaggio in bianco e nero, ed era un personaggio anziano, e quando ho scritto la storia ho pensato a lui. Poi di fatto la storia è cambiata, il personaggio è un giovane e quella immagine non rientra nell'album, nelle illustrazioni, ma si è trasformata in qualcos'altro.
0: E comunque insomma è stato un passaggio fondamentale nella storia. Un altro strumento che mi sembra di intuire è stato fondamentale per te è un dizionario.
1: Sì, la storia è nata proprio così. Avevo questa immagine, questo personaggio, ma mancava un nome. E siccome io sono appassionata di etimologie, anche di greco, così ho aperto questo dizionario di greco, chi lo conosce, Rocci, il famoso Rocci, e ho letto che questa parola Elos. Elos, che con la eta significa chiodo arrugginito, callo, borchia. Invece con la Epsilon significa basso piano, palude. E mi piaceva sia il suono sia il suo doppio significato. Ho detto: ecco, abbiamo trovato il nome. E poi ci sono altri personaggi all'interno della storia che sono Anoche, è questa donna. Anoche in greco antico significa sospensione, significa sollievo, tregua, e stava benissimo questo nome, la calzava addosso. E poi c'è Saino, che significa in greco scodinzolare, festeggiare, allietare. Ed è il nome di questo cane che è amico di Elos, come Anoche.
0: Il suono è importante, le parole sono importanti in questo libro. Elos viveva solo, Elos viveva sì. Solamente.
1: Sì, diciamo che in questo libro la mia scrittura ha tutta una ricerca sotto, ma è anche molto spontanea, e quando l'ho scritto

0: Quel solo era chiaro che Elos è un ragazzo che si isola in montagna in una baita e non riesce più a tornare in paese dopo un trauma che non si capisce bene, non è specificato, però c'è. E quindi sì, dovevo scrivere che era solo e che viveva e viveva appunto solamente, non sopravviveva in un certo senso, quindi ho giocato con questo doppio significato, sì.
1: Sì, lui appunto vive solo, scrive anche delle parole sole, ecco, questo aggettivo insomma torna e forse, non so, è rimasto a me perché è un sentimento quello della solitudine che anche in maniera diversa, no, ciascuno di noi sperimenta nella propria vita a tutte le età, ci sono sicuramente delle età in cui lo si sperimenta forse anche in modo simile seppur estremamente diverso da come lo vive Elos, però insomma le parole, lo dicevamo, sono importanti, una ricerca linguistica importante che tu hai fatto, Federica, per questo albo, sperimentando. Quanto è importante sperimentare anche e soprattutto con uno strumento così bello, permettimi di dirlo, come l'albo illustrato?
0: Per me è fondamentale, è proprio parte della scrittura e molto spesso la sperimentazione è sì una ricerca, ma è anche una ricerca, diciamo, spontanea, non potrebbe non essere così. L'albo illustrato è comunque una forma comunicativa giovane ed è una sfida per me, diciamo quello che mi spinge, la leva è quello che mi spinge a fare. Munari diceva che il libro è luogo, è un luogo della ricerca e dell'azzardo, e a volte me lo ripeto, questo forse te l'ho già ripetuto durante un'intervista, ma è veramente così, è una frase che ho scritto qui davanti quando nel luogo dove di solito scrivo appunto, e non potrebbe essere diversamente. Io ho a che fare con le parole, ho a che fare con questo e ho bisogno di manipolarle per capirle, per arrivare alla radice delle cose, per capire dove loro mi possono portare, quindi non è un manipolare nel senso di cambiare, ma è un proprio avere a che fare con le mani, di pasticciare con le parole, di prenderle in mano, di girarle, di capire che cosa mi possono dire ogni volta in modo diverso. In questo albo, per esempio, l'idea che avevo iniziale, non so poi se il lettore lo coglie o no, ma non importa, era quello di, oltre alla narrazione, trovare una modalità per cui il lettore potesse in qualche modo annusare un'atmosfera e arrivare alla storia tramite un'entrata un po' diversa, che è quella del profumo delle cose, che è quella del sentire di una certa appunto aria, di una certa atmosfera che ti fa capire veramente la casa di Elos, ti fa capire il paesaggio che c'è intorno, ti fa capire anche la sua sofferenza in qualche modo, ma anche poi la sua rinascita. Quindi questo era un po' l'intento, e le parole non solo come significato ma anche come suono, come musica, riescono a, secondo me, a dare questo. Quindi non è poesia, non è prosa, è non lo so, qualcos'altro.
1: È bellissimo quando hai detto poi se è arrivato o no, o arriverà o no al lettore, poi alla fine poco importa, perché poi ognuno, no, percepisce delle cose diverse, tu lo sai perché fai questo mestiere da tanto tempo, che poi un libro arriva molto spesso in maniera completamente diversa da quella in cui lo hai pensato, ma è bello anche così, prende vite e strade diverse. Parlavi di paesaggi, non mi ha stupito trovare la montagna in questo libro.
0: Sì, a volte sono anche forse un po' ripetitiva, ma non potrebbe che essere così. Io amo la montagna, è un po' parte della mia storia passata e anche presente, appena posso ci scappo. E tra l'altro questo libro è stato poi dedicato, una parte della dedica, che è una dedica un po' corposa, è a Mario Rigoni Stern, che è uno dei miei maestri e che ho conosciuto tanti anni fa, e il paesaggio e il respiro non poteva che essere lì. E mi rendo conto che quando torno un po' a baita, come diceva lui, quando torno a casa, in cui fa parte anche quella solitudine di cui parlavi prima, che è una solitudine abitata, se vuoi, una solitudine bella, che forse è un po' diversa dalla prima solitudine di Elos in questa storia, che è una solitudine invece proprio desolante, desolata. Ecco, io mi rendo conto che arrivo sempre alla montagna quando ho bisogno di quella di quella solitudine bella invece lì, ecco, quindi sì.
1: In montagna tutti i nodi si sciolgono, anche quelli dei capelli di Elos.
0: Sì, sì, sì, sì, Elos tra l'altro, ho usato un po' di neologismi in questa storia, dico che si era incarpinito con il tempo, no? Quindi sì, i nodi di Carpino poi alla fine si sciolgono.
1: Bello anche quando scrivi proprio all'inizio che la scorza era più sottile di quello che si sapesse, no? Però lui lo sapeva, anche questa è una sensazione che credo molti abbiano provato.
0: Ma sì, io anche lì deriva da un'esperienza in montagna che in qualche modo ho descritto in questo albo, forse l'ho accennato come una pennellata, e non so se Daniela hai fatto esperienza anche tu, no? Di questi alberi, molto spesso sono gli abeti rossi.
1: Sì, come no.
0: E hanno queste, le scaglie della corteccia sono, insomma, sono in rilievo, e io da piccola giocavo a togliere con il dito, e sotto c'è una polpa, una scorza, diciamo, più tenera, molto spesso rossiccia, e si può incidere con il dito, insomma, e secondo me era una buona metafora di quello che viviamo a volte, no? Che abbiamo questa grande scorza che non per forza è un muro, è un confine, ma sicuramente è una pelle un po' meno porosa, e a volte, insomma, però ci si rende conto che sotto siamo abbastanza, possiamo diventare scorticati in un attimo, ecco, detta proprio così, scortecciati in un attimo, e quindi sì, è un po' un respiro, è la pelle dell'albero, è anche la nostra, no?
1: Chissà cosa arriverà a chi dei nostri ascoltatori sceglierà di leggere Elos, poi alla fine poco importa quale sia il vero trauma di Elos, poco importa se la ragazza e il cane,
0: esatto,
1: esistono davvero, cioè arrivano ogni giorno a bussare alla sua porta oppure no, però quello che rimane, cara Federica, sono emozioni bellissime leggendo questo libro, in cui anche il bianco che poi arriva, no? Che Gianluca ha messo, diventa, parla anche quel bianco.
0: Sì, sì, c'è tanta neve in questo libro, la neve è come anche uno spessore che anche lì può proteggere a volte, no? La neve alza il livello del suolo e c'è bisogno, probabilmente, non lo so, lo sto pensando adesso mentre ne parlo, ma credo che Elos avesse bisogno proprio di quello strato di bianco per arrivare poi a tornare insomma nella comunità, a tornare insieme. Sì, effettivamente, come dici tu, Anoke, sai, no, io non volevo che, cioè volevo che fino alla fine non si capisse se fossero veramente reali o invece dei fantasmi buoni, così li ho pensati, che aiutano Elos a sopravvivere al suo trauma e lo aiutano poi a ritornare alla vita in maniera decisa, ecco. Infatti anche lì ci sono dei livelli, no? Quando si scrive, che non sempre, non per forza devono essere colti, ma per esempio Anoke, okay, quando porta gli ingredienti per cucinare il pane insieme ad Elos, e tra questi ingredienti c'è la vaniglia, e la vaniglia non è un ingrediente della montagna, quindi poi alla fine, insomma, anche lì voleva essere in qualche modo un modo per dire, boh, ma esiste davvero questa Anoke oppure è una fantasia? Non si sa, non lo so, non lo so nemmeno io, forse non lo sa neanche Elos.
1: Chissà, rimaniamo con questo dubbio. Federica, è sempre bello averti con noi, e ti terrai tutta la trasmissione.
0: Beh, volentieri.
1: Quando ci risentiamo, quando torni.
0: Quando vuoi, sempre la sensazione di essere davanti davvero a quei pasticcini, a parlare con te e con voi, insomma, con gli ascoltatori.

0: E alla Biblioteca dei Ragazzi questa settimana sfogliamo un libro che è un po' magico per tanti motivi che proveremo a raccontarvi. Si intitola Simonetta, Ruggero e il Bosco di Celleno, una fiaba di amore, natura e gentilezza, scritta dal nostro ospite Giulio Gargiullo. Giulio, ben arrivato!
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Ma che bello averti qui alla Biblioteca dei Ragazzi, perché con Giulio io ho a che fare per tante cose. Per la prima volta per un libro scritto proprio da te.
1: Sì, sì, sì. Ogni tanto ti suggerisco qualche storia che può essere interessante, magari.
0: Invece questa volta il protagonista sei tu, o meglio, il protagonista è questo borgo meraviglioso, che è il borgo di Celleno. È una storia d'amore quella tua con Celleno, secondo me.
1: Sì, sì, veramente, sì, è vero, hai colto il segno. Diciamo che sono molto legato sin da piccolo con il borgo di Celleno, perché c'è la casa di famiglia, ho passato tutte le estati là, è un posto che amo molto, oltre che essere anche un posto molto bello, insomma, cioè, lo dico per gli ascoltatori, è un posto che si trova a nord del Lazio, in provincia di Viterbo, e diciamo come idea generale diciamo assomiglia per certi versi a Civita di Bagnoregio, che è molto più famosa, mentre Celleno è il paese a fianco, vicino, molto meno noto e quindi molto amato anche perché non c'è un turismo di massa e quindi veramente si può respirare questa atmosfera magica, insomma. Infatti è stato anche definito dal Telegraph tra i migliori borghi d'Italia persi nel tempo.
0: E da questo amore per Celleno nasce appunto questa storia, questa fiaba. Quando ti è venuta l'idea, Giulio, di cimentarti con una fiaba?
1: Qualche mese fa, diciamo che avevo un po' più di tempo libero perché stavo cercando lavoro e poi io convivo con una depressione, insomma, che mi ha creato non pochi problemi, che però diciamo che non so, il desiderio di creare qualcosa di bello, di diventare un po' più bambino, mi ha aperto un po' di spiragli, se non altro, anche se il problema non l'ho annullato. E quindi mi sono cimentato nella scrittura e nella creazione di questa fiaba, con degli strumenti di intelligenza artificiale, chiaramente, perché io non sarei in grado, insomma, di creare delle immagini così belle. Però comunque c'è voluto dell'impegno, anche un po' di ricerca, perché sebbene sia una fiaba molto semplice, in realtà nasconde anche dei segnali, delle caratteristiche, cioè, per esempio, dei segnali nella fantasia. C'è molta storia e anche degli aspetti della realtà. Per esempio, per fare un esempio molto semplice, Simonetta è una ragazza, una donna che in realtà è vissuta nel feudo di Celleno, quindi è un nome storico, insomma, non so nulla sulla storia perché non sono riuscito a trovare nulla su questa persona, però è un nome che è esistito veramente. Ruggero era un nome tipicamente medievale. E c'è un personaggio mitologico, l'arpia cellenese, che normalmente è un personaggio, diciamo, negativo, mentre a Celleno è un personaggio che comunque positivo, che protegge. Per esempio c'è anche un elemento un po' particolare, questa big bench, la panchina gigante, che in realtà è stata una mia idea, l'ho proposta al sindaco, il sindaco l'ha installata sostanzialmente. Quindi sono varie cose mescolate insieme che conducono poi a, diciamo, quello che vorrebbero fare è condurre il bambino e il genitore a scoprire che poi in realtà Celleno esiste veramente, c'è una pagina apposita dove questo viene detto, e poi si accede a una pagina con un QR code dove, inquadrandolo, si può vedere una vista panoramica del borgo e del castello di Celleno, insomma, oltre che ci sono anche una serie di azioni a favore della natura dove è spinto il bambino a compiere, insomma, ecco.
0: C'è anche una sorta di piccolo gioco per i bambini, no? Che devono ritrovare, poi io l'ho immaginato così: si legge la storia, poi la si rilegge, si guardano le immagini per cercare alcune cose.
1: Cioè, la fiaba in realtà è molto piccola, si legge veramente in pochi minuti, però nasconde diverse attività e anche si va un po' sulla scia. L'idea mia, il mio sogno sarebbe quello, appunto, di portare delle persone che magari sognare di famiglie che arrivano a Celleno attraverso questa fiaba, no? Perché c'è un trend molto interessante che poi in realtà ho scoperto recentemente, no? Che si chiama Bookation, quindi Bookation, quindi la vacanza dal libro. C'è questo sondaggio, insomma, di Skyscanner, che ha evidenziato che il 55% dei viaggiatori considererebbe un viaggio attraverso un libro, quindi potrebbe essere influenzato da un libro. Quindi è anche molto interessante l'idea comunque di scoprire un posto attraverso un libro, una fiaba, quello che è.
0: Non c'è dubbio, ancora più interessante è il fatto che potrebbero essere in questo caso i bambini a far da guida ai genitori, libro alla mano, no? E a portarli alla scoperta del borgo. E poi naturalmente se lo leggerete andrete a Celleno, insomma fatecelo sapere, perché così il tuo sogno, Giulio, si è realizzato.
1: Certo, assolutamente, assolutamente.
0: Tanti complimenti, Giulio, intanto grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Il mio grazie va ovviamente anche a Paolo Accorona, che era in regia, e a tutti voi che ci avete seguito. Ci ritroviamo ovviamente qui anche la prossima settimana, se vorrete.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Dal libro del Coelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?» Essi risposero: «Giovanni il Battista». Altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».
2: La gente chiede a Gesù: «Chi dice che sia il figlio dell'uomo?» C'è prima di tutto la risposta della gente comune. Per loro il Nazareno non è un ciarlatano, è un uomo retto, uno che ha coraggio, che parla bene e che dice cose giuste, come altri grandi profeti della storia di Israele. Però lo considerano solo un uomo e perciò nel momento del pericolo, durante la passione, anch'essi lo abbandonano e se ne vanno delusi. Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo, e ciò non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati che finiscono così col vivere a questo livello e un ateismo di fatto. Questo è il mondo che ci è affidato, nel quale, come tante volte ci ha insegnato Papa Francesco, siamo chiamati a testimoniare la fede gioiosa in Cristo Salvatore. Perciò anche per noi è essenziale ripetere: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». È essenziale farlo prima di tutto nel nostro rapporto personale con Lui, nell'impegno di un quotidiano cammino di conversione, ma poi anche come Chiesa, vivendo insieme la nostra appartenenza al Signore e portandone a tutti la buona notizia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma...
2: Ma ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata agli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello! «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare me e te e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Dio ci ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità, e che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì, scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia, vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi.
Qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre, è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità.

0: Anche a chi pensa per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare, lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia, sì, carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami.

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

0: Stazio Radiofonica Vaticana.
1: Transmittimus
0: Laudum Celebrationem.
2: Officium de Feria Quinta. Hebdomade Prime.
3: Canit Corus Maria Ancillarum, Sudanium Virginum, ex ordine Penulatarum, e Monasterio Rom.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compì in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per

0: noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i Tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza, disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dalle meditazioni quotidiane di Sant'Agostino leggiamo: seguire Cristo. Devi renderti conto che io amo ardentemente la perfezione della quale ha parlato il Signore quando ha detto al giovane ricco: vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri. Avrai tesori in cielo, poi vieni e seguimi. Non con la mia forza, ma ho fatto questo con l'aiuto della grazia di Cristo. Le persone che rinunciano a ciò che possiedono e a ciò che sperano di possedere, rinunciano al mondo intero. Incoraggio altri ad abbracciare questa santa meta. Preghiera ripresa dalle confessioni. Vieni, Signore, nella mia anima che Tu hai preparato per il Tuo arrivo, ispirando in me il desiderio della Tua bontà. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie.

Jesus.

Signore, con calma di giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori ed invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Coelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere è un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra è un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benedetto il Signore, mia roccia.
1: Benedetto il Signore, mia roccia.
0: Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido.
1: Benedetto il Signore, mia roccia.
0: Signore, cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
1: Benedetto il Signore, mia roccia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle, chi dicono che io sia? Gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

Beh, è sempre bello ascoltare Gesù che ci dice: ma voi chi dite che io sia? Ma chi sono io per te? Con molta calma e nel silenzio e nel contesto della preghiera, che bello rispondere a questa domanda che il Signore ci fa. Di me, su di me dicono tante cose, ma chi sono io per te? Proviamo, ecco, a rispondere, a iniziare questo dialogo intimo, personale con il Signore, perché è sempre bello aumentare la nostra fede, è sempre bello interrogarci davvero su chi è Gesù per noi. Il secondo regalo che ci portiamo a casa, secondo me oggi vale la pena, anche qui con calma e nel silenzio, a rileggere la prima lettura, C'è un tempo per. Faccio la battuta vera per chi ha fatto il Grest nel 1996. Il titolo del Grest di allora era C'è un tempo per. E quello che abbiamo ascoltato, questa poesia praticamente, ci aiuta davvero a capire che il Signore ha pensato ogni cosa alla perfezione, e in questo tempo, che non è nostro, ma che è di Dio e che diventa anche nostro perché lo abitiamo questo tempo, se questo tempo viene vissuto davvero con un atteggiamento di gratitudine, con un atteggiamento di rispetto verso questo tempo che il Signore ci regala, tutto viene vissuto davvero nella lode, né? Anche quando c'è il tempo per piangere, il tempo per amare, il tempo per la guerra, il tempo per la pace, c'è un tempo per. E quindi davvero non scappiamo da questo tempo, ma in questo tempo, che è di Dio, lo abitiamo da cristiani, lo abitiamo con un atteggiamento di fede, lo abitiamo con gratitudine.

0: Attraverso la croce di Gesù si è dimostrato il Messia, inviato da Dio per la salvezza dell'umanità. Per il suo mistero pasquale preghiamo il Padre perché accolga le nostre suppliche e diciamo:
1: Padre, aiutaci a seguire il tuo Figlio.
0: Padre, aiutaci a seguire il tuo Figlio.
1: Perché il tempo sia vissuto come grazia di salvezza, nella fedeltà ai nostri compiti e alla volontà di Dio che si manifesta nelle vicende di ogni giorno. Preghiamo.
0: Padre, aiutaci a seguire il tuo Figlio.
1: Perché la nostra fede nella divinità di Cristo non sia un fatto puramente intellettuale, ma si concretizzi nella sua sequela e nelle scelte pratiche secondo il Vangelo. Preghiamo.
0: Padre, aiutaci a seguire il tuo Figlio.
1: Perché il riconoscimento di Cristo come servo sofferente, incamminato verso la croce, ci stimoli ad abbracciare, senza lamentarci, la nostra condizione umana, con le sue oscurità e sofferenze. Preghiamo.
0: Padre, aiutaci a seguire il tuo Figlio.
1: Perché gli aspiranti al servizio sacerdotale e alla vita religiosa si ispirino costantemente a Cristo e gioiscano di collaborare con Lui, che ha portato grazia e salvezza. Preghiamo.
0: Padre, aiutaci a seguire il tuo Figlio. Per i defunti, in particolare per Vicario Moris, Bolzoni Maria, Brambilla Giovanni e Menotti Giulia, perché il Signore conceda il riposo e la pace eterna. Preghiamo.
1: Padre, aiutaci a seguire il tuo Figlio.
0: Signore Gesù, con le tue parole e la tua vita, con la tua morte e con la tua risurrezione, rivelaci la tua onnipotenza nella debolezza, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Guarda,

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio,
0: alla lode e gloria del suo nome,
1: per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione e attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, la tua potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
3: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio,
0: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, oh Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Preghiamo. Grazie a Dio.
0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie.

Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Oggi è venerdì 25 settembre. Il crepuscolo mattutino a Caravaggio è iniziato alle 6:40. Il sole è sorto alle 7:10 e il sole culminerà alle 13:13, raggiungendo un'altezza massima di 44 gradi. Il sole tramonterà alle 19:16 e il crepuscolo mattutino serale terminerà alle 19:46. Le ore di luce a Caravaggio oggi saranno 12 ore e 6 minuti, 3 minuti in meno rispetto a domani e 3 minuti in più rispetto a domenica, rispetto a ieri volevo dire, chiedo scusa, 3 minuti in più rispetto a ieri e 3 minuti in meno rispetto a domani. Scusate, ma intanto che leggevo le note stavo pensando

Passando ad altro, e all'appuntamento che avremo ancora con gli amici di Spazio Magnolia domenica mattina, e mi è venuto da dire domenica, ma lasciamo perdere. Oggi è il 268 giorno del calendario gregoriano, ne mancano 97 alla fine dell'anno. Il santo del giorno sono le sante Aurelia e Neomisia. E il proverbio di settembre è: quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere.

Accade oggi, 1493, salpa da Cadiz in Spagna Cristoforo Colombo per il suo secondo viaggio verso Occidente. La spedizione è composta da 17 navi e 1200 uomini di equipaggio. 1513, l'esploratore spagnolo Vasco Núñez de Balboa raggiunge l'Oceano Pacifico. 1690, Public Occurrences Both Foreign and Domestic, il primo giornale pubblicato nelle Americhe, esce per la prima ed ultima volta. Venne considerato offensivo e al suo editore Benjamin Harris venne ordinato di non farlo più uscire. 1789, la Carta dei diritti degli Stati Uniti viene approvata dal Congresso degli Stati Uniti. Nel 1890 in California viene istituito lo Yosemite International Park. 1912 a New York viene fondata la Scuola di Giornalismo della Columbia University. Nel 1939 la Germania nazista inizia concretamente a progettare la bomba atomica. Viene chiamato Werner Karl Heisenberg a dirigere il progetto, appena un anno dopo la conclusione per volere diretto di Himmler delle indagini su di lui per la sua vicinanza ad alcuni scienziati ebrei stranieri. 26 settembre 1944, eccidio di Bassano. Era mattina quando 31 persone venirono impiccate dai nazisti agli alberi del viale principale di Bassano, del Grappa, provincia di Vicenza, con un cavo telefonico legato ad un camion che, avanzando, stringeva il cordone sempre più intorno al collo di questi civili, sedati con una iniezione. I cadaveri furono lasciati appesi per 4 giorni. L'eccidio fu il punto culminante dell'operazione Piave, ordinata dai tedeschi per eliminare le sacche di resistenza partigiana sul Grappa. Il bilancio finale dell'operazione fu di 264 persone, di cui 187 fra bruciati, fucilati e impiccati, 23 morti in combattimento. Non tutte le salme furono ritrovate. Oggi quegli alberi sono ancora lì, gli stessi di allora. Su ognuno compare una targa per commemorare chi perse la vita. La memoria deve restare per sempre, perché simili atrocità non si ripetano più. Nel 1956 viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico per telefonia tra la Scozia e il Canada, che ha richiesto un investimento di 120 milioni di sterline e 3 anni di lavoro. Nel 1976 nascono gli U2. Il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettere su una band, affigge un volantino nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School, l'unica scuola non confessionale di Dublino. All'appello rispondono in 4 e il 25 settembre si trovano a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo che prende inizialmente il nome di Feedback. 1979. A Palermo vengono uccisi in un agguato il giudice Cesare Terranova, che è alla guida dell'auto, e la guardia del corpo, il maresciallo Mancuso, che gli siede accanto. Sandra Day O'Connor diventa la prima donna a essere nominata giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti.
1983, 38 detenuti dell'IRA evadono dal carcere di Long Kish vicino a Belfast. È l'evasione più numerosa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e la più numerosa della storia carceraria britannica. 1988, la mafia uccide il magistrato Antonio Saetta e suo figlio Stefano. Nel 1991 muore nel carcere di Lione Klaus Barbie, l'ufficiale tedesco noto come il Boia di Lione, comandante della Gestapo durante l'occupazione nazista della Francia. Aveva ordinato la deportazione di centinaia di ebrei e la tortura ed eliminazione fisica di molti partigiani francesi. Nel 2003 in Nigeria Amina Lawal, condannata a morte mediante lapidazione per adulterio, viene assolta dalla Corte d'Appello dopo che in suo favore si erano mobilitati associazionismi, diritti umanitari e mezzi di informazione in tutto il mondo. Nel 2003 terremoto di magnitudo 8 della scala Richter al largo della costa di Hokkaido in Giappone. Nel 2005 a Ferrara il 18enne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo. Sono indagati per la sua morte 4 poliziotti, condannati poi in via definitiva nel 2012 a 3 anni e 6 mesi per eccesso colposo in omicidio colposo. 2005 la 28enne vicentina Anna De Toni debutta come prima donna italiana arbitro di calcio professionistico maschile, dirigendo a Bolzano la partita su Tirol Lecco di C2. Nel 2008 la Cina invia nello spazio Shenzhou 7, la terza missione spaziale cinese dopo quella del 2003 e del 2005. La prima prevede una passeggiata nello spazio. Il lancio è stato effettuato alle 20:50 ora locale dalla stazione spaziale di Yuguan Satellite Launch Center nella provincia di Gansu. Nel 2017 al referendum sull'indipendenza del Kurdistan il sì ha vinto con il 92%, 92.7 per la verità, dei voti. L'affluenza è di circa i 5.3 milioni di elettori registrati è stata del 72,6%. Il governo iracheno non ha riconosciuto l'esito del referendum.

Vediamo ora i nati di oggi. Sei nato oggi, la tua bontà e gentilezza non sempre vengono compensate dalla fortuna e qualche volta devi affrontare situazioni difficili. Non scoraggiarti. Grazie alla tua onestà e all'affetto dei tuoi cari riuscirai a superare le difficoltà e a raggiungere serenità e armonia sia nel lavoro che negli affetti. Nel 1968 nasce William Christopher Smith Jr., attore, rapper e produttore cinematografico statunitense. Nel 1955 nasce Zucchero, nome d'arte di Adelmo Fornaciari, cantante, cantautore e musicista italiano. Nel 1952 nasce Christopher Reeve, che interpretò il ruolo del famoso eroe Superman nel corso degli anni Ottanta. Nasce Elio Germano il 25 settembre del 1980, attore italiano. E nel 1896 nacque Sandro Pertini, nel cuore degli italiani, resta il presidente più amato di sempre, protagonista sul campo di quasi 70 anni di storia nazionale, dalla prima guerra mondiale alla fine degli anni di piombo, e personalità tra le più autorevoli sul piano politico.

Leggiamo ora gli avvisi dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico, martiri di Caravaggio, gli avvisi di questo fine settimana. Questa mattina alle 8:30 si è celebrata in parrocchia la messa in memoria di Vicario Moris e Bolzoni Maria. Alle 9 la messa a Misano, alle 15 a San Bernardino, il matrimonio Barzaghi e Ballini. Sinceri e calorosi auguri a questi futuri novelli sposi. Alle ore 16 a Vidalengo, alle 16:30 a Masano e alle 19 a Misano in San Rocco, la classe 1976 ricorda il suo anniversario. Sabato 26 settembre, Santissimi Cosma e Damiano, alle 8:30 in parrocchia, alle 18 a Masano, a Vidalengo, a Masano e in parrocchia, in memoria di Tadini Giovanna, Rita e Fermo, Berna Ambrogio, Ferri Lucia, Gatti Giambattista e Maria Francesca, Colombo Giardinelli Fortunato, Ranghetti Giuseppe, Rosa e Anna Maria, Antonia e Angelo, Luigi Giovanni e Teresa Carminati Battista. Domenica 27 settembre alle 8 a San Pietro in memoria di Cavalli Luisa e famiglia, alle 8 a Misano e a Masano, alle 9:30 in parrocchia in memoria di Rita Battista e Don Pierino, più il trentesimo di matrimonio di Mario e Mirella Fontana. Alle 10 Vidalengo, alle 10:30 a Masano, alle 11 in parrocchia la messa pro populo, più la messa in memoria del diacono Luigi Rossi. Alle 18 San Bernardino, la messa in memoria di Luigi e Felicina, Bariga Carlo e Comolli Maria, Baruffi Ettore, Lupi Carla e Mazzolieri Dolores, Gatti Agostino e Merisio Rosa. Vi ricordo che questa sera alle ore 21 si terrà l'incontro dei genitori delle medie e delle superiori in oratorio, che domani 26 settembre alle ore 21 il rosario con Flambeau in santuario, e domenica 27 settembre alle ore 21 il concerto nel giorno natale del Caravaggio in parrocchia. La parrocchia propone il ricordo degli anniversari di matrimonio per sabato 17 ottobre. Chi intende partecipare segnali i propri nomi in segreteria parrocchiale. Domani convegno diocesano in seminario a Cremona, sono invitati gli operatori pastorali.

Ed eccoci rientrati in radio, siete su Spazio Magnolia e siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Domani, sabato 26 settembre, alle 10.45 si terranno le esequie di Bruno Rivoltella di anni 85. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questo gravissimo lutto.

Mi è appena giunta in radio una comunicazione da fare a voi ascoltatori e la leggo con molto piacere. Giornata nazionale del sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. Il 26 e il 27 settembre 2026 l'Italia dice sì alla donazione, sì alla vita. Domani mattina, cioè sabato, presso il supermercato Sigma, ex Buongiorno, tanto per intenderci, e domenica mattina in piazza della chiesa parrocchiale saranno presenti volontari con l'anturium e il riso in occasione appunto della giornata nazionale per il sì, Aido. Grazie mille a tutti quelli che vorranno essere presenti.

Oggi, 25 settembre, la Chiesa si affida all'intercessione di San Cleofa. Il nome può suonare ignoto, sconosciuto, possiamo non ricordarci di lui, eppure lo sentiamo spesso citare. È uno dei santi più noti, perché è protagonista di un brano di Vangelo celeberrimo, che tutti gli anni viene ricordato, che è entrato nella coscienza popolare ed è stato raffigurato ben due volte dal nostro celebre concittadino Michelangelo Merisi. Sentiamo cosa dice il martirologio romano e poi possiamo dire qualcosa di lui. Commemorazione di San Cleofa, discepolo del Signore, al quale ardeva il cuore quando, mentre era in viaggio con un altro discepolo, Cristo apparve la sera di Pasqua e spiegò loro lungo la via le scritture. Fu anche colui che nel villaggio di Emmaus riconobbe il Signore nell'atto dello spezzare il pane. Cleofa è quindi uno dei discepoli di Emmaus, uno di quegli uomini che avevano seguito il Signore Gesù nel suo cammino di missione, di evangelizzazione a Gerusalemme. Era entusiasta della predicazione di Gesù, ma al momento della crocifissione, come gli apostoli, è rimasto senza parole, non sapeva cosa dire, pensava che tutto fosse finito, che questa storia di Gesù fosse folle, effimera, l'esperienza di un periodo, ma che poi alla fine non si fosse risolta in nulla, che questo messaggio non avesse poi un reale significato per la vita. Insomma, aveva pensato che Gesù fosse uno come tanti, un predicatore che può dire qualcosa di utile, ma che alla fine è andato a finire male. E così tornava a casa a Emmaus deluso con un suo compagno, quando si è proprio imbattuto in un uomo, un forestiero, uno che non sapeva nulla di quella storia. E invece sapeva tutto, perché l'aveva vissuta in prima persona, e a lui, Cleofa, assieme al suo compagno, di cui non sappiamo il nome, perché quel compagno può essere ognuno di noi. Noi siamo i compagni di viaggio di Cleofa, e Cleofa, e noi, non riconosciamo spesso Gesù. Nella nostra vita ce l'abbiamo accanto, ogni giorno, in ogni istante, eppure non lo troviamo, non lo vediamo. Ma Lui è con noi. Forse a volte dovremmo solo trovare un po' noi stessi. E Cleofa cammina con Gesù. E Gesù spiega a lui e al suo amico, il senso delle scritture. Spiega loro anche il senso della vita, Mosè, i profeti, e quello che viene dopo. E non doveva il Cristo patire, morire e dopo tre giorni risorgere. Eh sì, e il cuore di Cleofa e dell'altro discepolo, il cuore di ognuno di noi arde nel petto, e il loro cuore trabocca di gioia, di passione, e allora vorrebbero che questo uomo restasse con noi, si fa sera, il giorno volge al tramonto, non andare, resta, dicono a quest'uomo. Lui resta, restano a cena insieme, e quell'uomo spezza il pane, ha spezzato il suo corpo, e l'ha dato, l'ha distribuito agli apostoli, ai discepoli di Emmaus e a tutti noi. Si è fatto tutto per tutti, come tra l'altro ci invita anche San Paolo, ma è proprio quello che Gesù ha fatto, e in quel momento sparisce dalla loro vista. Ma non perché non fosse più, ma perché era con loro in quella specie di pane che avevano mangiato, era con loro col suo messaggio, con la sua parola viva, con la sua parola di vita, con la vita stessa che è lui. E allora loro di corsa tornano dagli apostoli nel cenacolo e dicono: sì, l'abbiamo visto, è risorto. E questo possiamo veramente dirlo tutti noi.
Il Signore è risorto ed è con noi, ci precede in Galilea, ci precede nel nostro percorso di vita, ci è accanto in ogni circostanza, in ogni istante. Siamo noi che a volte dobbiamo trovare noi stessi, perché Lui è già con noi. Siamo noi che ogni tanto ci volgiamo dall'altra parte. Oltretutto, anche questa curiosità che ci aiuta a comprendere meglio la figura di Cleofa, secondo una tradizione, appunto, marito di quella Maria di Cleofa, che è madre di Giacomo il minore, di Giuseppe, di Giuda e di Simone, e quindi possiamo pensare che lo stesso Cleofa fosse padre di questi uomini, degli apostoli Giacomo, Giuda e Simone, e secondo una tradizione addirittura fratello di San Giuseppe. Al di là di questo, in ogni caso, quest'uomo è un nostro fratello, un nostro compagno di strada, sia perché nell'altro discepolo di Emmaus si vede l'immagine di ogni cristiano, ma un compagno di strada perché tante volte anche noi siamo accanto al Signore, siamo lì con Lui e non lo riconosciamo, però sentiamo qualcosa di bello nella nostra vita. Siamo portati a attribuire a loro, all'amore, all'amicizia, ai rapporti lavorativi, a qualche bella esperienza che viviamo, ma dovremmo avere il coraggio, la forza, la fede di ricondurre tutto al Signore, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e anche quelle della terra.

Vi leggo ora un articolo che ho letto sull'Avvenire di mercoledì. È un articolo che fa parte della rubrica di Joelle Dix all'interno del giornale, nella rubrica E dunque. Il titolo è Popolo di navigatori. Mandami la posizione, è un'espressione che oggi tutti capiscono senza possibilità di malintesi. Tornasse in vita mio nonno, penserebbe come minimo di essere capitato sul set di un film di guerra, che peraltro era la sua passione, i film di guerra. I navigatori hanno modificato e stravolto il concetto di orientamento, delegando ai satelliti il compito di guidarci. Abbiamo conquistato la certezza degli itinerari, ma perso il gusto di deviazioni impreviste. Ho molta nostalgia dei tempi in cui si sbagliava strada e si era costretti a tirar giù il finestrino per farsi dare indicazioni. Scusi, sa mica dirmi, era l'incipit di tradizione. Poi poteva capitare di tutto. Sugli informatori stradali ero ferratissimo, avrei potuto scriverci una tesi di laurea. C'era per esempio il catastrofista che ti guardava con un misto di stupore e commiserazione. No, ma è lontanissimo da qui. C'era il categorico che con immotivata durezza ti destabilizzava. Guardi, vivo qui da sempre, non è di sicuro in questa zona. Il suo posto era l'estraneo, spedito lì per onorare la legge di Murphy. Mi spiace, io non sono di queste parti. Ma il mio preferito era l'inconcludente, che si dilungava senza costrutto e alla fine ti suggeriva: vada tutto dritto, poi chieda. Quanto era meglio navigare a vista. Potevi persino far perdere le tue tracce.

Riprendiamo e concludiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Siamo arrivati veramente alla fine, alle ultime pagine, dopo un percorso lungo mesi in cui abbiamo iniziato proprio in principio. Dio creò il cielo e la terra. Abbiamo iniziato con le prime parole della Genesi. Ora ci troviamo a sfogliare le ultime pagine del libro, ad arrivare proprio al termine dell'Antico Testamento, sulla soglia della nuova alleanza, che è il Vangelo del Signore, ma abbiamo già avuto modo di leggere alcuni episodi del Vangelo, in modo particolare la risurrezione di Lazzaro, che è per noi che nel corso del Giubileo siamo pellegrini di speranza, la speranza della vita eterna. Ma ora riprendiamo per l'ultima volta a leggere. La grandiosa visione di Ezechiele può essere calata nella vicenda biblica. Il popolo di Israele è stato deportato, è spiritualmente morto, e Dio intende restituirlo alla speranza e alla vita. Ma la Bibbia, come ci siamo detti, non parla solo di Israele. Il suo è un linguaggio universale. Quindi anche noi possiamo riconoscere i nostri cari, in quella distesa di ossa destinati a tornare carne e spirito, e possiamo affidare al Dio comune la speranza della resurrezione e della vita eterna. Nessuna tra le tante persone, illustri o sconosciute, cui ho chiesto come immaginano l'aldilà, mi ha dato la stessa risposta. Pochi sono quelli che non ci credono, pochi quelli che ne sono certi. La maggioranza spera. Mio padre, prima di morire, si era convinto che l'aldilà esistesse davvero, e per quanto sia rimasto attaccato alla vita, fino a quando è stato cosciente, credo che sia morto più sereno per questo. Mi ha detto un grande medico, Umberto Veronesi, uno che ha assistito migliaia di persone sino alla fine, sino sull'orlo dello spavento supremo, che nessuno gli ha mai chiesto di morire, tutti gli hanno chiesto sempre di vivere, di guarire, pur sapendo che era ormai impossibile. Affidarsi a Dio richiede una forza morale, una serenità, un coraggio tali che soltanto in quel momento sapremo se davvero possediamo queste virtù. Quanto alle esperienze di premorte, la luce, il tunnel, il calore, l'intera vita che ti passa davanti, chi le ha raccontate non è morto, e quindi non sa cosa ci sia davvero dall'altra parte. Non sarà con la ragione che troveremo conforto alle nostre paure. La speranza dell'aldilà non può prescindere dalla fede nell'esistenza di Dio, e non di un Dio generico, di un Dio misericordioso che si chini sul solco delle nostre piccole vite, si prenda cura delle sue creature, non le abbandoni mai. La fede ci promette che alla fine torneremo all'uno, restando noi stessi. Come è scritto nel Libro della Sapienza, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, a immagine e somiglianza non solo del suo volto, ma della sua natura. Dio non ha creato la morte. La morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo, ma le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Il vero regno dei morti è sulla terra. La giustizia, infatti, è immortale. Così terminano le 328 pagine del libro, a cui segue l'ultimissima pagina, che si intitola Una nota e un grazie. Se siete arrivati a leggere questa nota, il nostro viaggio nella Bibbia è concluso, o forse appena cominciato, perché ovviamente la Bibbia è molto più vasta di così. Questo libro non ha alcuna pretesa di esaurirla, semmai può far venire voglia di leggerla per intero, comprese le parti che non sono state oggetto del mio lavoro e che pure sono splendide: le battaglie dei Maccabei e le lamentazioni di Geremia, tutte le profezie di Isaia e la poesia dei Salmi, per fare solo alcuni esempi. Il testo della Bibbia su cui ho lavorato è quello dell'ottima traduzione del 2008 della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente, Cardinale Matteo Zuppi, che mi è stato vicino come sempre nella mia vita. Quando racconto le storie del Libro dei Libri, il criterio di lettura è molto semplice.
Le parole tra virgolette sono parole della Bibbia o pronunciate dai personaggi della Bibbia. Le parole fuori dalle virgolette sono mie. Ora, scusate, io Lorenzo intervengo con una piccola nota. Spero di essere riuscito a far capire quali sono le parole della Bibbia, quali sono le parole di Cazzullo, quali eventualmente sono i miei pochi interventi che di solito lascio all'inizio o alla fine dell'episodio. Nel caso non ci sia riuscito, vi chiedo già perdono e nel caso sapete che a disposizione in tutte le librerie, probabilmente anche in biblioteca, c'è il libro. Riprendo però adesso a leggere dal libro di Cazzullo. Sulla Bibbia sono state scritte milioni di pagine. Particolarmente importante per me è stato lo studio dei saggi del cardinal Gianfranco Ravasi, che ringrazio anche per la cortesia e la sagacia con cui ha letto il testo di questo libro e me ne ha segnalato gli errori, dandomi preziosi consigli. Li ho seguiti tutti. Naturalmente mi assumo la piena responsabilità di quel che ho scritto, che ha esposto critiche, sempre più utili degli elogi, nella speranza che gli esperti resistano alla tentazione di presentare come imperdonabili errori quelle che sono semplicemente interpretazioni diverse. Ecco, questa è stata la fine del libro, rimane solo l'indice che però semplicemente ripercorre tutte le pagine che abbiamo letto. Ringrazio personalmente, chiaramente, Aldo Cazzullo per la possibilità che ci ha offerto di leggere le sue pagine e quindi di entrare più a fondo nel messaggio della Bibbia anche in modo simpatico. Ringrazio a tutti voi che nel corso di questi mesi avete ascoltato le mie parole, che non sono le mie parole ma sono quelle di Cazzullo e prima ancora sono le parole della Bibbia. E infine un invito personale di Lorenzo. Ecco, abbiamo visto alcuni episodi, alcune storie tratte dall'Antico Testamento, poi anche alcuni passi del Vangelo. Ora il compito, l'impegno che possiamo prenderci nella nostra vita è prendere invece in mano direttamente la Bibbia. Magari non dall'inizio alla fine, perché rischia di essere noiosa in alcuni passi, penso al Levitico, al Libro dei Numeri, che sono difficili da leggere, ma cercare anche con l'aiuto di questo libro o di tanti altri sussidi di prendere veramente in mano la Bibbia. Ce ne sono molte a disposizione, sapete, varie edizioni, ci sono anche in internet, ci sono anche gli audiolibri che ci permettono, se abbiamo difficoltà a leggere, comunque di ascoltare la parola di Dio e cercare di capire ogni giorno ciò che il Signore ci chiede, ciò che la parola di Dio ci suggerisce. Sappiamo, ci sono nella Bibbia 73 libri, 46 dell'Antico Testamento, 27 del Nuovo, e qualcosa hanno veramente sempre da dirci, in modo particolare, lo sappiamo, i Vangeli, che ci parlano, ci mettono concretamente in incontro con il Signore Gesù, e poi tutti i libri del Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, o le lettere dette cattoliche scritte agli altri apostoli, e anche la straordinaria Apocalisse, sono veramente un momento di incontro speciale con il risorto, e appunto proprio con la risurrezione si è chiuso questo libro di Aldo Cazzullo per dirci che veramente il centro, il fulcro della Bibbia è Gesù Cristo.

Bene, ritorniamo in radio e siamo arrivati ai saluti. Ma prima di salutarvi, allora vi voglio ricordare che domani alle 10.45 ci saranno le esequie di Bruno Rivoltella di anni 85. Sentite, rinnoviamo le condoglianze alle famiglie colpite da questo gravissimo lutto. Vi ricordo anche l'invito per domani mattina presso il supermercato Sigma, ex Buongiorno, e per domenica mattina qui in Piazza della Chiesa sarà presente l'associazione per la giornata del sì alla donazione degli organi, di tessuti e cellule. È la giornata del sì, l'Italia dice sì alla donazione, sì alla vita. Tutto questo è stato organizzato dall'AIDO. A questo punto non ci resta che salutarvi. Io e Lorenzo vi salutiamo, vi auguriamo un sereno fine settimana. Come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono. E ciao a tutti.

delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono, atteso a minuti all'aeroporto di Parigi, Orly, Papaleone, quello in Francia. Si tratta del quinto viaggio apostolico, il suo terzo in Europa. Oggi e domani sarà a Parigi, dove celebrerà la Santa Messa in Place de la Concorde e visiterà l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura presso la sede UNESCO. Poi si trasferirà a Lourdes e infine a Metz. Il rientro a Roma è previsto per lunedì. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente, lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che siano soddisfatte alcune condizioni. L'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio strategico e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative globali sul programma nucleare. La guerra in Ucraina. A Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi. La vittima è un ragazzo di 14 anni. A Odessa un'altra persona è rimasta uccisa. In un altro attacco. Durante la notte i russi hanno poi attaccato le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini su 18 regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Un uomo è morto nella regione russa di Perm. Il governo ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi di studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico, non devono essere più del 30% del totale in ciascuna aula. Sanzione fino a 1000 euro e se è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Andiamo a Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi. Il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Dei 13 feriti, una donna tra i 50 e i 60 anni è stata trasportata all'ospedale in codice rosso. Il premier israeliano Netanyahu è intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha tuonato il premier. Poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetone, proteste e arresti. Infine l'ultima notizia, calcio, stasera la prima partita di Nation League degli azzurri guidati da Mancini contro il Belgio all'Olimpico, 4 le partite che attendono nazionale, dopo il Belgio, doppio impegno con la Turchia e infine la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami
2: e Paolo Accorona. E questo è il team anche oggi del Magazine in Blu 2000. Buongiorno a tutti. 10, 3 minuti, 42 secondi. Dopo le news arriviamo noi ogni giorno fino alle 12.30 e oggi è venerdì e quindi insomma c'è quel profumo di weekend nell'aria che rende per molte persone il venerdì una giornata particolarmente bella. Poi molte persone lavorano anche il sabato e la domenica, quindi non cambia nulla. Però insomma in generale il venerdì è il venerdì e noi cercheremo di renderlo ancora più bello con la nostra musica innanzitutto. Ci sono tanti brani di ieri, di oggi che ascolteremo insieme, poi qualche curiosità, piccole rubriche, ospiti e voi, i vostri messaggi. Quindi se volete scriverci per qualunque motivo, anche per raccontarci che programmi avete per il weekend, vi affido la nostra mail diretta @radioinblu.it. usatela in qualunque momento. C'è Paolo Accorona che oltre ad essere in regia smista anche i vostri messaggi e noi li leggeremo nel corso del nostro programma. Si parte dal 1990 con Lucio D'Angelo.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie di Riflessi Magazine. Con l'ospite di questa puntata parliamo di sport e salute. Quanto conta ascoltare il proprio corpo? È con noi Augusto Bagnoli, fisioterapista. Benvenuto.
2: Ciao, buongiorno o buonasera a tutti, dipende da quando guardate.
1: Neutro, dipende esatto da quando ci guarderanno e da quando ascolteranno o vedranno questa intervista. Allora, intanto raccontaci un po' qualcosa di te. Tu sei fisioterapista ed è un mestiere, diciamo, che è considerato oggi fondamentale per sportivi, professionisti e non, ma è professionista che aggiusta, possiamo definirti così. Perché hai scelto questa professione?
2: Ho scelto questa professione perché mio papà e mia mamma erano infermieri.
1: Sono un già po', nell'ambito della cura.
2: Sì, sono un po' un figlio dell'ospedale, quindi ho sempre bazzicato per ospedale, ho sempre amato un po' praticare la cura delle persone, sono sempre stato affascinato da questo mondo. Poi devo dire, forse un po' per caso, perché alla fine c'era questa passione, ma un po' per caso ho scoperto di un concorso per fisioterapia dopo le superiori e allora mi sono lanciato.
1: Perché no? Hai provato?
2: Sì, ho provato. Man mano che passava il tempo mi sono appassionato.
1: E hai cominciato, mi raccontavi prima, in casa di riposo.
2: Certo.
1: Di tutt'altro ambiente rispetto a quello cui sei
2: ambiente.
1: Approdato.
2: Il mio primo impiego è stato in una casa di riposo a Gottolengo, sul Bresciano, e poi sono andato a Cremona Solidale, dove ho lavorato per 5 anni. Nel frattempo amavo praticare anche la fisioterapia nello sport, ma la casa di riposo mi ha dato un'impronta importante. Ancora oggi vado a salutare i miei colleghi, o comunque a volte mi capita di bazzicare per case di riposo, soprattutto col mio secondo lavoro che è il cantante. Vado a volte nelle case di riposo a cantare.
1: Quindi da fisio animatore in questo caso.
2: E devo dire che mi ha dato una grande impronta etica, perché il rapportarsi con i pazienti in determinati ambienti e con le strutture sanitarie, quindi già con un'equipe di medici e infermieri, rapportarti con patologie anche neurologiche, con patologie gravi, ti dà un grande insegnamento.
1: Una struttura e poi anche il fatto di lavorare in squadra, che poi torna...
2: Sì, quello, l'imparare a lavorare in un'equipe, quello è fondamentale.
1: Ecco, ti abbiamo invitato per l'edizione di Riflessi che è a tema strappo.
2: Sì.
1: Uno degli infortuni forse più comuni per agonisti e non.
2: Sì.
1: E quanto conta ascoltare il proprio corpo e rispettarlo? Perché molto spesso meno si parla di strappo quando non c'è stato tempo per distendere i muscoli, per avere la preparazione sufficiente a supportare, certo, a sopportare o supportare uno sforzo, uno scatto,
2: certo.
1: Una...
2: Allora, è un tema molto, molto complesso quello della lesione muscolare, comunemente chiamata strappo. È vero, bisogna ascoltare il proprio corpo. Oggi nelle squadre più evolute si fa un questionario, cioè tutti i giocatori alla fine degli allenamenti e il giorno dopo compilano o gli viene somministrato un questionario sui dolori che hanno a livello muscolare.
1: Durante l'allenamento?
2: Anche dopo,
1: okay.
2: Soprattutto il giorno dopo. Perché questo aiuta a prevenire, aiuta a sapere come si sente un giocatore. Purtroppo non è mai sufficiente, perché la lesione muscolare, quindi la rottura di un muscolo, dipende da fattori metabolici, quindi quanto ci idratiamo, come mangiamo, come il muscolo attiva il suo proprio metabolismo, quindi come riesce a captare ossigeno, come riesce a lavorare sulla pompa sodio e potassio, quindi c'è tutto un tema di minerali.
1: Molto
2: è complessissima. La temperatura, perché ovviamente più la temperatura è bassa e più
1: c'è
2: muscoli,
1: rigidità,
2: esatto, più c'è un'incidenza. Però, tornando alla tua domanda, ascoltare il proprio corpo è fondamentale, perché soprattutto i giocatori devono riuscire a comunicare e noi dobbiamo comunicare con loro per sapere le loro sensazioni, che quello è un grande atto di prevenzione.
1: Sì, e anche diciamo di, come dire, responsabilità, visto che alla fine il fatto di andare in campo, immagino un campo da calcio e poi ci arriviamo, non preparati, non pronti o non a proprio agio con il corpo,
2: certo,
1: capendo che qualcosa già non va, ti mette doppiamente a rischio.
2: Assolutamente, e come dicevo prima, il processo di idratazione, l'alimentazione ha un'importanza, una rilevanza.
1: Anche per i non sportivi, lo diciamo anche per chi ci ascolta appunto.
2: Anche per il combustibile, cioè quello che noi mangiamo è il nostro combustibile, quindi c'è veramente un'interdipendenza da ciò che si mangia e quindi dal tipo di vita che si fa, quindi il senso di responsabilità è quello di capire che tipo di vita si fa prima di approcciarsi a un'attività sportiva e in quel momento sapere se sono allenato a tal punto per poterlo fare, perché è ovvio che il calciatore professionista ha un'equipe di persone, il calciatore amatoriale che è comunque, oggi si usa la parola brutta core business, ma nei nostri studi noi lavoriamo con gli sportivi amatoriali, sono loro che poi il professionista è quello che ci fa un po' da spot, ma noi lavoriamo tanto con queste persone.
1: Ecco, su questo noi sappiamo che per circa 3 anni, se non sbaglio 2020 al 2023, hai fatto parte dello staff fisioterapico Grigio Rosso, sì. Ma non è l'unica squadra che hai assistito nel corso della tua carriera. Cosa significa lavorare in campo e quali responsabilità e insegnamenti hai dato e imparato?
2: Beh, allora, intanto c'è un grande insegnamento, come dicevo prima, del lavoro in equipe. È qualcosa che mi ha arricchito in maniera profonda sia nella pallacanestro che nel calcio, che sono due mondi, direi, totalmente diversi, partendo dal presupposto che uno si gioca con le mani e l'altro con i piedi. Quindi
1: già abbiamo invertito il sistema.
2: Esatto, abbiamo invertito totalmente il sistema. Ma quello che mi ha dato lavorare in questo ambiente, intanto c'è da dire che c'è una particolarità, che io ho lavorato nel calcio per la squadra per cui sono tifoso sin da bambino e ho avuto la fortuna di essere promosso in Serie A, quindi ho vissuto
1: il momento più bello sognato da chiunque,
2: dopo
1: penso.
2: 26 anni, quindi quello che ho vissuto in tema di responsabilità è una cosa che è amplificata, molto amplificata, perché io la sentivo due volte.
1: Immagino.
2: E quando lavori in questo ambito c'è un tema che riguarda proprio ciò che ti porti a casa, perché lo stato di salute di un giocatore, lo stato di salute della squadra è una cosa che ti coinvolge a tal punto che io andavo a casa la sera, se un giocatore si era fatto male, stavo male.
1: Stavi
2: ma
1: male tu.
2: Noi tutti ci telefonate, cioè perché la sentiamo quasi come una responsabilità nostra. E questo, sia nel bene e nel male, è un grande coinvolgimento.
1: Certo.
2: Quindi, quando hai vinto il campionato, bellissimo, quando qualcuno si fa male è comunque un momento per noi di grande, si interroga, però devo dire, ciò che è più bello per lavorare nel mondo dello sport è che tutto è concentrato per poi risolversi nell'unico momento che è importante, quando la squadra va in campo, cioè noi tutti siamo un insieme di persone che lavora per poi arrivare a quei 90
1: minuti, per un momento,
2: e lì sono loro, i protagonisti sono loro, noi siamo lì attorno.
1: E pronti a intervenire se necessario, chiaramente, però poi avete fatto il possibile e farete il possibile.
2: Certo, anche dopo diciamo che l'intervento in campo è quello che magari si vede alla televisione, ma è marginale, è tutto ciò che sta dietro, soprattutto oggi che c'è un tema di prevenzione molto importante.
1: Anche perché quando si parla di strappo, in questi casi lo strappo può essere anche alla carriera, se poi una persona, soprattutto se è giovane, rischia di non riuscire a entrare in campo in certi tempi, quindi a rispondere a certe aspettative o anche a certe scadenze che ci possono essere, la pressione è alta, insomma.
2: Assolutamente, questo è un tema. La precocità dei recuperi, perché quando c'è un giocatore professionista ci sono pressioni, il procuratore, la stampa, il pubblico, cioè il giocatore sostanzialmente è una persona fragile, cioè soprattutto sono giovani, sono visti come persone che guadagnano tanti soldi, ma questo sono uomini come noi, come tutti noi, e queste pressioni sono forti. Oltretutto, quando c'è un infortunio grave, c'è un aspetto che riguarda la paura, l'aspetto psicologico, che diventa fondamentale. Perché? Perché c'è una spinta sempre alla precocità del recupero. Ma se non togli un imprinting di paura, se non togli quelle che sono delle scorie lasciate dell'infortunio, c'è sempre un grande rischio di recidiva. E, come hai detto prima, le carriere di questi ragazzi oggi sono anche a rischio perché il livello di performance richiesto è molto elevato.
1: E infatti mi anticipavi appunto fuori telecamera in questo caso che anche la fragilità del corpo è cambiata nel tempo perché c'è una richiesta, una domanda diciamo maggiore di prestazioni, senza un effettivo adattamento del sistema, diciamo, del corpo, dei legamenti in questo caso.
2: Se noi facciamo l'esempio del calcio, oggi ci sono livelli prestazionali dove un giocatore percorre 11-12 km con magari sprint tra i 28 e i 34, o anche per quelli pilotati anche più, 35-36 km orari, rapportato a quello che succedeva negli anni 80, sono performance veramente astrofisiche, direi spaziali per come le possiamo vedere, e questo porta sicuramente ad un aumento degli infortuni, oltre che c'è un aumento delle gare, oggi ci sono dei calendari molto fitti,
1: sì, ci sono con pochi tempi di recupero,
2: c'è tutto il discorso delle coppe, i viaggi, cioè c'è veramente un livello prestazione, una richiesta di prestazioni molto elevate. E fuori camera dicevamo, i muscoli possono crescere, ma le strutture passive, quindi i legamenti, i tendini, che non è proprio una struttura come il legamento, ma è sempre una struttura che non può crescere come il muscolo. Cioè noi, come avevamo detto prima,
1: non ci siamo ancora evoluti abbastanza
2: per poter avere i legamenti da atleta. I legamenti, certo, sono lo stessi di un ragioniere o di un calciatore. Cambia quello che è il sistema nervoso centrale, quindi il legamento che può, diciamo, che è una struttura collegata al sistema nervoso centrale, può essere, diciamo, più adattabile alla prestazione, ma meccanicamente resta quello.
1: E quando hai a che fare con giovani o giovanissimi in campo, quindi magari delle promesse dello sport, e capita di infortunio o semplicemente hanno delle difficoltà, come ti relazioni con loro e quanto conta il rapporto uno a uno in questo, la persona?
2: Conta tantissimo. Perché noi siamo un po', io dico adesso, si dice dei confessori, perché siamo tra i pochi che lavorano uno a uno con l'atleta, perché l'atleta solitamente è in campo, solitamente è circondato dai professionisti. Quando è sul lettino è con noi, quindi molto spesso ci sono confidenze, a volte si va al di là dello sport.
1: Cioè, la sfera personale.
2: Tanti pazienti o anche tanti giocatori ti raccontano anche dei loro problemi. Quindi il rapporto è fondamentale, e con i giovani c'è davvero un rapporto speciale, anche perché loro, soprattutto negli infortuni, magari non hanno l'esperienza che possono avere giocatori più evoluti, quindi si affidano totalmente. E oggi è davvero poi importante cercare di creare questo rapporto in un mondo dove tutto ruota intorno in maniera molto veloce, quindi riuscire a parlare con una persona a uno in un momento e dedicarsi un momento di ascolto è difficilissimo, e questo è uno dei pochi momenti.
1: E se dovessimo dare qualche buon consiglio per riprendere a fare sport e senza strafare anche ai non agonisti, visto che siamo a settembre, un mese di ripartenze.
2: La prima cosa che dico è veramente fare una fotografia dello stato in cui si è, perché oggi anche qua c'è una richiesta di prestazione molto elevata. Siamo in un'epoca dove...
1: Forse anche estetica, mi viene da dire.
2: Esattamente.
1: Mi aspetto in 3 mesi di diventare
2: statuario. Esatto, oggi è l'individuo che è protagonista. Quindi se io comincio a correre, non dico piano piano arrivo a fare 10 km. Voglio fare la maratona di New York. Perché? Perché così faccio la foto, mi faccio il selfie.
1: Ma devo vincere, quello è un po' l'aspettativa.
2: C'è un aspetto veramente in questo senso di eccesso di prestazione, quindi il farsi una fotografia, dire come sono, quanto peso, quanto tempo è che non,

0: d'ora alla fine o al di fuori della prestazione come la corsa o il padel per la mobilità, esercizi di mobilità, mobilizzare le anche.
1: Il famoso stretching che sì, viene ignorato.
0: Stretching e poi ci sono anche tante altre forme, però non dimentichiamo che la gente si fa male perché sta 8 ore seduta, non perché va a correre. A correre poi è una conseguenza, ma è perché vieni da 20 anni magari dove sei stato 8 ore al giorno seduto.
1: E torniamo al discorso della prevenzione, del fatto che non è la non sono i 90 minuti in campo, ma è tutto il pre.
0: Assolutamente, è tutto quello che c'è dietro.
1: A tempi più lunghi.
0: Esattamente.
1: Io ti ringrazio moltissimo, Augusto, per essere stato con noi e ci hai raccontato la tua professione, la tua passione e l'importanza di prendersi cura di sé.
0: Assolutamente.
1: Con i giusti tempi.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie a voi per essere stati con noi, trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. A presto!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Luce tra le vele. Raccontata da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
1: Oggi vi chiediamo di ascoltare il suono del vento. Vi portiamo a Napoli e particolarmente nel quartiere Scampia. Negli anni 60 e 70 sono nate tre vele. Avrebbero dovuto, nell'idea di chi le ha costruite, portare avanti di qualche generazione la città di Napoli. Nel tempo però queste vele sono diventate segno di degrado, segno di quasi anche emarginazione sociale. E mentre queste vele sono andate giù, perché due di queste sono state addirittura abbattute proprio per il loro segno di degrado, nello stesso quartiere invece negli anni è sorta una nuova vela ed è quella della parrocchia. Da qualche decennio è iniziata la costruzione di una chiesa che anch'essa ha come segno distintivo quella di voler essere una vela sospinta dallo spirito e che aiuta una comunità a rinascere e a risorgere. Ed è così che negli ultimi anni questa comunità un poco alla volta è diventata segno di comunione e di presenza per l'intero territorio. All'interno di questa comunità vivono insieme le diverse generazioni. Sono generazioni che pregano insieme, che condividono la vita, le speranze, le fatiche di quel quartiere. E sono tante le attività che le contraddistinguono. Una sicuramente delle più belle che abbiamo incontrato è quella dei ragazzi e della musica. Napoli è conosciuta come la città della musica, del mandolino, e questi ragazzi in un quartiere così difficile con il loro maestro riescono realmente a coltivare un sogno e per molti di loro si apre una strada nuova. Una musica insegnata con il cuore, condivisa da un'esperienza, perché lo stesso maestro ha tenuto a raccontarci che quando era ragazzo ha vissuto le stesse difficoltà nel quartiere che vivono i ragazzi che oggi incontra. Quindi c'è sì l'insegnare il solfeggio, ma soprattutto quello che abbiamo potuto vedere, ascoltare all'interno di quell'aula è il suono di un cuore e di una condivisione di esperienza. Poi siamo entrati in cucina, abbiamo incontrato tanti ragazzi e abbiamo visto in che modo questi ragazzi imparano a fare i dolci, imparano a fare torte rustiche, perché in questa parrocchia quella che si respira è proprio un'area di famiglia. Lì dove c'è famiglia c'è anche una cucina. Certo, il quartiere ancora oggi vive una questione di degrado, una questione di difficoltà sociale, però per tanti la parrocchia è diventata un luogo sicuro. Questo anche ai due suoi sacerdoti, al parroco e al viceparroco, che sono una presenza fissa e costante. Chiunque bussa alla porta della parrocchia li trova lì presenti, non solo seduti dietro una scrivania dello studio, ma soprattutto in mezzo ai ragazzi, in mezzo ai giovani, in mezzo agli adulti, a volte a pregare, a volte insieme a riflettere su quello che si può fare per questo quartiere, che è sicuramente in un momento di grande rinascita. Ecco, si sente l'aria nuova, si sente il respiro dello spirito che soffia su queste vele, si sente quello che Papa Francesco definiva la chiesa della periferia, la chiesa in uscita, una chiesa che riesce ad accogliere e a fare comunità. Oggi ci sentiamo in comunione con questa parrocchia, nel pregare con loro, nello sperare con loro, soprattutto per i più piccoli, per i ragazzi, per i giovani, che spesso in quel quartiere vengono raccontati soltanto come gente difficile, quasi irrecuperabile. La parrocchia, invece, questa parrocchia ci insegna in che modo la speranza è coltivabile, in che modo percorsi educativi, percorsi di fede, rimettono in discussione tante cose, ridanno la possibilità di riprendere cammino a chi ormai si sentiva stanco o addirittura deluso dalla vita. È anche vero che questa parrocchia non ha sempre avuto il bello aspetto che ha oggi, è stata una costruzione lenta, continua, costante. Lo stesso Don Alessandro è succeduto al suo predecessore che aveva messo la prima pietra a questa parrocchia, quindi una parrocchia che nella struttura ci ha messo anni per essere inaugurata, ma questo ci dice anche il continuo e costante cammino di una comunità che è fatta non di pietre ma da persone, e queste persone costantemente, un po' alla volta e con tanta pazienza, sono diventate parrocchie, sono diventate comunità. E lo stesso possiamo dire anche di Don Federico, che è il viceparroco, un giovane prete, giovane tra i giovani ma anche giovane in mezzo agli adulti, che è lì non solo per raccontare la sua esperienza vocazionale, che diventa anche di stimolo per molti ragazzi, ma è una vera e propria testimonianza di vita. Noi auguriamo tanto bene a questa comunità che ormai ha spiegato le vele, così come dice la forma della stessa struttura, e che possa realmente navigare, far navigare tante persone verso un futuro migliore.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è in Francia, dove è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte. Durante il viaggio in aereo ha ringraziato i giornalisti presenti e ha sottolineato come il suo viaggio ha come scopo quello soprattutto di portare un messaggio di pace. Papa Leone inizia così il quinto viaggio apostolico internazionale. Dopo la visita di cortesia al presidente francese e l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, occasione del suo primo discorso pubblico di questi quattro giorni, che oltre nella capitale francese, alla sede dell'UNESCO, lo porterà a Lourdes e a Metz. Il motto stesso del suo viaggio, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia all'unità e alla coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Mattarella, a Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. L'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative sul programma nucleare. La guerra in Ucraina. A Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi. La vittima è un 14enne. A Odessa una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita in un altro attacco. Durante la notte le truppe russe hanno attaccato anche le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Dall'altra parte le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini. Un uomo è morto nella regione russa di Perm. Il governo italiano ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi. Gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione fino a 1000 euro e se è un minore la multa si applica ai genitori. Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi, e il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento della città. Dei 13 feriti, una donna tra i 50 e i 60 anni è stata portata in codice rosso all'ospedale. Dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre lavorava all'impianto di illuminazione del Colosseo, il monumento riaprirà sabato dopo 3 giorni di lutto. Sul fronte delle indagini, i magistrati hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati. A quanto si apprende, sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: La morte appare una specie di tabù, un evento da tenere lontano, qualcosa di cui parlare sottovoce per evitare di turbare la nostra sensibilità e tranquillità. Che cosa è dunque la morte? È davvero l'ultima parola sulla nostra vita? Solo l'essere umano si pone questa domanda, perché lui solo sa di dover morire. La morte potrebbe essere davvero sconfitta con la scienza? L'evento della risurrezione di Cristo ci rivela che la morte non si oppone alla vita, ma ne è parte costitutiva, come passaggio alla vita eterna.
2: Ciao ragazzi! Allora, siamo in un periodo bellissimo dell'anno, cioè in Quaresima. E la Quaresima è quel periodo di riflessione, preghiera, che ci prepara all'evento centrale della nostra fede, che è la Pasqua, la morte e la resurrezione di Gesù. E durante la Quaresima si fanno tante cose, per esempio le Via Crucis, che sono dei momenti di preghiera in cui ricordiamo tutti i momenti della passione di Gesù sulla via della croce. E sapete, la croce ci parla di vita, ci parla di resurrezione, però ci parla anche di morte. E come dice il Papa nelle parole che abbiamo ascoltato, non sempre ci piace parlare di questo argomento. È un argomento tabù di cui il mondo non vuole parlare. Ma noi qui a Caro Gesù ci abbiamo Gesù, non abbiamo paura di niente e vogliamo affrontare anche questo argomento insieme ai nostri amici. Ben trovati ragazzi! Allora, la morte è un momento della nostra vita, è il momento finale, la fine. E la fine non ci piace tanto perché per esempio, che ne so, la fine di una vacanza. Com'è la fine di una vacanza?
3: Bruttissima.
2: Bruttissima, perché? Perché? Che succede?
3: Perché bisogna tornare a scuola, bisogna fare i compiti.
2: E per esempio quando finisce un gioco, anche un gioco bello, che ne so, state giocando con i vostri amichetti e mamma e papà dicono dai, forza, torniamo a casa. Come vi sentite, Valerio?
4: Che non ci va di andare perché ci stavamo divertendo.
2: E quindi vorresti rimanere?
4: Sì.
2: Insomma, alla fine ci piace?
4: No.
2: No, possiamo essere tutti d'accordo, siamo tutti d'accordo. Beh, la fine non ci piace tanto e non ci piace neanche la fine della vita, che è il momento della morte. Sapete, pensare alla morte ci rende un po' tristi, però attenzione, perché il Papa dice che è un argomento di cui possiamo parlare, che ha una sua bellezza. Sapete, il mondo non vuole tanto parlare della morte. A volte cerchiamo un po' magari di renderla spettacolare, non so se vi capita mai di accendere la televisione, guardare il TG, ci sono quelle notizie di cronaca nera, oppure i film horror. Voi li guardate i film horror?
3: No. Allora, due volte, la mosca e la mummia, il film horror, però mi piaceva sia la mummia che la mosca.
2: E come vi siete sentiti quando l'avete visto?
3: Sia un po' triste, sia un po' che fa ridere.
2: E per esempio il cimitero è un luogo che ci piace o
3: no,
2: che vorremmo evitare?
3: Per niente.
2: Perché?
3: Sì, lo vorrei evitare, perché prima lì ci sono molte persone care che non ci sono più ormai, e ti fa rendere molto, ma molto tristi.
2: Però io vi voglio dire una cosa, che dovete sapere che i primi cristiani hanno iniziato a riunirsi, a stare insieme in dei luoghi che non ci aspetteremmo. Un po' perché si dovevano nascondere, perché c'erano i romani che li perseguitavano, e un po' perché trovavano in quei luoghi qualcosa di luminoso. Si riunivano nelle catacombe, che sono un po' dei cimiteri sotterranei, e loro non avevano paura. Perché non avevano paura? Chi è che ha sconfitto la morte?
3: Gesù.
4: Gesù.
2: Gesù ha sconfitto la morte. Quando l'ha sconfitta?
4: Quando l'hanno messo sulla croce.
2: L'hanno messo sulla croce, poi l'hanno messo in un sepolcro. Il sepolcro non è un luogo bello, però Gesù c'è entrato e quel luogo lo ha riempito di luce. Dimmi, dimmi.
4: L'ha riempito anche di bellezza e di felicità.
2: Bravo. L'ha riempito di bellezza, di felicità, di luce. E allora per noi cristiani, certo, la morte è una cosa brutta, però possiamo parlarne. E sapete, non è facile però immaginarci questa vita dopo la morte, ma questa vita è vera, inizia il giorno del nostro battesimo. Non è facile immaginarla, ma io ve ne voglio parlare. Allora, qui ho delle uova. E l'uovo chi lo fa?
4: La gallina.
2: La gallina. E dentro l'uovo chi c'è?
4: Il pulcino.
2: E il pulcino. Sentite una cosa, il pulcino che sta dentro l'uovo sa, immagina la vita che c'è fuori?
4: No.
2: Per lui la vita è quella che sta dentro, giusto?
4: Sì.
2: Ma quando il guscio si schiude?
4: Vede la vita.
2: Vede la vita, brava. Esce fuori e vede la vita. E allora la nostra vita, questa vita che noi viviamo, è un po' come se noi fossimo...
4: Dentro l'uovo.
2: Dentro al guscio, dentro l'uovo. Non sappiamo quello che c'è fuori. La morte allora è un passaggio. L'uovo si rompe, si schiude e noi entriamo in questa nuova vita. Chi ce la dona questa vita?
4: Gesù.
2: Gesù, il giorno?
4: Della nascita.
2: Bravissimi, bellissimi. E infatti perché a Pasqua ci scambiamo le uova di cioccolato?
4: Per ricordare che Gesù ha
2: vinto la morte. Che Gesù ha vinto la morte, che Gesù è entrato in una nuova vita, in una nuova dimensione. Vi faccio un'ultima domanda. Quando andiamo al cimitero, portiamo dei fiori. Perché lo facciamo?
4: Per ringraziare di quello che ha fatto.
2: Per ringraziare quella persona cara di quello che ha fatto e anche un po' per ricordarla, no? Nei nostri pensieri, con la nostra mente. Ma questo ricordo, nel tempo, può svanire un po'?
4: Sì.
2: Sì. Invece, quando c'è questa vita nuova che inizia col battesimo, questo ricordo non finisce mai perché la nostra vita entra nella memoria di Dio. Dio si ricorda tutto. Le cose belle, le cose, le persone che abbiamo amato, si ricorda tutto. Solo una cosa Dio se la dimentica sempre. I peccati, le cose brutte, quelle li scorda. Ma le cose belle le ricorda per sempre. Bene. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
5: C'era una volta. Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Patriarchi, uomini e profeti e arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da

0: Se ne andò un giorno da Oloferne che la vide e se ne innamorò. Bevvero del vino e mentre lui dormiva lei la testa gli tagliò. Libero Beturia la città sediata e poi Dio ringraziò. Ascoltate questa storia, il resto io ve lo racconterò. Giuditta e Oloferne. La storia che sto per raccontarvi è quella di una difficile e inaspettata vittoria contro Oloferne, un generale dell'esercito di Nabucodonosor, il re più potente dell'impero babilonese. Il re, infatti, voleva vendicarsi dei popoli che avevano rifiutato di allearsi con lui e aveva affidato il compito proprio ad Oloferne. Tutti i popoli si erano sottomessi, tranne gli israeliti, e dopo molte battaglie Oloferne e il suo esercito arrivarono a Betulia, cittadina strategica per raggiungere e conquistare la capitale, la città santa, Gerusalemme. Ed è qui che entra in scena Giuditta, una donna ebrea, coraggiosa e intelligente, di grande bellezza e di grande fede. Suo marito Manasse era morto e da quando era rimasta vedova, Giuditta digiunava tutti i giorni, tranne i giorni di festa e i giorni di gioia per Israele. Viveva nella ricchezza perché suo marito le aveva lasciato oro, argento, schiavi e schiave e terreni che lei continuava ad amministrare. Era convinta che Dio avrebbe protetto il suo popolo, ma quando gli abitanti di Betulia, assediati dai babilonesi, cominciarono a perdere le speranze, decise che in nome di Dio doveva essere lei a fare qualcosa. Doveva agire. Ma da dove cominciare? Pensò tra sé e sé. Il tempo della vedovanza doveva pur finire e così chiamò la sua ancella e le disse: aiutami a ungere il mio corpo con oli profumati e a indossare gli abiti più belli che ho. Sarò così bella e attraente che tutti mi ammireranno. Sete, gioielli, aromi speziati, capelli agghindati con nastri. Era di nuovo bellissima. Gli uomini la seguirono con gli sguardi mentre usciva dalla città. Ma dove andrà mai sola? Ma forse fugge Giuditta? Ma dove sta andando? Nell'accampamento dei nemici? Forse è una traditrice? E proprio al campo nemico era diretta, dove si trovava l'esercito di Oloferne. Subito lei e la sua ancella vennero fermate dalle sentinelle. Di quale popolo sei? Da dove vieni? Dove vai? E Giuditta rispose: sono figlia degli ebrei e fuggo da loro. Sono venuta qui a dare ad Oloferne delle informazioni per farvi vincere definitivamente la guerra senza che muoia nessuno dei vostri uomini. Quegli uomini non credevano alle proprie orecchie. Una donna così bella che sembrava essere dalla loro parte era un miracolo. Così le dissero: hai messo in salvo la tua vita, presentandoti qui per offrirci il tuo aiuto. Ti faremo incontrare Oloferne e quando sarai davanti a lui, non avere paura, ma digli tutto quello che hai riferito a noi e lui ti tratterà bene. E così avvenne. Oloferne rimase abbagliato dalla sua bellezza, la ascoltò, ma soprattutto pensava di farla sua. La accolse con tutti gli onori nelle sue tende e qualche giorno dopo le chiese di partecipare ad un banchetto. Era innamorato perdutamente di Giuditta. Giuditta accettò l'invito. Le sembrava l'occasione giusta per mettere in atto il suo piano, perché la verità era che lei non fuggiva dal suo popolo, ma voleva salvarlo. E per fare questo doveva ingannare il perfido Oloferne. Si presentò al banchetto. Era così bella, ma così bella che Oloferne perse la testa e le disse: bevi, divertiti con noi. E Giuditta rispose: sì, signore, berrò perché sento che la mia vita è oggi onorata come non mai dal giorno della mia nascita. Oloferne era così felice che bevve tanto vino quanto non ne aveva mai bevuto in tutta la sua vita. Ed era talmente ubriaco che dopo poco si addormentò. Giuditta, che era entrata con lui nella sua tenda, si avvicinò alla sponda del letto. Signore, Dio d'ogni potenza, è venuto il momento di pensare alla tua eredità e di realizzare il mio progetto per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi. Detto questo, prese la sua spada, afferrò la sua testa per i capelli dicendo: dammi forza, Signore, Dio di Israele, dammi forza in questo momento! E con tutta la sua forza lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa. Poi uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, la quale la mise nella bisaccia dei viveri. attraversarono di nascosto l'accampamento. Mentre tutti dormivano, fecero il giro della valle e rientrarono a Betulia. Appena gli uomini della sua città sentirono la sua voce, andarono in fretta alla porta e chiamarono gli anziani. Corsero tutti, dal più grande al più piccolo, perché non si aspettavano il suo arrivo. Allora Giuditta disse loro a gran voce: «Lodate Dio! Lodatelo! Lodate Dio! Perché non ha allontanato la sua misericordia dalla casa di Israele, ma stanotte, per mano mia, ha colpito i nostri nemici!» Tirò fuori la testa dalla bisaccia e la mise in mostra dicendo: «Viva il Signore che mi ha protetto nella mia impresa! Ecco come finiscono i prepotenti!» Tutto il popolo si stupì profondamente e tutti si chinarono ad adorare Dio esclamando in coro: «Giuditta, il coraggio che hai avuto non sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la potenza di Dio». Per 30 giorni tutto il popolo saccheggiò l'accampamento nemico e Giuditta ebbe la tenda di Oloferne e tutti i suoi oggetti preziosi. Tutte le donne di Israele si radunarono per vederla e la colmarono di elogi e danzarono in suo onore. Giuditta allora, come ringraziamento, intonò un canto al Signore e per il resto della sua vita fu famosa in tutta la terra. Molti se ne invaghirono, ma lei non guardò mai nessuno perché era rimasta fedele a suo marito Manasse. Morì all'età di 150 anni e non vi fu più nessuno che spaventò gli israeliti finché visse Giuditta e per lungo tempo anche dopo la sua morte.
1: Con la tua testa in mano torno all'accampamento, Dio mi è stato accanto,

0: Dio che qui trionferà.
1: Caro Gesù,
2: il matrimonio è quando un uomo e una donna si amano e quindi decidono di sposarsi, e finché morte non li separi saranno sempre sposati.
3: È uno dei 7 sacramenti.
4: Il matrimonio è...

0: cartone, credo.
1: Perché... Allora, perché la parola eterna la puoi chiedere a Dio, insomma.
2: Ed eccoci tornati sulla nostra barca. Ancora la parola di Dio ci aiuta, caro Tommasino, a scoprire, a conoscere delle cose belle. E oggi parliamo di matrimonio. Chiediamo alla parola di Dio che cosa è il matrimonio e soprattutto dove se ne parla. E c'è un passo in modo particolare in cui si parla proprio di un'unione, che è il matrimonio, un'unione concreta, bella. Per questo, dice il Vangelo, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, e loro saranno una cosa sola. E l'uomo, attenzione, perché qui è importantissimo, non osi separare ciò che Dio ha unito. È una frase bellissima che io ripeto nella formula del matrimonio ogni volta che ne celebro uno. È veramente forte questa frase perché ci dà l'idea dell'indissolubilità, l'idea della forza, l'idea delle scelte definitive. Purtroppo, caro Tommasino, viviamo in un tempo in cui le scelte lasciano un po' il tempo che trovano. Rimaniamo insieme finché siamo felici, poi se non siamo più felici insieme, che facciamo? Ognuno se ne va per la propria strada. No, il matrimonio non è assolutamente questo. Il matrimonio ci parla di eternità. Quella bambina ha detto una cosa bella. Mi sa di eternità.
3: Ah, ma la parola eternità fa un po' paura, bambino.
2: Sì, la parola eternità ci spaventa un po' perché ci parla proprio di una scelta definitiva. Due persone si conoscono, decidono di passare insieme il resto della loro vita per sempre e nel matrimonio decidono di consacrare questo momento, fanno entrare Dio nella loro vita. Può succedere però che nella nostra vita questa scelta, a causa di piccoli o grandi o immensi problemi, salti e ci si divida. Fa parte della vita, fa parte della fragilità umana, fa parte della nostra esistenza. Ma noi oggi vogliamo, insieme ai nostri bambini, proprio parlare di quella bellezza che è il matrimonio.
3: Dondino, ma chissà quanti sposi avrai unito in matrimonio tu?
2: Tantissimi! Guarda, ho perso il numero di tanti matrimoni che ho fatto e tutti hanno una cosa meravigliosa: la gioia di essere e vivere quel momento insieme. E a noi ci piace che ogni giorno questo amore si concretizzi anche nella bellezza della famiglia. Allora, caro Tommasino, i nostri bambini sono stati veramente puntuali come sempre nelle loro risposte e noi ci diamo appuntamento la prossima settimana sempre sulla nostra barca, sempre con nuovi argomenti alla luce della parola di Dio. Ciao bambini!
4: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù!

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene fregando.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il Papa è in Francia per il suo quinto viaggio apostolico. Dopo la visita di cortesia al presidente Macron, a breve l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, occasione del suo primo discorso pubblico. Oltre che a Parigi e alla sede dell'Unione

UNESCO nel pomeriggio. Papa Leone sarà anche a Lourdes e a Metz nei prossimi giorni. Il motto stesso del suo viaggio, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia all'unità e alla coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella a Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare i colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times. L'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso. La guerra in Ucraina. Una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi a Kiev. La vittima è un ragazzo di 14 anni. A Odessa una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita. Durante la notte le truppe russe hanno attaccato anche le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. D'altro canto, le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini su 18 regioni. Un uomo è morto a Perm. Il premier israeliano Netanyahu è intervenuto ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha tuonato il premier, che poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetro, proteste e arresti. Il governo ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi, gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione fino a 1000 euro se è un minore, poi la multa si applica ai genitori. Caro energia, aumentare la produzione di carburanti per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia è l'obiettivo del governo, che chiede il contributo degli operatori delle raffinerie convocate dai ministri delle imprese Urso e della transizione energetica Pichetto-Fratin per l'8 di ottobre. Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi, è il bilancio di un incendio scoppiato in un appartamento. Le fiamme sono scoppiate per cause ancora da accertare. In codice rosso una donna che è stata trasportata al pronto soccorso di Lucca ed è lì all'ospedale di Pisa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: buongiorno.
1: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di una delle virtù cardinali, la pazienza. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

La pazienza riguarda la sopportazione di ciò che si patisce. Non a caso pazienza ha la stessa radice di passione. E proprio nella passione emerge la pazienza di Cristo, che con la mitezza e la mansuetudine accetta di essere arrestato, di essere schiaffeggiato, insultato e condannato a morte. Tutto ciò ci dice che la pazienza di Cristo non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. Si potrebbe allora dire che non c'è testimonianza migliore dell'amore di Cristo che incontrare un cristiano paziente. E per parlare di questo tema ci colleghiamo subito con Don Pasquale Brizzi.

0: Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Don Pasquale, San Cipriano di Cartagine ha scritto: il fatto di essere cristiani è opera della fede e della speranza. Ma perché la fede e la speranza possano giungere a produrre frutti, abbisognano della pazienza, Don Pasquale.
1: Sì, sì, sì, è verissimo. A Cipriano possiamo accostare anche le parole attribuite a Santa Teresa d'Avila, che tra l'altro è pure una canzoncina che si canta spesso, si esegue spesso anche nelle nostre liturgie. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia, la pazienza ottiene tutto.

e ancora pazienza nella lunga schiavitù egiziana e nell'attesa del ritorno alla terra promessa, non ultima la pazienza nell'attesa della venuta del Messia. Però alla fine la pazienza dell'Antico Testamento si realizza questa grande speranza nella venuta del Messia nel Nuovo Testamento preannunciata da Giovanni Battista. Quindi la pazienza porta grande, grandissimo frutto, anzi è la condizione sine qua non del frutto per eccellenza, cioè la realizzazione piena in Cristo.

0: È innestata nella fede in Cristo, Don Pasquale, la pazienza diviene forza nei confronti di se stesse. Questo lo diceva Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino. Capacità di non disperare, di non lasciarsi abbattere nelle tribolazioni e nelle difficoltà, e diviene perseveranza, capacità di rimanere e durare nel tempo senza snaturare la propria verità. E diviene infine anche capacità di supportare gli altri, di sostenere gli altri e la loro storia, Don Pasquale.
1: Esatto, hai usato il verbo giusto, supportare, ecco, più che sopportare, supportare. Cioè, parliamoci chiaro, la vita di ognuno di noi necessita della virtù della pazienza, proprio per affrontare giorno dopo giorno le sfide che il carattere, quindi a partire da noi stessi, la tentazione esterna o interna, la stanchezza, le difficoltà materiali che si interpongono proprio al raggiungimento della nostra piena realizzazione. Quando Gesù ci invita a pregare, sottolinea un avverbio importantissimo, insistentemente, aggiungendo poi senza stancarvi, quindi pregare insistentemente senza stancarvi mai. E questo è un elemento che troviamo nel Padre nostro, quando il Signore ci invita a rivolgersi al Padre chiedendogli di darci ogni giorno il pane quotidiano, ogni giorno, non una tantum, ma ogni giorno. E questo richiede pazienza, perseveranza, costanza. Ancora di più, nella parabola dell'amico importuno ed in quella del giudice iniquo, il concetto di insistenza nella preghiera è concreto ed è correlato proprio alla pazienza. Cioè, l'insistenza del tizio che va a bussare di notte, quella è pazienza, è perseveranza, è costanza. E la stessa etimologia della parola lo mette in evidenza. Infatti il termine pazienza è sinonimo del termine paziente, che soffre, ma che anche sopporta, che tollera, che persevera. Il grido di Giobbe, per non andare proprio così in astratto, Giobbe, che è il personaggio paziente per definizione, è il grido dell'uomo che ha o sta per perdere la pazienza, cioè la capacità di perseverare nella fede e nel bene, e si chiede: se Dio è onnipotente, perché non mi libera? Questa domanda ce la stiamo ponendo tutti, specialmente durante periodi di guerra, di calamità. Pertanto l'impazienza produce la disperazione, impedisce di sperare in Dio, e questo è un rischio che affrontiamo tutti i giorni, tutti noi, vuoi per circostanze esclusivamente materiali, vuoi per questioni di salute, di relazioni affettive, vuoi per situazioni legate alla vita interiore. Ma la pazienza quindi diventa il tratto distintivo della fede e la misura dell'obbedienza. Infatti Gesù, ci insegna la lettera agli Ebrei, ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha patito. Quindi la pazienza, diciamo, è la chiave di volta di tutto.

0: Ecco, sarà sicuramente d'accordo con me nel dire che il credente deve manifestare la sua pazienza sopportando con mansuetudine e fiducia le prove che Dio gli manda, trattando il prossimo con amore e con mitezza.
1: È verissimo. La pazienza nell'ottica cristiana acquista una dimensione di grande valore. Non è soltanto, diciamo, tra virgolette, una virtù stoica, questo sopportare così passivamente. Invece la pazienza evangelica, cristiana, è il frutto di cose che a prima vista potrebbero sembrare un male, cioè la tribolazione, la sofferenza e quindi l'attesa. Se noi crediamo che Cristo è morto ed è risorto per salvarci, allora non deve spaventarci la prova, non deve spaventarci la tomba, il sepolcro. La pazienza cristiana ti fa dire con Paolo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che le più grandi benedizioni si presentano sotto forma di problemi, che la sapienza consiste nel ricavare dal male un grande bene, diceva Sant'Agostino, che dalla crisi nasce sempre una trasformazione. Non a caso la crisalide, quando muore a se stessa, si trasforma in farfalla. E infine che gli aquiloni che abbiamo usato, con cui abbiamo giocato tutti noi da bambini, volano alto. In che modo? Grazie al vento contrario.

0: Adesso ho una domanda personale, Don Pasquale. Le è mai capitato di dire a se stesso: se avessi avuto pazienza quella volta, e invece non l'ha avuta?
1: E come se mi è capitato, Orazio? Guarda, mi confesso pubblicamente, mi è capitato tante volte, anche in questi giorni, ancora oggi, e quante volte spesso si reagisce così d'impulso, poi a sangue freddo, una mente fredda, uno dice: ma quella cosa avrei potuto evitarla di dirla, avrei potuto reagire diversamente, oppure non reagire affatto e tacere. Però vedi, Orazio, quello che mi incoraggia a non mollare mai è la certezza che soltanto Dio avrà l'ultima parola, e anche l'incoraggiamento di San Paolo. La tribolazione, quando dice ai Romani, mi pare al capitolo 5, quando dice Paolo: la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Vedi, tutto parte dalla pazienza, ma noi dobbiamo avere questa fiducia nella grazia di Dio che lavora in noi e che spesso, anzi quasi sempre, si serve delle nostre cadute per far crescere in noi la pazienza. Guarda, Orazio, a volte noi preghiamo nella speranza che Dio ci faccia dono della pazienza. Lo facciamo tutti questo errore, secondo me, come se Dio fosse un distributore automatico, senza renderci conto che Dio non ci manda, non ci dà la pazienza così ipso facto, ma ci manda le occasioni per coltivare la pazienza. Magari una persona fastidiosa che ci punzecchia proprio nei punti deboli del nostro carattere, magari un collega di lavoro, un parrocchiano stesso. Dio ci fa dono della carità perfetta, presentandoci le occasioni per praticarla, e San Francesco questo ce lo insegna in tutti i modi. Più nera, io penso che più nera è la notte e più brillano le stelle, quindi maggiore è la prova, maggiore sarà il frutto della nostra virtù, quindi della pazienza in questo caso.
0: E la pazienza, io aggiungerei, non consiste solo nello stringere i denti per non lasciarsi, esatto, scappare qualche giudizio ostile contro qualcuno, esatto, sul momento, ma consiste nell'indossare l'abito della misericordia, quindi nel rivestire un atteggiamento che dura nel tempo. Solo così si può sperare che quel qualcuno con cui si ha a che fare possa capire come deve comportarsi. E la pazienza non ha niente di passivo, non ha niente di buonismo ipocrita che finge di tollerare solo per non essere disturbato. La pazienza è operosa, sollecita, creativa, anche se non manca certo di fermezza, Don Pasquale.
1: Esatto, hai detto tutto in pratica. Cioè, guarda, Dio vuole che noi ce le diamo fino a Lui, questo è l'obiettivo, no? E il mezzo che utilizza per farlo, per elevarci a Lui, è proprio la tribolazione, cioè la prova, in cui ci è chiesto di perseverare nella preghiera, quella che Lui ci ha dato l'esempio il Giovedì Santo, nell'orto del Getsemane, e quindi nella fiducia. Soltanto con lo strumento della preghiera e dei sacramenti potremmo arrivare a dire quello che leggiamo nel libro di Coelet, se non ricordo male: è meglio la pazienza della superbia. L'attesa, no, nella pazienza è necessaria, perché ci consente di comprendere che non sempre quello che noi chiediamo è giusto per noi. Ecco perché in questo caso la pazienza diventa la misura della fede e della speranza.
0: Allora, è un piacere sempre ascoltare il nostro amico Don Pasquale Brizzi per le sue catechesi bellissime, e devo dire ancora una volta che invidio sia i suoi studenti che i suoi parrocchiani. È una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Allora, io la ringrazio, diamo appuntamento alla prossima settimana?
1: Va bene, come vuoi. Ormai è un'abitudine.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale, a
1: grazie.
0: Presto.
1: Grazie. Arrivederci.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

0: Ciao a tutti, buon 2026, buon anno e ben ritrovati con una nuova puntata, la prima di questo nuovo anno, di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi tema caldissimo, letteralmente, perché tra sei giorni passerà la fiaccola olimpica a Cremona e in occasione della preparazione dei giochi invernali di Milano Cortina, e quindi proprio di Olimpiadi parliamo e lo facciamo con due ospiti, questa volta davvero d'eccezione. Abbiamo con noi Oreste Perri, 11 partecipazioni alle Olimpiadi, 3 da atleta e 8 tra CT e responsabile dirigente della federazione, e un futuro da tedoforo, lo possiamo dire, giusto?
1: Sì, in occasione dei giochi olimpici appunto di Milano Cortina sono stato... sono molto contento, fra l'altro, di
0: anche noi
1: poter portare la fiamma olimpica, ecco.
0: Grazie di essere qui intanto, benvenuto. E Sveva Gerevini, per te un bentornato, atleta dei Carabinieri, detentrice dei record nazionali di pentathlon e heptathlon e atleta che ha partecipato alle ultime Olimpiadi estive a Parigi dopo 24 anni che un atleta italiano non partecipava,
2: esatto,
0: in questa disciplina, quindi bentrovata, grazie di essere qui anche a te. Abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo dei campioni, abbiamo il nostro tema, non resta che lanciare ufficialmente la puntata. Sveva, credo tocchi a te farlo.
2: No, io di no.
0: Vai, vai, era ci affacciamo.
2: Ci affacciamo.
0: Ci affacciamo. Sigla. Allora, per rompere un pochino il ghiaccio, visto che è in tema olimpico, Olimpiadi invernali, in una battuta, cosa sono per voi, cosa sono state, cosa sono per voi le Olimpiadi? Partiamo da... lasciamo parlare prima
2: l'esperienza.
1: Sì, è il momento più bello come atleta, perché hai modo di vivere quell'esperienza in un villaggio olimpico con atleti di tante discipline diverse e atleti di tutto il mondo. Questa è la cosa più bella, cioè oggi, cioè, non ci sono differenze all'interno dei villaggi olimpici di paesi, di colore della pelle, di religioni, ma siamo tutti uguali, e questa è l'esperienza meravigliosa. Io infatti, quando mi chiedono ma l'Olimpiadi più bella qual è stata, sono state tutte belle, sono come dei figli, no? Dici qual è il figlio che no, ogni
0: non si può scegliere.
1: È stata un'esperienza unica che ricordo con molto piacere, appunto per il valore olimpico, non tanto per la gara in sé, che la gara vale, diciamo, quella mondiale per quanto riguarda le diverse discipline, ma il clima olimpico è qualche cosa invece di più dal punto di vista dell'esperienza, dello stare con tutti gli... mi ricordo Mark Spitz, quanto regna, mi ricordo questi fuori classe che ho avuto modo di vedere, di vivere con loro nel villaggio olimpico.
0: Sveva?
2: Sono pienamente d'accordo, la sensazione che si ha nel villaggio è proprio quella di far parte di una realtà che ha il sapore di sacrifici, fatica, sudore, e quindi la sensazione che si ha di vivere in quel momento lì è che tutta la tua fatica non è solo tua, ma è condivisa da tantissimi altri ragazzi che provengono da tutte le parti del mondo, e tu sei lì a giocarti, a tirar fuori il meglio di te, e hai la consapevolezza che tutti gli altri, di altri sport, di altre realtà, faranno lo stesso, e ogni giorno nel loro quotidiano danno il meglio di sé per arrivare lì. Poi io l'Olimpiade l'ho vissuta un po' non tanto come quei 2 o 3 giorni in cui gareggi, oppure la settimana dell'Olimpiade in cui sei lì, bensì tutti e 4 gli anni per arrivarci. Cioè l'Olimpiade per me non è solo la gara, ma tutto il percorso che ci sta dietro per arrivarci. Quindi quando sei lì è soltanto un rivivere ogni difficoltà, ogni cosa che non è andata come volevi, e alla fine sei riuscito a risolverla, a ricostruire, a ripartire, a mettere punti per il ranking. Quindi tutte quelle fatiche lì, una volta che ti hanno fatto passare quel, diciamo, quel cancello del villaggio, dici sono arrivata in quel caso a Parigi, sono arrivata alle Olimpiadi, e poi quando calpesti effettivamente la pista dello Stade de France è stato spettacolare, alzare gli occhi, vedere illuminati i cinque cerchi, e lì davvero realizzi di aver portato a termine un obiettivo, un sogno che era quello delle Olimpiadi.
0: Com'è cambiato negli anni il rapporto con l'esperienza olimpica? Cioè, da atleta sono passati praticamente una cinquantina d'anni tra la prima e l'ultima.
1: Sì, la prima è stata nel 72, Monaco. Ma l'atleta vive l'esperienza olimpica come un sogno, come diceva bene Sveva, però in modo anche egoistico, cioè pensa alla sua gara, pensa a vivere, diciamo, la sua esperienza. Come tecnico invece c'è l'esperienza, diciamo, rivolta verso i tuoi atleti. Quindi infatti uno degli errori, per esempio, che ho fatto quando ho iniziato a fare l'allenatore, e spesso si sente dire che un atleta forte potrebbe non essere un bravo allenatore. Uno degli errori che ho fatto io, e lo dico perché potrebbe servire anche a qualche altro che magari si dedicherà in futuro a fare l'allenatore, è che quando ho iniziato a fare l'allenatore volevo che i miei ragazzi vincessero e quindi volevo che si allenassero non facevo in modo che loro volessero allenarsi, che loro volessero vincere, cioè praticamente ero io che sovrastavo col mio l'io dell'atleta, che invece deve essere fatto crescere, deve essere aiutato a crescere, perché è l'atleta che deve voler vincere, non è l'allenatore che deve volere che l'atleta vinca, se no diventa una sorta di violenza, no? Che uno... E mi sono reso conto poi di aver sbagliato l'approccio come allenatore, e sono stato aiutato anche nel capire gli errori che stavo facendo, e di mano in mano sono entrato, cioè mi sono tolto la tuta dell'atleta e mi sono messo quella dell'allenatore.
0: E non è andata male, direi.
1: No, poi gli stessi atleti che non facevano risultati all'inizio della mia carriera hanno tenuto duro, io sono migliorato, non sono migliorati loro, sono migliorati io, e loro sono stati bravi poi perché sono riusciti anche a portare a casa risultati importanti. Ecco.
0: Sentir parlare una persona della sua esperienza, come primo tema, un errore che ha fatto invece che parlare di un successo è qualcosa di incredibile. Devo dire, sentirlo da questa parte è...
1: Guarda, secondo me gli insuccessi, se li vivi nel modo giusto, ti aiutano poi ad arrivare al successo. Cioè, se l'insuccesso diventa una scusa, diventa qualcosa, la colpa degli altri, la colpa diventi un perdente, non riesci più a migliorarti. Ma guardando l'insuccesso e prendendolo come spunto, insegnamento, e magari facendosi aiutare, perché uno non deve pensare di sapere tutto, anzi, mi preoccupano le persone che sanno tutto, tante cose ancora da imparare, da voler, ho fame proprio e bisogno di conoscere, di capire, la curiosità di parlare con i tecnici delle altre discipline sportive, con i tecnici che hanno gli atleti che fanno i risultati, cioè la curiosità, perché poi il risultato arriva quando un atleta è ben allenato, è allenato nel modo corretto, ma non è solo il programma d'allenamento, è l'approccio e l'atteggiamento che anche l'allenatore deve avere nei confronti dell'atleta.
0: Sveva, tu di manifestazioni internazionali hai vissute tante recentemente, che cos'ha di diverso l'Olimpiade rispetto a un mondiale, rispetto a tutte le altre? Sentendo parlare degli atleti, l'Olimpiade ha sempre un sapore particolare.
2: Sì, secondo me è perché gli altri eventi mondiali, europei, anche da parte delle altre persone, del tifoso, dei compaesani, perché vivendo in città o in paese è con queste figure che ci si confronta, passa sempre un po' sotto traccia il mondiale e l'europeo, mentre dell'Olimpiade tutti ne parlano, quindi tutti si aspettano un qualcosa da te. Quindi dal punto di vista dell'atleta questo dà un valore ancora maggiore, tu hai la consapevolezza che in quel momento avrai gli occhi di tutto il mondo puntati sull'atletica in un primo momento, poi ci sarà il canottaggio o è alternato in base all'organizzazione, quindi tutti parleranno di quello, tutti vorranno dire la loro. Quindi anche da questo punto di vista, dal punto di vista proprio del peso che ha per un atleta un evento come l'Olimpiade, ha un qualcosa di più. Se una cosa è più importante, ha più valore, la vivi e l'esperienza diventa anche più impegnativa da vivere, tanto bella quanto impegnativa. Quindi quel fattore di essere sotto gli occhi di tutti rispetto a un mondiale o l'europeo dà quel sapore di, diciamo, di sono lì, sono un supereroe, tutti mi stanno guardando. La sensazione, secondo me, è un po' quella.
0: Nel tuo caso particolare, una pressione che ti dà una spinta in più o la vivi come una pressione che potrebbe frenarti?
2: Allora,

0: a quel momento, e quindi anche affrontare le difficoltà quotidiane ti aiuta a crescere in funzione del grande evento.
1: Tu una grande manifestazione in casa l'hai vissuta a Roma. Che valore ha una competizione di quel livello giocata in casa
0: Allora, a
1: propria?
0: livello emotivo ti dirò che ci sono state tante situazioni che mi hanno emozionato più che l'Olimpiade stessa. Il fatto di avere tutto intorno persone che tifano per te, che quando si alza il tricolore, tutto lo stadio canta l'inno d'Italia, è davvero una cosa che ti mette i brividi. È stato molto forte sicuramente correre all'interno dello Stadio Olimpico di Parigi, con la pista che tremava, con 80.000 persone lì a tifare per i francesi, ma quelle 20.000 che c'erano a Roma, che tifavano per te, e anche io sono convinta che Roma abbia qualcosa, un'energia, non so se è la storia o quello che c'è sotto, ma mi ha trasmesso davvero un qualcosa che mi ha fatto tirar fuori uno stimolo in più. Probabilmente il pubblico, sapere del calore della gente, che erano tutti dalla tua parte, sia il pubblico, però anche la struttura un po' organizzativa, quindi i ragazzi che ti accompagnano nelle varie postazioni di gara, sentirli proprio dalla tua parte, che vogliono fare anche loro il meglio per te, e proprio per te, perché fai parte del loro paese, è stato ancora più bello il voler dare qualcosa di più per ringraziare tutti quelli che erano lì proprio presenti, perché da casa lo sai che ti stanno guardando, ma se sono lì è
1: Un'altra
0: davvero
1: storia.
0: un'altra storia.
1: Speriamo che sia così anche per i nostri
0: Speriamo
1: atleti
0: assolutamente per Milano
1: sul lato
0: Cortina.
1: invernale. Cosa rappresenta invece per un territorio ospitare un'Olimpiade? Cremona non è direttamente coinvolta, ma siamo molto vicini.
2: Beh, una grande opportunità anche dal punto di vista turistico, dal punto di vista, cioè sotto tanti aspetti. E credo che ospitare i giochi olimpici sia un massimo, insomma, che dal punto di vista sportivo e organizzativo che si possa fare, cioè non vuol dire solo il campo di canottaggio, di canoa, cioè sono tutte le discipline sportive, è una cosa incredibile, i trasporti, molti giochi olimpici che ho fatto in passato avevano praticamente i campi di gara lontani dal villaggio olimpico, allora c'era praticamente anche la difficoltà del scegliere un albergo o qualche, diciamo, un alloggio vicino al campo di gara, perché i trasporti sono sempre molto lenti, ecco, perché c'è traffico, perché c'è gente, perché c'è. E quindi ci sono tanti, tanti aspetti che vanno considerati, ma certamente il prestigio di essere al centro del mondo per, diciamo, in occasione dei giochi olimpici.
1: Formalmente per 2 settimane, anzi di più, tra Giochi Olimpici e Paralimpici, ma poi sono anni in cui se ne parla, prima e dopo,
2: Rimani
1: quindi.
2: nella storia, ecco, rimani nella storia, i Giochi Olimpici di Torino, i Giochi Olimpici di Roma, i Giochi Olimpici di Parigi. Se, dopo andiamo indietro con la mente, cioè l'anno 1972 era Monaco, l'anno 1976 era Atlanta, nell'80 era Mosca, cioè rimani nella storia. Il mondiale non ti ricordi dove è stato fatto, ma i Giochi Olimpici sono.
1: Anche perché c'è proprio l'associazione nome della città e anno, cioè è automatica, no?
2: Sì.
1: Cioè è Milano Cortina 2026, non è i giochi olimpici del 2026, c'è proprio il legame stretto. Avviso che siete atleti sportivi, vi lancio una sfida. Adesso non uno contro l'altro, ma insieme ci spostiamo nella nostra seconda rubrica di oggi, che è le lancette. Allora, la sfida è questa: avete un giro di lancette, quindi 60 secondi, per formare la squadra olimpica di Cremona. Potete scegliere tra tutti gli atleti cremonesi della storia, anche passata, presente, futura, un po' difficile, discipline singole o sport individuali o di squadra, per formare la squadra di Cremona. Quindi va alle Olimpiadi non con scritto Italia, ma con scritto Cremona. Pronti? Via.
2: Sveva. Dai,
1: Facile questa.
0: accettiamo l'offerta, partecipo volentieri. Poi Giacomo Gentili,
2: Giacomo, Valentina,
0: Valentina
2: Rodini.
0: Rodini.
1: E 2 medaglie ce le abbiamo.
0: Due medaglie ci sono.
2: Marco Villa.
1: Giusto? Ciclismo, che ha fatto tanto bene come allenatore anche.
2: Simone Raineri.
0: Canottaggio, nuoto paralimpico, Morelli, Efrem.
2: Farina.
1: Ci siamo, ci siamo.

0: Fausto De Salu.
1: Fausto De Salu, molto bene. Stiamo sull'Atletica, qui giochi in
0: velocità.
1: casa.
0: Giochiamo in casa.
1: Esatto, un po' di.
0: Vabbè, poi Riccardo Orsoni.
1: Giusto, vero, vero, vero, vero.
0: Fiadera.
1: Abbiamo.
2: Bertrami e Zioli.
0: Poi
1: Sì,
0: indietro.
1: continuiamo.
2: Gioco in
1: È
2: casa anche io.
1: giusto, ognuno gioca le sue
0: Non gioca
1: carte. Tu
0: le carte.
1: gioca le carte che ha.
0: E nell'Atletica non è che sia stati tantissimi, almeno.
1: Beh, abbiamo. Io giocherei anche un Vialli che potremmo pensare di
0: Vabbè.
1: portare. Disciplina totalmente
2: Caprini,
1: diversa, però.
2: Antonio.
1: Direi non male. Cremonesissimo anche lui. Ne abbiamo detti un po', direi. Ah, secondo me la cosa più bella è che non
2: Sì,
1: riusciamo.
2: Fermorelli.
1: L'abbiamo detto? Bresciani,
2: Bresciani.
1: Bresciani.
0: Maia Bresciani.
1: Bravissimi.
0: Vero, anche lei, parolimpica.
1: È bello che non possiamo, non riusciamo a ricordarceli tutti per una città come
0: Poi così
1: Cremona.
0: improvvisata è dura.
1: Molto duro.
0: Serve un foglio, datemi più tempo,
1: Una
0: non è
1: tabella in cui
0: facile.
1: possiamo andare a riprenderli tutti, edizione per edizione, vediamo chi li ha fatti. Allora, in chiusura, vi chiederei, visto che ci avviciniamo alle Olimpiadi invernali, qual è la vostra disciplina invernale preferita?
0: Allora, io short track, perché un
1: Bellissimo.
0: ragazzo che ha fatto il corso con me, Luca Spechenhauser, gareggerà nello short track e quindi sicuramente sarò attaccata al TV per seguirlo. Mi piacerebbe andare sul campo, però gennaio è un mese un po' impegnativo per noi atleti dal punto di vista della preparazione, quindi sarà complicato, ma sicuramente non ce lo perderemo.
1: Ti dirò, lo short track volevo andare a vederlo anch'io, perché a Milano è molto, cioè è lì,
0: È
1: si gioca
0: alla
1: lì,
0: portata.
1: solo che trovare i biglietti è praticamente impossibile, è difficilissimo, anche perché,
0: Bisogna avere le giuste conoscenze.
1: non so, forse tu le hai, queste conoscenze, io non credo, però è una disciplina in cui l'Italia male non va,
0: Sì,
1: quindi
0: sicuramente.
1: sono andati subito a Ruba.
2: Sci di
1: Vorreste?
2: fondo perché l'ho praticato e facevo sci di fondo quando mi allenavo per la canoa.
1: Faticoso?
0: Sì,
1: Sì,
2: come in canoa.
1: assolutamente sì, credo che mi
2: Però
1: piace
2: è bello,
1: scendere dalle
2: è
1: montagne.
2: divertente. È divertente, ti godi la montagna, ti godi.
1: Io devo dire che amo il curling, l'ho provato a Milano, giuro, è difficilissimo, non credevo, è veramente difficile,
0: Se
1: quindi
0: vuoi, ti invito a casa mia a fare un po' di allenamento alla
1: con lo
0: scopetta.
1: spazzolone
0: Sì,
1: sul
0: se vuoi, guarda,
1: pavimento
0: c'è un bel pavimento
1: da
0: perfetto
1: lucidare,
0: da
1: vabbè.
0: lucidare.
1: Potrei prepararmi per le prossime Olimpiadi, allora. Al di là di battute e scherzi, grazie davvero, Oreste Perris, Sveva Gerevini. Ci
0: Grazie a voi.
1: avete regalato, oltre a una bellissima riflessione, ma la vostra testimonianza, che è qualcosa che è, dal mio punto di vista, più preziosa ancora della medaglia d'oro. Poi invece Sveva, puntiamo anche la medaglia d'oro
0: Con
1: a
0: calma,
1: Los Angeles,
0: pensiamo ad
1: però
0: andarci a Los
1: no,
0: Angeles.
1: è veramente bello il racconto che ci avete dato, una prospettiva diversa, non strettamente legata alla competizione, ma con uno sguardo diverso che ci piace moltissimo. Grazie a tutti voi che ci seguite, che continuate a farlo anche in questo 2026. Continuate a farlo su tutte le piattaforme di podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube, su CR1 la domenica. E noi vi aspettiamo domenica prossima con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, germogli di speranza. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: L'agricola è un'azienda dove seminare e far crescere la speranza. Questo rappresenta per Alessandro, uno studente alla ricerca di una professione per la sua vita.
2: Ho 20 anni, sono entrato qua tramite un corso regionale che tuttora sto ancora frequentando. Ora sono in stage, sono in, diciamo, una prova stagistica in questa azienda. È la seconda volta che entro come stage in questa azienda. L'anno scorso mi ero occupato più, diciamo, nel verde e banchetto, questa ci occupiamo più del verde, coltivare le piante e trasformarle nel laboratorio.
1: Omar invece ha avuto un percorso di formazione in un istituto agrario. La sua esperienza nasce da una convinzione.
3: Il mio lavoro è quello nel terreno, a casa, qui, e a me piace tanto aiutare. A me piace il cavolo sulla padella e cipolle. E quindi una cosa bella, una cosa mi piace tanto metterle a terra e piace tanto per mangiarli pronti da condire.
1: E poi c'è Irene, anche lei con la passione per la terra e i suoi frutti.
4: Io abito a Ranè e che ho due orti e coltivo anche lì patate, fave, zucchini, pomodori, basilico, insalata, per cose lì.
1: Fondata nel 2022 a San Salvatore di Cogorno, in Liguria, in un terreno di proprietà dell'opera diocesana Madonna dei Bambini, Villaggio del Ragazzo, la società offre una possibilità di impiego a persone svantaggiate. Per alcuni si tratta di un impegno temporaneo, un trampolino di lancio per introdursi nel mondo del lavoro. Per altri la permanenza in azienda è più lunga, come ci racconta Giulia Devoto, che è responsabile dell'agricola.
5: C'è una relazione molto stretta e molto profonda tra la cura dell'ambiente e la cura di sé, la cura della persona. A tutti gli effetti credo che nel prendersi cura dell'ambiente in cui si vive e si condivide tutti i giorni il lavoro, c'è una parte di cura di sé, di cura della relazione, di cura del proprio stato d'animo anche, che nell'attività pratica ritrova un equilibrio e un'armonia.
6: Adesso sono 3 anni che l'azienda è nata, dal 2022. E anche un po' con un po' di orgoglio che lo dico, perché insomma sono stati fatti tanti sacrifici per mettere a posto i terreni, per cercarli prima di tutto, per recuperarli anche con un valore ambientale che unisce poi quelle che sono la mission del villaggio rispetto anche al valore del creato, se vogliamo ispirarci a Papa Francesco.
1: Antonio Zampogna è vicepresidente dell'Agricola, società a responsabilità limitata, che vanta 2 partner, il Villaggio del Ragazzo e la cooperativa sociale Golfo del Tiguglio. Il sogno è quello di diventare un'impresa sociale e raggiungere una sostenibilità tale da garantire la prosecuzione del progetto nel tempo, con beneficio per i giovani impiegati e per le loro famiglie. Nello spirito testimoniato dal presidente del Villaggio del Ragazzo, Don Paolo Zanandreis.
7: Diciamo che è la concretezza della dottrina sociale della Chiesa, che è fatta quella proprio di stare nel mondo con però un riferimento al Vangelo. Quindi si struttura nell'opera concreta con cui si realizzano le attività, avendo dei riferimenti a quelli che sono proprio i principi del Vangelo, che vengono specificati poi attraverso la dottrina sociale della Chiesa e che quindi dicono che quel seme nel terreno fa nascere grandi piante dove tanti uccellini possono appoggiarsi, e quindi danno quella specificità della risurrezione, perché ridare vita, speranza, dignità alle persone, cura dei lavoratori che lavorano presso il nostro centro, sono tutti temi di messa in pratica della dottrina sociale della Chiesa. Ed è opera di Chiesa perché è la Chiesa stessa della diocesi di Chiavari che continua attraverso i suoi vescovi a far crescere questa pianta.
0: Si sente La Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Francia, il paese resti artefice di pace e multilateralismo, così il pontefice nell'incontro con le autorità e diplomatici e la società civile all'Eliseo. Fra poco la visita alla sede dell'UNESCO a Parigi. Sentiamo Paolo Fucili.
2: La Francia in festa per l'arrivo di Papa Leone, atterrato alle 10 di stamattina proveniente da Roma, cerimonia solenne di benvenuto all'aeroporto con esecuzione degli inni nazionali, c'era il presidente Macron e poi trasferimento all'Eliseo dove il Papa e il presidente hanno avuto un lungo colloquio ben oltre ai tempi programmati, poi il discorso alle autorità civili francesi con parole ammirate per la Francia che ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, una conquista della Francia, dice Leone, per il mondo e il riconoscimento dei diritti insiti nella natura umana. La tutela del diritto alla vita, aggiunge Leone, costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Altro tema del lungo discorso del Papa alle autorità che si è concluso da poco, il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. La vocazione della Francia, richiamata da Papa Leone, è quella di essere instancabile artefice di pace e multilateralismo. Da Parigi è tutto.
1: In Ucraina continuano i raid incrociati. Un 14enne morto a Kiev, colpito una raffineria russa a Perma, oltre 1000 chilometri dal confine. Trump autorizzerà l'Ucraina a produrre sistemi avanzati di difesa antimissili Patriot. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky da New York. Gli Stati Uniti hanno proposto di tenere negli Emirati Arabi Uniti una riunione trilaterale a livello tecnico con l'Ucraina e la Russia per discutere degli sforzi per mettere fine alla guerra, lo ha sottolineato il presidente Zelensky sui social. La guerra in Iran, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni.

giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente i colloqui sul programma nucleare del paese. La notizia riportata dal New York Times, Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea dell'ONU. A Lucca sono in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio di una palazzina di tre piani nel quale hanno perso la vita due persone, un uomo e una donna di 67 e 65 anni, 13 feriti, fra cui dei bambini, portato in salvo un neonato. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versili e Pisa, 3 in codice verde. Perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, fra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. I giovani coinvolti pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponevano anche tecniche per azionare o costruire ordigni. Sequestrati coltelli e armi bianche, inoltre venivano simulati dei giochi online con l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Stazio radiofonica Vaticana. Saluto vos omnes. Ego sum Fabius colla grande. Placet mihi vobis anc auditionem Latine reditam prebere. Ben ritrovati all'ascolto della 244esima puntata di Anima Latina, il nostro vademecum per Latin Lovers, un programma sui generis e ante litteram che vuole aiutarvi proprio ad approfondire la vostra passione per le lingue classiche. Referendum, curriculum, gratis, media, virus, placebo, crediamo di parlare italiano, invece ipso facto continuiamo a parlare latino. A ricordarcelo oggi, come sempre, c'è la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano che conduce con me questo programma. Ben trovata!
2: Ben trovato Fabio, amici, salvete!
1: E oggi siamo assieme al reverendissimo Monsignor Waldemar Turek, che è il coordinatore dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato. Ben ritrovato!
3: Salvete omnes!
1: E ricordiamo che proprio questo ufficio ci permette di andare in onda, non solo ci permette di realizzare questa trasmissione, ma anche il notiziario in lingua latina Hebdomada Pape che avete appena ascoltato prima di noi. Insomma, il latino è fra di noi, tanto vale conoscerlo meglio. E partiamo subito con la prima rubrica di Anima Latina, la traduzione dal latino all'italiano di uno dei post di Papa Leone XIV, che come i suoi predecessori Benedetto XVI e Papa Francesco scrive anche sui social network, in particolare su X, il social che prima chiamavamo Twitter. Chiocciola Pontifex tratino basso LN è l'account in lingua latina e noi rileggiamo uno dei post del Papa del 6 settembre 2026.
2: Cor nostrum cum dolore populi in Ucraina coniungitur. Qui iam inde a tot annis inter angustias et timorem vivit. Iterum vementer exhortamur, ut violentiae finis imponatur, vastatius istatur cordaque, dialogo ac pace aperiantur. Exoptamus, ut conatus is diebus suscepti ad colloquia pacis renovanda certos afferant fructus atque viartis legationum pateat. Oremus omnes dominum, ut concordia in omnibus mundi conflictibus prevaleat.
1: E questo è uno dei post che vengono pubblicati sull'account del Papa per sintetizzare o sottolineare uno degli appelli che il Papa fa la domenica nel cosiddetto dopo Angelus. Perché domenica 6 settembre, visto che la guerra infuria ancora tra Russia e Ucraina, il Papa ha nuovamente pregato per quest'ultimo paese che da anni, ha detto il Papa, vive inter angustias et timorem, no, Monsignor Turek?
3: Sì.
1: Cioè tra l'angoscia e la paura.
3: Sì, che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Qui iam inde a tot annis inter angustias et timorem vivit. Abbiamo due parole, due sostantivi tipici del latino classico che sempre esprimono più o meno lo stesso contenuto, e abbiamo parlato proprio nel programma precedente di questo termine angustia, angustie, e poi timor, timoris. Da sottolineare qui, forse dal punto di vista della lingua latina, il fatto che si riferisce al cosiddetto pluralis maestatis. Se noi paragoniamo questi due testi, allora in italiano abbiamo il mio cuore e in latino abbiamo cor nostrum. Noi ancora continuiamo nel nostro ufficio questa tradizione, e mi sembra la cosa riguarda solo la lingua latina, che quando il Papa parla di se stesso usa cosiddetto pluralis maestatis, cioè la prima persona plurale. E poi abbiamo alcune parole tipo exhortamur, exoptamus, quindi sempre la prima persona plurale, e invece nelle lingue moderne non lo facciamo più.
2: È molto interessante che appare per tre volte una parola con la stessa radice, cor nostrum, corda e concordia, quindi crea proprio una sintassi circolare molto interessante.
3: Ma una giusta osservazione, anche perché qui forse si vede un po' l'influsso di Sant'Agostino. Sappiamo che a Papa Leone piace tanto Sant'Agostino, e quindi la parola cor cordis appare molto spesso nelle opere di Sant'Agostino, esprime tanti tanti significati, quindi non mi sorprende questo fatto che appunto abbiamo queste tre parole in un testo abbastanza lungo, ma comunque tre volte cor d'acqua, quindi il plurale, e poi concordia.
2: Esatto, il cuore appare anche nello stemma del Papa.
1: E passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi. Maria ha scelto una parola molto particolare che fa un lunghissimo giro fino a diventare una parola che usiamo nel nostro vocabolario, pur essendo una parola latina. Ma la cosa curiosa è che questa parola, che deriva dal latino, oggi, se dobbiamo tradurla in latino, ci obbliga a ricorrere, secondo il lexicon Recentis Latinitatis, a una lunga perifrasi, perché questa parola latina oggi ha assunto un nuovo significato. Se noi un tempo usavamo la parola sponsor nel latino classico, aveva un significato, non è vero Maria? Mentre oggi sì, ne ha assunto un altro.
2: Oggi si dice, almeno viene proposta nel lexicon, preconi causa pecunie prebitor.
1: Cioè, traduciamo questa parola che usiamo nel vocabolario italiano in questa maniera. Però sponsor era già una parola latina.
2: Esatto, era già una parola latina, appare anche in Cicerone, nel De Officiis, e viene usato proprio con un significato di garante, ecco, non di sponsor, di
1: fornitore
2: che
1: fornisce
2: di denaro.
1: Denaro a scopo di pubblicità o promozione. È curiosa questa storia di questa parola.
3: Qui abbiamo un bel esempio di un termine che viene espresso oggi con quattro parole. Ne avevo già piacere di dire su alcuni lavori che venivano eseguiti nella preparazione del lexicon Recentis Latinitatis, a volte era abbastanza facile trovare una parola per esprimere il termine classico. A volte gli autori del lexicon, in modo particolare l'abate Egger, ricorrevano a questa seconda possibilità, proporre questo vocabolo in maniera piuttosto descrittiva per esprimere lo stesso concetto, ma usando tre o in questo caso anche quattro parole sempre del latino classico, ma per esprimere il concetto nuovo. Qui è un bel esempio, cioè precogni causa pecunie prebitor, in maniera molto molto descrittiva esprime, però esprime bene il significato di questo termine sponsor.
1: Allora, passiamo invece al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola molto curiosa che sembra un avverbio, no? In lingua italiana. Dice hai fatto proprio bene, però invece proprio, cioè nel vocabolario ecclesiastico ha tutto un altro significato, è un sostantivo.
2: L'insieme dei testi liturgici specifici di una determinata celebrazione, festa, santo, tempo liturgico, chiesa particolare, contrapposto all'ordinarium che comprende le parti stabili. Quindi è un termine ecclesiale molto preciso.
1: È l'insieme delle parti della messa, della liturgia, delle ore, il cui testo varia secondo i periodi dell'anno liturgico o della commemorazione di un santo o di un evento significativo, ed è in opposto a ordinario.
3: Diciamo che questo termine si riferisce in modo particolare al breviario. Se per esempio abbiamo una ricorrenza liturgica, la memoria di un santo, io dico le lodi, in un certo momento l'antifona prima del Benedictus è propria, cioè non del giorno di oggi, ma io devo ricorrere proprio a questa parte dove l'antifona si riferisce in modo particolare a questo santo, martire o un santo religioso. Quindi questo termine, il proprio, esprime tutto ciò che non fa parte della giornata di oggi, della feria, ma ha qualcosa, diciamo, di specifico per la determinata festa.
2: Ma quando,
3: o per la memoria,
2: quando si legge motu proprio del Papa?
3: Motu proprio è un'altra cosa, perché il motu proprio è un tipo di documento, un genere letterario. Alla lettera sarebbe di propria iniziativa, motu proprio, quindi un termine che viene usato a questi documenti che vengono preparati dal Santo Padre e si riferiscono normalmente a un tema o a un argomento che è molto attuale.
1: Allora, chiudiamo questa disquisizione che potrebbe andare avanti, perché davvero quando si parla di etimologia, di lingua, di latino e italiano, ci si addentra in un mondo affascinante. E chiudiamo con le espressioni, i proverbi e i modi di dire. Anche questa volta Maria ne ha scelta una molto curiosa, che riguarda appunto l'epoca romana e riguarda l'ambito dei prigionieri di guerra, no?
2: Esatto, sub corona vendere.
1: Cioè vendere sotto una corona, che significava vendere come schiavo i particolari prigionieri di guerra.
2: Esatto.
1: Perché si diceva così?
2: Perché venivano catturati dall'esercito, i prigionieri potevano essere quindi venduti alla sta pubblica, ridotti in schiavitù. I prigionieri venivano esposti con una corona sul capo, quindi quasi una specie di garanzia, no? Alla corona, non lo so. Però oggi è usata molto raramente, ma può comparire in contesti storici e giuridici. Per esempio, cito Aulo Gellio nelle Notte Sattice, cita i testi del giurista di epoca Augustea, Celio, Sabino, insomma. Spiega che i prigionieri di guerra venivano venduti indossando delle ghirlande, e Sabino specificava che la corona serviva a indicare che lo Stato vendeva quei beni visti e piaciuti. Quindi, una sorta
1: quindi la corona
2: di...
1: non è solo del re, è anche dello schiavo.
2: È anche dello schiavo.
3: Sì, ha molti significati in latino questo termine, e poi può essere usato in contesti diversi.
1: Bene, grazie a Monsignor Turek che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa 244esima puntata. Alla prossima.

0: Amici di Anima Latina, ben trovati nella seconda parte della puntata odierna. Abbiamo il piacere di avere in collegamento da Reggio Emilia una archeologa ed egittologa, la professoressa Paola Davoli. Ben trovata.
1: Grazie, ben trovati a voi e saluto lei e tutti i nostri ascoltatori.
0: So, professoressa, diciamolo subito che lei sta per ripartire per l'Egitto per la missione archeologica che si trova a Stocnopaio-Nesos.
1: Sì, stiamo per partire addirittura domenica prossima, quindi siamo veramente ormai tutti quanti in fibrillazione per la partenza, ci stiamo preparando. Stocnopaio-Nesos è il nome greco di un luogo, una piccola città che oggi è chiamata Dime Esseba in arabo e che si trova nella regione del Fayum, praticamente una pseudoasi nel deserto occidentale egiziano a circa 100 km di distanza a sud-ovest del Cairo. Stocnopaio-Nesos è attualmente, come probabilmente anche nell'antichità, in pieno deserto, a nord di un lago che è il lago Karun, che domina, diciamo così, la geologia di questa pseudo-oasi che si chiama Fayum.
0: Ecco, non abbiamo detto che Paola Davoli è professore ordinario di egittologia all'Università del Salento e dal 2004 dirige appunto questi scavi archeologici, quelli del Stocnopaio-Nesos Project, e fino alla scomparsa di Mario Capasso nel 2024 ha condiviso con lui la direzione del progetto. Con lei parliamo di un gruppo di antichi manoscritti biblici che sono dei documenti molto preziosi, i manoscritti Frère, preziose testimonianze della Bibbia in greco tra il IV e il VI secolo, decisivi questi manoscritti per ricostruire come i testi sacri furono copiati, letti e trasmessi nelle prime comunità cristiane. Ecco, professoressa, partiamo proprio da qui. Che cosa sono i manoscritti biblici Frère, quali testi contengono e perché sono così importanti per la storia della Bibbia?
1: Sì, dunque i manoscritti biblici Frère sono numerosi in realtà, ma quelli che interessano noi sono solo quattro, molto importanti perché sono manoscritti composti da molti fogli, erano parte, secondo gli studiosi, di manoscritti biblici di una intera Bibbia, che vennero forse rinvenuti a Stocnopaio-Nesos, questo secondo quanto ci narra colui che ha venduto questi in Egitto questi manoscritti a Frère. Sono, diciamo, importanti perché si datano ad un'epoca piuttosto antica per i manoscritti biblici, e cioè tra il IV e il VI secolo dopo Cristo. E quindi questo, se venisse confermata la provenienza dal nostro sito, dal sito in cui stiamo scavando appunto dal 2004, sarebbe estremamente importante perché testimonierebbe anche la presenza di una comunità cristiana molto colta, forse addirittura dei monaci, e questi manoscritti tra l'altro ci tramandano delle versioni che sono un po' diverse da quelle più comunemente note, quindi aggiungono anche delle parti, diciamo, meno frequenti in altri manoscritti.
0: Ecco, manoscritti, ce lo spiegava, che furono acquistati in Egitto, pensate, nel 1906 dal collezionista americano Charles Lang Frère, ma per molto tempo non si sapeva bene dove fossero stati ritrovati. Come si è arrivati a indicare proprio l'antica Stocnopaio-Nesos come sede di questo ritrovamento?
1: Ecco, beh, una storia molto avvincente, tra l'altro, perché in quegli anni, quindi tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, c'erano molti scavi clandestini in Egitto e il nostro sito si prestava bene perché si trova in mezzo al deserto, quindi nessuno vede quello che succede. Quindi scavi clandestini che hanno portato alla luce a Dime, quindi a Stocnopaio-Nesos, migliaia di papiri in greco e in demotico, qualcosa anche in geroglifico. E questi papiri vennero venduti sul mercato antiquario, oggi si trovano sparsi in tutto il mondo. Quindi i venditori di antichità, soprattutto quelli del Cairo, si procuravano questi materiali da vendere sia agli specialisti, quindi ai papirologi, ma anche ai turisti. Charles Lang Frère era un turista speciale perché era un miliardario americano che si occupava di arte. Infatti poi lui ha donato tutta la sua collezione di arte e anche di manoscritti agli Smithsonian Institution, gli ha costruito il museo proprio per avere questa sua Gallery of Art della sua collezione, che però è soprattutto di pezzi giapponesi. Comunque sulla via dell'Oriente Frère giunge al Cairo, e viene attratto, diciamo, da un venditore di antichità che gli propone delle pergamene. Questi sono dei manoscritti in greco su pergamena,

0: dipinte con l'immagine dei quattro evangelisti, ma anche i salmi e, come dicevo all'inizio, anche il Deuteronomio. E all'inizio quindi porta questi manoscritti alla Michigan University, che era vicino, diciamo, a casa sua, lui era di Detroit, e chiede agli specialisti che tipo di materiali fossero, se fossero effettivamente interessanti. E lì si scopre appunto che si tratta di manoscritti biblici. E a questo punto si scopre anche che non sono completi, cioè non è una Bibbia completa, sono parti di, probabilmente di una stessa Bibbia, e allora si scatena l'interesse su da dove vengono. Diciamo che le domande degli specialisti sono due: dove sono stati prodotti e dove sono stati rinvenuti, perché naturalmente i luoghi possono anche non coincidere. E allora lì comincia la cosiddetta caccia al tesoro, diciamo, da dove vengono, perché se sappiamo da dove vengono, allora con altri scavi possiamo forse trovare anche i pezzi mancanti. Inizialmente si disse che provenivano da Akmim, dove c'è un monastero importante, oppure da un convento, il convento di Santa Maria nello Wadi Natrun, dal monastero bianco. Quindi sono state tante le ipotesi iniziali, che erano quelle, diciamo, più probabili. Poi però, ad un certo punto, messo alle strette, il venditore ha detto che venivano da Dime e Seba, ovvero da Soknopaionesos. E allora si comincia a cercare di capire da dove esattamente. Addirittura questo negoziante, questo venditore, che si chiamava Ali Arabi, propone uno schizzo a Frer, uno schizzo di questa piccola città in cui lui dice c'è un monastero al centro, e fa una crocetta, proprio la mappa del tesoro. Ecco, i manoscritti sono stati trovati qui, quindi all'interno di quello che noi oggi sappiamo essere il tempio del dio Soknopaios, cioè un dio del pantheon egiziano pre-cristiano, naturalmente.
1: Ecco, antico tempio di Soknopaios, che poi sarebbe stato trasformato in monastero. Sappiamo qualcosa di questa primitiva comunità cristiana, della possibile biblioteca alla quale appartenevano questi codici?
0: Ecco, per lungo tempo in realtà gli studiosi, soprattutto i papirologi, non hanno creduto a questa idea, e cioè che lì ci fosse un monastero, perché proprio la Michigan University, che era stata interpellata agli inizi del Novecento dal Frer, ad un certo punto decise di andare a farci uno scavo. In questo scavo risultò che in realtà Soknopaionesos, che è appunto una piccola città di epoca ellenistica e romana, quindi vissuta tra il III secolo avanti Cristo e abbandonata nella metà del III secolo dopo Cristo, ecco, secondo loro non poteva essere un luogo di monastero, cioè un luogo cristiano, perché non trovarono traccia. Ma va detto che questa missione scavò nelle case, non all'interno del tempio, mentre noi che stiamo adesso scavando all'interno dell'area templare, che è un'area ancora molto ben conservata, molto interessante, proprio perché lì sappiamo c'era anche la biblioteca del tempio pagano. E sappiamo anche che i templi vengono chiusi, i templi pagani, tra la fine del III e la prima metà del IV secolo dopo Cristo. Ed essendo noi in deserto, questo ha consentito anche la conservazione ottimale dei manoscritti, dei papiri, di tante altre cose, ma essendo, dicevo, nel deserto, poteva essere un luogo classico, diciamo, scelto dai monaci o dagli eremiti per sostare e quindi, diciamo, fare una vita piuttosto ritirata. Che cosa sappiamo oggi? Per fortuna i nostri scavi hanno trovato tracce di un'attività che è successiva all'abbandono della città, ma un'attività che si compie soltanto dentro al tempio maggiore, che era costruito in pietra, quindi era un edificio abbandonato ma solido, ancora coperto, e all'interno abbiamo trovato tracce, soprattutto ceramica, ma anche tracce di animali, quindi di persone che hanno vissuto all'interno di questo edificio un po' in rovina, tanto che hanno restaurato dei pavimenti, per esempio, e abbiamo trovato una croce dipinta sulle pareti, abbiamo trovato qualche frammento di papiro in copto, che era la scrittura e la lingua, diciamo, degli egiziani dell'epoca e sostanzialmente già cristiani. Abbiamo trovato anche degli ostraca, cioè dei cocci di ceramica con iscrizioni copte, e anche uno staurogramma sempre su coccio di ceramica. Quindi cristiani lì c'erano, sicuramente c'erano. Ancora ne sappiamo poco, ma speriamo di saperne di più, visto che continuiamo a scavare in quell'area, diciamo, templare. E devo dire che anche con il professor Capasso abbiamo cercato di sondare quel punto indicato così sommariamente con una X da Frer e da Ali Arabi, per cercare almeno di trovare un frammentino di pergamena che potesse darci la conferma, ecco, della presenza di questi manoscritti ad Ine. Chiaramente la presenza di una biblioteca o la scoperta di una

0: biblioteca biblica sarebbe il nostro sogno.
1: È quello che state cercando adesso?
0: È quello che stiamo cercando, o meglio, diciamo che gli archeologi non dovrebbero cercare qualcosa di preciso, ma dovrebbero raccogliere dati, e tra questi dati speriamo anche di avere dati su questa fase così tarda di questo insediamento. Speriamo ancora di trovare altro materiale che ci possa dare indicazioni più precise su questa comunità di cristiani che sicuramente si era insediata nel Tempio.
1: Grazie davvero, professoressa Davoli, davvero ci ha restituito anche l'emozione della ricerca archeologica, ci ha accompagnato tra le tracce di questa antica comunità cristiana e tra manoscritti che dopo secoli di silenzio continuano a interrogare gli studiosi, a raccontare la storia della trasmissione biblica. Buon viaggio per questa nuova missione in Egitto all'egittologa e archeologa Paola Davoli, che speriamo di avere presto di nuovo ai nostri microfoni. Grazie ancora.
0: Grazie a voi e speriamo di portare qualche novità anche sui manoscritti biblici. Grazie.
1: Grazie a Sagimus all'archeologa ed egittologa Paola Davoli, che è stata ospite della seconda parte della puntata odierna, e non meno all'ospite della prima, Monsignor Valdemaro Turek dell'Ufficio Lettere Latine. Sed ic sermo noster finem abet. La 244esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
2: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
1: E a questo punto, da
2: Fabio Colagrande
1: e da Maria Milvia Morciano, un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del silenzio.
2: Pace omnium dictum sit.
1: Ad proxim Maximam hebdomadam.
2: Valete.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. È iniziato il viaggio apostolico del Papa in Francia, incontro con le autorità all'Eliseo. La guerra non è evitabile, Parigi promuova dialogo e diplomazia. Nel pomeriggio la visita all'UNESCO e la messa a Notre Dame. Leone XIV sul volo papale ai giornalisti. Viaggio come seguace di Gesù Cristo per annunciare la pace in tutto il mondo. L'Iran ha inviato agli Stati Uniti un piano in 7 giorni per la fine della guerra, attesa per la risposta di Washington. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Una riflessione sui temi che sono la spina dorsale del suo magistero. È quello che il Papa offre nel primo discorso del suo 5° viaggio apostolico alle autorità francesi nel Palazzo dell'Eliseo. Forte l'accento sulla tutela del diritto alla vita, che costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Invoca poi il disarmo e richiama al dialogo e alla diplomazia per scongiurare la guerra. Ce ne parla Benedetta Capelli.
3: Le bandiere del Vaticano e della Francia ornano il palco allestito nel Palazzo dell'Eliseo. Il primo discorso di Papa Leone è richiamo di pace, espressione della difesa della vita, invito all'uso etico dell'intelligenza artificiale, riferimento alla laicità intesa come impegno nel dialogo per favorire l'unità nel servizio al bene comune. L'attualità del mondo fatta di conflitti e violenza, specialmente in Medio Oriente, è lo spunto per il Pontefice per un forte appello a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze che feriscono la dignità umana e gridano giustizia a Dio. Esorto quindi a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta il dialogo e la diplomazia al fine di preservare società pacifiche e rispettose della dignità e dei diritti della persona e dei popoli. L'invito del Papa alla Francia è di essere ancora un instancabile artefice della pace e del multilateralismo, in particolare afferma all'interno della nostra cara Europa. Altro tema è la difesa della vita. Il rischio che intravede Papa Leone è la manipolazione della scienza e della tecnologia, che vengono trasformate in imprese lucrative per favorire le manipolazioni genetiche, la maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Per questo ribadisco con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Infine, sulla giusta laicità, che sottolinea non esclude la dimensione religiosa nella sfera pubblica o nell'istruzione, ma fa sì che lo Stato e le istituzioni religiose dialoghino tra loro e uniscano le loro forze al servizio del bene comune.
2: Sempre a Parigi, oggi pomeriggio Papa Leone XIV si recherà nella sede dell'UNESCO. Sul significato di questa visita all'organizzazione dell'ONU abbiamo raccolto il commento di Pierluigi Petrillo, direttore della cattedra UNESCO sul patrimonio culturale immateriale presso l'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza.
4: Quell'acronimo UNESCO sta per organizzazione, la O finale, UN iniziale delle Nazioni Unite, e le missioni sono quelle lettere centrali, la E educazione, la S di scienze e la C di cultura. E l'educazione rappresenta più o meno il 70% del bilancio complessivo dell'UNESCO, quindi è la vera grande priorità di questa organizzazione. Credo che proprio per questo il Santo Padre abbia deciso di accettare l'invito del direttore generale dell'UNESCO di tenere venerdì un incontro con l'organizzazione, con lo staff dell'organizzazione, ma soprattutto di parlare di etica nell'intelligenza artificiale.
2: In precedenza, sul volo papale che lo ha portato in Francia, Leone XIV ha conversato con i giornalisti. Viaggio come seguace di Gesù Cristo per annunciare la pace in tutto il mondo, ha detto ringraziando tutti per il lavoro che verrà svolto, e ha risposto alle domande che gli sono state rivolte, soffermandosi sull'uso dell'intelligenza artificiale e sulla crisi migratoria della scorsa estate a Ceuta. Bisogna capire come rispondere per evitare questo genere di emergenza, ha detto il servizio di Tiziana Campisi.
5: I saluti, le domande, i doni. Come di consueto, il viaggio di andata del pontefice include un momento con i cronisti, circa 80 gli operatori dei media sull'aereo papale.
6: Buongiorno a tutti, bonjour, And good morning.
5: Leone si scusa con quanti lo hanno seguito nel precedente viaggio in Spagna nel giugno scorso per non aver potuto dialogare con loro nel volo di ritorno, essendo rientrato a Roma per un problema tecnico su un aeromobile diverso da quello messo a disposizione dai giornalisti. Quindi ha aggiunto:
6: I above all am traveling to France as to anywhere else in the world. As a follower of Jesus Christ,
5: prima di tutto viaggio in Francia, così come in ogni altra parte del mondo, come seguace di Gesù Cristo per annunciare la pace di Cristo in tutto il mondo. È un messaggio che, come tutti sappiamo, è importante in questo momento. Il Papa si è espresso poi sull'intelligenza artificiale, auspicando che si trovino modi per garantire che il suo utilizzo non soppianti o distrugga l'umanità, ma piuttosto che sia uno strumento a favore degli esseri umani. Parlando di Ceuta successivamente, ha fatto notare che la crisi migratoria ha cause di differenti tipologie che va affrontata adeguatamente. Tra i regali consegnati al pontefice, due libri, Cher Papa Leon, da parte del quotidiano francese La Croix, con i messaggi di 340 lettori, con preoccupazioni geopolitiche, richieste di riforme nella Chiesa e confidenze intime, e Carta Spara il Papa, con 74 lettere dai terremotati del 24 giugno in Venezuela. Infine, c'è stato spazio anche per domande più personali. Lei è una persona felice, ha chiesto una giornalista. Sì, lo sono, ha replicato il Papa. Sono felice a parte le difficoltà, ma trovo conforto nella fede.
2: Torneremo dopo sul viaggio del Papa in Francia. Ora l'attualità internazionale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra. Intanto alcuni paesi del Medio Oriente chiudono i cieli alle compagnie aeree iraniane a seguito delle sanzioni di Washington. Silvia Giovarrosa.
7: Lo riporta il New York Times. Il ministro degli esteri iraniano Arachki, a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite, ha dichiarato che una proposta per la fine del conflitto armato mediante un piano in 7 giorni è stata inviata alla Casa Bianca. Una settimana di tempo dunque per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul programma nucleare del paese, a patto che vengano soddisfatte determinate condizioni. L'auspicio condiviso da Arachki con i giornalisti è che questo possa accadere prima delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Intanto Emirati Arabi Uniti, Oman, Iraq, Azerbaigian e Georgia hanno vietato alle compagnie aeree iraniane di operare nei loro aeroporti o di attraversare il loro spazio aereo a seguito dell'entrata in vigore delle sanzioni statunitensi che riguardano anche porti e navi iraniane. Chiuso oggi l'aeroporto internazionale di Najaf, una delle città più sacre per i musulmani sciiti, situata a sud dell'Iraq. Dura la reazione di Teheran, la nostra posizione è chiara: o lo spazio aereo regionale resta aperto a tutti oppure non lo sarà per nessuno.
2: Gli Stati Uniti consentiranno all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot, a renderlo noto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver ricevuto una comunicazione dallo stesso presidente americano Trump. Via libera degli Stati membri dell'Unione Europea allo stanziamento di 73 milioni di euro dalla riserva di crisi degli agricoltori nelle zone colpite da focolai di influenza aviaria e peste suina africana. Lo annuncia la Commissione Europea, che ha deciso anche di avviare procedure di infrazione a tutti gli Stati membri, Italia inclusa, per non aver notificato le misure di pieno recepimento della direttiva sulle emissioni industriali e degli allevamenti. 26 paesi, tranne l'Italia, sanzionati invece per non aver notificato entro il termine legale il pieno recepimento della direttiva sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato. E come abbiamo sentito nei titoli, questo pomeriggio alle ore 17:15 il Papa sarà nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi per la celebrazione dei Vespri, un edificio che in oltre 8 secoli ha cambiato più volte forma seguendo le trasformazioni della storia, dell'architettura e della tecnica. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Per oltre un secolo e mezzo chi guardava Notre-Dame dalla Senna ha creduto di vedere il Medioevo. Eppure la sua celebre guglia fu innalzata nell'Ottocento da Eugène Viollet-le-Duc. È il segno più evidente di una cattedrale mai fissata una volta per tutte. Dal XII secolo Notre-Dame cambia con le tecniche, con il gusto, con la storia. Il gotico alleggerisce le murature, affida agli archi rampanti le spinte delle volte e apre lo spazio alla luce delle vetrate. Poi arrivano le mutilazioni della rivoluzione, il tempio della ragione, i restauri ottocenteschi, perfino la luce cambia. Nel Settecento molte vetrate medievali vengono sostituite da vetri bianchi. Dopo l'incendio del 2019, il cantiere del XXI secolo ha unito diagnostica avanzata e antichi saperi artigianali. Notre Dame ha riaperto nel 2024, la stessa figura, ancora una volta diversa.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Tanzilli in regia e Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato questa mattina in Francia per il suo viaggio apostolico. La guerra non è inevitabile, la Francia promuova il dialogo e la diplomazia, così il pontefice nel suo discorso all'Eliseo davanti autorità e corpo diplomatico. Fra qualche istante la visita all'UNESCO a Parigi, poi la celebrazione con i vescovi e i sacerdoti a Notre Dame e questa sera la veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France. In Ucraina massicci attacchi nella notte a Kiev, 3 le vittime in un raid diurno di droni russi sempre sulla capitale che ha colpito un edificio con uffici. Trump ha deciso di concedere le licenze per la produzione di missili Patriot per la difesa, lo annuncia Zelensky.
2: Quasi 300 droni russi nella notte sull'Ucraina, uno ha colpito un edificio a Kiev, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita, attacchi anche alle infrastrutture energetiche con 6 regioni che registrano blackout. Mosca riferisce invece di una vittima e 12 feriti per droni ucraini sul territorio russo, nel mirino una raffineria a 1500 km dal confine. Intanto, dopo una serie di ripensamenti, Trump ha deciso di concedere la licenza per i Patriot a Kiev, lo ha comunicato a Zelensky nel loro ultimo incontro, come riferito dallo stesso presidente ucraino. E c'è attenzione poi sull'allerta rilanciata dal quotidiano Il Mondo, secondo cui la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Secondo questi piani Mosca starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta rivolti ai paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha però smentito l'allerta, non trova conferma, ha detto non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Elena Seno, linea allo studio.
1: Aumentare la produzione di carburanti per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia è l'obiettivo del governo, che chiede il contributo degli operatori delle raffinerie convocati dai ministri delle imprese Urso e della transizione energetica Pichetto Fratin per l'8 di ottobre. L'obiettivo, si legge in una nota, è valutare come le raffinerie nazionali possano aumentare la produzione dei principali prodotti per mitigare gli effetti dello scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. A Lucca in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio in una palazzina di 3 piani nella quale hanno perso la vita 2 persone, un uomo e una donna di 63-65 anni, 13 feriti fra cui dei bambini, portato in salvo un neonato, 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca. Orrore a Torino, un cadavere è stato trovato a pezzi nella notte nei sacchi neri del bagno di un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. L'uomo ucciso in via di identificazione non risulta residente nell'appartamento.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E noi non rimaniamo senza parole, come nella nostra sigla cantata dal mitico Vasco, ma le abbiamo le parole per raccontarvi tutto ciò che accade nel nostro mondo e anche di più. E anche a livello musicale ci sarà molto da dire nella seconda parte di questa prima ora insieme. Nella prima parte parleremo anche di cinema giovane e di opere prime. Intanto saluto e ringrazio tutti voi naturalmente per arrivare con i vostri messaggi a diretta @radioinblu.it e saluto colui che per qualche minuto ancora è in regia, ovvero il nostro Sabino D'Alessandro. Pronti insieme fino alle 16:00.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone in Francia per il suo viaggio apostolico. Costruire insieme un mondo giusto è il fondamento stesso della cooperazione internazionale. Le nostre esperienze, abilità e competenze sono volte a edificare uno spazio accogliente verso tutti e fecondo per ciascuno, affinché ogni popolo possa crescere nella pace. Così il Papa nel suo discorso all'UNESCO a Parigi. Questa mattina l'incontro con le autorità e i diplomatici all'Eliseo. Il pontefice andrà poi a Notre Dame per la celebrazione dei Vespri con i vescovi e i sacerdoti e questa sera la veglia con i giovani nello Stade de France. In Ucraina si aggrava il bilancio dei raid notturni della Russia su Kiev. Sono 5 le vittime, fra cui un adolescente di 14 anni. Un attacco di droni contro un edificio per ufficio avvenuto in pieno giorno ha causato almeno 4 morti e 7 feriti, mentre questa mattina un altro drone ha colpito un edificio residenziale uccidendo un ragazzo di 14 anni. La guerra Stati Uniti-Iran. Teheran propone a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare.
2: Una settimana per fermare la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e tornare a negoziare sul nucleare è la proposta che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti per provare a riaprire il dialogo. Il piano prevede 7 giorni di tregua su tutti i fronti, compreso il Libano. In cambio, Washington dovrebbe sbloccare oltre 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, alleggerire le sanzioni sul petrolio e revocare il blocco navale. Solo allora Hormuz verrebbe riaperto e ripartirebbero i colloqui sul nucleare. Per ora, però, nessuna svolta. I colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran a New York non hanno prodotto risultati concreti. Teheran continua a chiedere una soluzione diplomatica, ma alza anche i toni. Il presidente Pezeshkian avverte che i paesi europei che hanno sostenuto le operazioni americane contro l'Iran dovranno affrontarne le conseguenze. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il Colosseo resta chiuso fino a sabato dopo la morte dell'operaio di 22 anni, 7 gli indagati per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista per lunedì. All'attenzione della procura ci sono i documenti relativi all'appalto e ai subappalti. E poco fa la notizia di un nuovo incidente grave sul lavoro a Roma. Un operaio di 64 anni ricoverato in prognosi riservata per una grave emorragia cerebrale dopo essere caduto da una scala. L'uomo originario del Bangladesh stava tinteggiando i locali di un negozio in ristrutturazione in via Prenestina. Sul caso è stato avviato un fascicolo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Buon pomeriggio e ben ritrovati su RCN Radio Città Nove in Blu, Spazio Magnolia, dalla parrocchia Santissimi Fermi Rustico di Caravaggio, frequenza 9220. Io sono Betty e oggi è il 25 settembre. Il santo di oggi è San Cleofa. Faccio gli auguri a chi oggi compie gli anni o festeggia qualche ricorrenza particolare. Faccio anche gli auguri a chi si chiama Cleofa, però è un nome talmente inusuale, io non ne ho mai sentito, però magari qualcuno c'è. E adesso passiamo agli avvisi della nostra parrocchia di questo fine settimana. Allora, alle 15 a San Bernardino è stato celebrato matrimonio Barzagli e Ballini. Alle 16 adesso Don Paolo celebra messa a Vidalengo e alle 16.30 Don Bruno celebra messa a Masano, mentre alle 19 Don Gabriele celebrerà messa a Misano in San Rocco, classe 1976. Questa sera alle 21 corso di preparazione al matrimonio in oratorio e sempre alle 21 in oratorio incontro genitori medie e superiori. Domani, sabato 26 settembre, è Santissimi Cosme e Damiano. Alle 8.30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Vicario Moris, Bolzoni Maria. Alle 9 messa a Misano, alle 10.45 le esequie di Bruno Rivoltella di anni 85, alle 15 a San Bernardino, sabato 26 settembre Santissimi Cosma e Damiano, alle ore 8.30 messa in parrocchia, alle ore 10.45 le esequie di Bruno Rivoltella di anni 85, alle 16 le confessioni in penitenziaria, alle 17 prove dei battesimi in parrocchia, alle 17.20 rosario in parrocchia, alle 18 la messa festiva in parrocchia, che verrà celebrata da Don Giansante. Si ricorderanno i defunti Tadini Giovanna, Rita e Fermo, Berna Ambrogio, Ferri Lucia, Gatti Battista e Maria Francesca, Colombo Giardinelli Fortunato, Ranghetti Giuseppe, Rosa e Anna Maria, Antonia e Angelo, Luigi, Giovanni e Teresa, Carminati Battista. E alle 21 ci sarà il rosario con flambeau invece in santuario. Domenica 27 settembre, 26esima domenica del tempo ordinario, e è la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Alle 8 messa a San Pietro e si ricorderanno i defunti Cavalli Luisa e famiglia. Alle 8 messa a Misano, 8 messa a Masano. Alle 9.30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Rita, Battista e Don Pierino, più trentesimo di matrimonio Mario e Mirella Fontana. Alle 10 messa a Vidalengo, alle 10.30 messa a Masano, alle 11 messa in parrocchia, si pregherà per i morti del propopolo più il diacono Luigi Rossi. Alle 16 ci saranno i battesimi in parrocchia, alle 18 messa a San Bernardino e si ricorderanno i defunti Luigi e Felicina, Brega Carlo e Comolli Maria, Baruffi Ettore, Lupi Carla e Mazzoleri Dolores, Gatti Agostino e Merisio Rosa. E alle 21 in parrocchia c'è il concerto nel giorno Natale di Caravaggio. Inoltre vi ricordo
che continuano gli incontri al venerdì per il corso di preparazione al matrimonio, che la parrocchia per gli anniversari di matrimonio propone il ricordo degli anniversari per sabato 17 ottobre. Chi intende partecipare deve segnalare il proprio nome in segreteria parrocchiale. Il giorno dell'ascolto è sempre al giovedì alle ore 16.30 e alle ore 21. E c'è anche domani convegno diocesano in seminario a Cremone, sono invitati gli operatori pastorali. Inoltre volevo lasciarvi un avviso inerente alla giornata nazionale del sì. L'Italia dice sì alla donazione, sì alla vita. 26-27 settembre, domani mattina presso il supermercato Sigma e domenica mattina in piazza della Chiesa saremo presenti con l'anturium e il riso in occasione della giornata nazionale per il sì Aido. Quindi siamo invitati tutti a partecipare. E poi volevo lasciare un altro messaggio, ecco, che adesso ve lo leggo. 3 weekend a Tonfano per far fiorire la vita di famiglia. Al via le iscrizioni diocesicremona.it e se andate lì, su questo sito, trovate questi incontri della famiglia. Sono 3 fine settimana, 3 temi e un unico filo conduttore. Ritrovare il gusto e la bellezza di essere famiglia, dalla generatività al desiderio, passando per l'educazione alla luce della parola. La proposta della pastorale familiare della diocesi di Cremona. E adesso volevo vedere se riuscivo ad aprirlo per dirvi un attimino le date. Se attendete un attimo, sì. Allora, vediamo. Il primo appuntamento è dal 6 all'8 novembre con il tema di generazione in generazione si stende la sua misericordia, la famiglia a servizio del dono della vita. È guidato dal Vescovo Antonio Napoleoni. Invece dal 22 al 24 gennaio 2007 sarà la volta delle coppie con figli minorenni, accompagnate da suor Giancarla Barbon sul tema Nel giardino per far fiorire la vita nostra, dei figli di tutti, educare la luce della parola. E il terzo weekend invece è dal 16 al 18 aprile 2027 e sarà dedicato alle coppie con bambini dai 0 a 6 anni. Il titolo è Lo voglio, educarsi ed educare i figli al desiderio. E a guidare le riflessioni e le attività saranno i coniugi Anna e Fulvio De Maria. Quindi se andate sul sito trovate tutte le informazioni anche per le iscrizioni. E il sito è famiglie@diocesicremona.it. Ecco, questi sono gli avvisi che volevo lasciarvi. Quello più vicino è quello di domani e domenica, domani a Sigma e domenica in Piazza della Chiesa per il sì dell'Aido. Adesso, come al solito, passo a leggervi il santo di oggi, San Cleofa. E dopo, alla fine di questo, passo invece a leggervi la parte finale del libro di San Carlo Acutis. San Cleofa, tratto dal santo di oggi. San Cleofa fu un discepolo di Gesù. Durante il giorno della risurrezione, a seguito delle celebrazioni pasquali, stava tornando insieme a un altro discepolo, di nome Alfeo, verso le terre di Emmaus. Entrambi furono accompagnati presso il risorto, ma riuscirono a riconoscerlo solamente dopo aver offerto lui una generosa ospitalità presso la loro dimora.
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio, distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus. Uno di loro, di nome Cleofa, gli disse: «Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute». Furono queste le parole con le quali Cleofa si rivolse allo sconosciuto, parlando con tono profondamente dispiaciuto e facendo chiaramente trasparire la sua delusione. E poco dopo aggiunse: «Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatosi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermavano che egli era vivo». Udite queste parole e riconosciuta l'ancora viva speranza, lo sconosciuto iniziò a spiegare loro le scritture dicendo: quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu al tavolo, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede a loro. Fu attraverso queste parole che compresero di chi si trattasse, ma nel momento in cui lo riconobbero, lui sparì dalla loro vista. Adesso vi faccio ascoltare un canto tratto dal CD del Gen Verde, ieri, oggi e sempre.

Bene, e adesso ricomincio a leggere Quando le campane suonano a festa di San Carlo Acutis, la vita controcorrente di questo ragazzo. Ed è la seconda parte. Carlo è santo. Carlo Acutis nella Christus Vivit di Papa Francesco. Papa Francesco nella Christus Vivit, esortazione apostolica post-sinodale, promulgata il 25 marzo 2019, ha proposto Carlo Acutis come esempio per i giovani, perché la giovinezza sia vissuta come un tempo di fioritura e di donazione. Il Papa parla di questo nel capitolo terzo, al paragrafo intitolato C'è una via d'uscita. Ecco i brani in cui addita ai giovani la figura di Carlo. In questo capitolo mi sono soffermato a guardare la realtà dei giovani nel mondo di oggi. Non voglio però concludere questo capitolo senza rivolgere alcune parole ad ognuno di voi. Ti ricordo la buona notizia che ci è stata donata al mattino della risurrezione, che in tutte le situazioni buie e dolorose di cui parliamo c'è una via d'uscita. A esempio, è vero che il mondo digitale può esporti al rischio di chiuderti in te stesso, dell'isolamento o del piacere vuoto, ma non dimenticare che ci sono giovani che anche in questi ambiti sono creativi.

tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza. Non è caduto nella trappola. Vedeva che molti giovani, pur sembrando diversi, in realtà finiscono per essere uguali agli altri, correndo dietro a ciò che i potenti impongono loro attraverso i meccanismi del consumo e dello stordimento. In tal modo non lasciano sbocciare i doni che il Signore ha dato loro, non offrono a questo mondo quelle capacità così personali e uniche che Dio ha seminato in ognuno. Così, diceva Carlo, succede che tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Non lasciare che ti succeda questo. Non lasciare che ti rubino la speranza e la gioia, che ti narcotizzino per usarti come schiavo dei loro interessi. Osa essere di più, perché il tuo essere è più importante di ogni altra cosa. Non hai bisogno di possedere o di apparire. Puoi arrivare ad essere ciò che Dio, il tuo creatore, sa che tu sei, se riconosci che sei chiamato a molto. Invoca lo Spirito Santo e cammina con fiducia verso la grande meta, la santità. In questo modo non sarai una fotocopia, sarai pienamente te stesso. Per questo hai bisogno di riconoscere una cosa fondamentale. Essere giovani non significa solo cercare piaceri passeggeri e successi superficiali. Affinché la giovinezza realizzi la sua finalità nel percorso della tua vita, deve essere un tempo di donazione generosa, di offerta sincera, di sacrifici che costano ma ci rendono fecondi. Se sei giovane di età ma ti senti debole, stanco o deluso, chiedi a Gesù di rinnovarti. Con Lui non viene meno la speranza. Lo stesso puoi fare se ti senti immerso nei vizi, nelle cattive abitudini, nell'egoismo o nella comodità morbosa. Gesù, pieno di vita, vuole aiutarti perché valga la pena essere giovane. Così non priverai il mondo di quel contributo che solo tu puoi dare, essendo unico e irripetibile come sei. Mi fermo qua e vi faccio ascoltare ancora un brano musicale del genere.

Bene, continuiamo la nostra lettura di San Carlo Acutis. Carlo Acutis è beato, un raggio di luce per il nostro tempo. L'Eucarestia è la mia autostrada per il cielo. Sabato 10 ottobre 2020 ad Assisi è stata festa grande. Nella Basilica Papale di San Francesco si è svolta la cerimonia di beatificazione del venerabile Carlo Acutis, presieduta dal cardinale Agostino Vallini, legale pontificio per le basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli. Il 21 febbraio 2020 Papa Francesco aveva infatti autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all'intercessione del servo di Dio Carlo Acutis. Il decreto sull'eroicità delle virtù è stato promulgato il 5 luglio 2018. Il 5 e 6 aprile 2019 i resti mortali sono stati traslati nel Santuario della Spogliazione, chiesa di Santa Maria Maggiore di Assisi. La presente guarigione miracolosa attribuita alla sua intercessione e avvenuta nel 2013 riguarda un bambino brasiliano affetto da importanti disturbi all'apparato digerente, con rara anomalia anatomica congenita del pancreas. Alla notizia della beatificazione, il vescovo della diocesi di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino, Domenico Sorrentino, ha affermato: «La gioia che da tempo stiamo aspettando ha finalmente una data. Parliamo della beatificazione del venerabile Carlo Acutis. Il giovane Carlo si distinse per il suo amore per l'Eucarestia, che definiva la sua autostrada per il cielo. La notizia costituisce un raggio di luce in questo periodo in cui nel nostro paese stiamo faticosamente uscendo da una pesante situazione sanitaria, sociale e lavorativa. In questi mesi abbiamo affrontato la solitudine e il distanziamento, sperimentando l'aspetto più positivo di Internet, una tecnologia comunicativa per la quale Carlo aveva uno speciale talento, al punto che Papa Francesco, nella sua lettera Christus Vivit, rivolta a tutti i giovani del mondo, lo ha presentato come modello di santità giovanile nell'era digitale. Dal 1 al 19 ottobre 2020 il vescovo di Assisi ha aperto la tomba, dando il via a un incessante pellegrinaggio, segno di una profonda devozione nei confronti di questo ragazzo, che ha saputo testimoniare una fede capace di incarnarsi nel mondo contemporaneo. Questo ragazzo, che da Milano ha scelto Assisi come luogo prediletto, spiega il vescovo Domenico Sorrentino, aveva capito, anche seguendo le orme di Francesco, che al centro di tutto deve esserci Dio. «Tutti nascono originali, molti muoiono fotocopie», diceva Carlo, riferendosi alla tendenza dei giovani ad omologarsi, a non far fruttare i propri talenti, a non metterli al servizio degli altri. Ora, più che mai, riteniamo che l'esempio di Carlo, brillante internauta che amava aiutare gli ultimi poveri disadattati, possa sprigionare un effetto propulsore per un nuovo slancio evangelizzatore e anche per la costruzione di un modello sociale ed economico capace di valorizzare la persona e di diminuire le disuguaglianze per una società più giusta e solidale. Per questo, in sinergia con la famiglia Acutis, i francescani e il comune, tenendo conto delle restrizioni dovute al Covid,
Abbiamo pensato che la venerazione non dovesse concentrarsi nel solo giorno della beatificazione, ma potesse realizzarsi nell'arco di 17 giorni, durante i quali la tomba del giovane Carlo resterà aperta, così da permettere ai moltissimi fedeli di poter vedere anche il corpo del beato. Alla cerimonia dell'apertura, la mamma di Carlo, Antonia Salzano, ha espresso commossa l'augurio che attraverso l'esposizione del corpo di Carlo i fedeli possano elevare con più fervore e fede le preghiere a Dio, che attraverso Carlo ci invita tutti ad avere più fede, speranza e amore verso di lui e verso i nostri fratelli, proprio come Carlo ha fatto nella sua vita terrena. E io mi fermo qua e venerdì prossimo vi leggerò proprio l'ultima parte conclusiva di questo libro. E adesso vi faccio ascoltare ancora un brano musicale del Gen Verde, ieri, oggi e domani, e poi passo a leggervi invece alcuni articoli del giornale di Treviglio di questo fine settimana.

Bene, e adesso siamo arrivati al momento che vi leggo alcuni articoli del giornale di Treviglio di questo fine settimana. In prima pagina troviamo Cortenuove Fontanella, due morti sul lavoro, è una strage continua. Luca Piccinini, 66 anni, è rimasto schiacciato da una trave in cantiere. Marco Meazza, 56enne, è stato travolto da un albero a Romano. Poi c'è un articolo abbastanza lungo, è un editoriale, che fa chiarezza e rispetto per tutti in merito all'inchiesta giudiziaria che ha interessato il gruppo OPS, che controlla la società editrice del giornale di Treviglio. Per cui, per chi lo vuole leggere tutto, conviene acquistarlo. A Verdello, invece, in una palazzina di via Adua, una 46enne di origine nigeriana ha aggredito i militari con un lungo coltello da cucina, bombole di gas aperte, accusata di tentata strage, a rischio l'incolumità di 12 famiglie. I militari l'hanno immobilizzata e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Invece, sempre a Treviglio, De Ponti chiude il negozio dopo 65 anni di attività. A 82 anni ha deciso di mettere giù forbici e pettini e godersi la meritata pensione. Giuseppe De Ponti, storico parrucchiere di via Matteotti. Caravaggio La Bassa si ferma per il piccolo Darek. Una folla oceanica ha riempito sabato la parrocchiale di Masano per il funerale di Darek, morto mercoledì 16 settembre all'età di 9 anni, in un incidente stradale. La madre e il fratellino restano ricoverati in ospedale. E Masano, la sera in oratorio c'è stata la commemorazione di un volontario scomparso. I ladri colpiscono di notte, danni ingenti. Una bella serata, quella di martedì all'oratorio di Masano, che ha commemorato il compianto volontario Cesare Germiniasi, dedicandogli una targa. Nella notte, però, sono passati i ladri e purtroppo, a fronte di un misero bottino di poche decine di euro, hanno provocato danni che sono ingenti. A entrare in azione alle 1:10 di notte, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, sono stati tre malviventi vestiti con tute bianche e in testa cappellini con visiera. E adesso entriamo all'interno. Allora, Verdellino, dalla Bassa alla Nazionale di Calcio. Nato a Treviglio, Issa Doumbia è stato convocato da Mancini per la Nations League. Scusate la mia pronuncia, ma non so l'inglese. E invece Treviglio alla porta del cielo, lo Zenale parigino e l'americano al museo per riscoprire un trevigliese eccezionale. Persino Leonardo da Vinci lo chiamava maestro raro, non proprio un epiteto qualsiasi per quello che è indiscutibilmente uno dei trevigliesi nella storia più misconosciuti dal grande pubblico, il pittore Bernardino Zenale. Treviglio 1463-1468, Milano 10 febbraio 1526. Il coautore del Polittico è il protagonista di due mostre successive organizzate dal Museo La Porta del Cielo insieme all'Istituto Professionale Zenale e con il sostegno della Fondazione Cassa Rurale. Inaugurata sabato la prima mostra, resterà aperta fino al 22 novembre per poi cedere il passo alla seconda. E adesso volevo capire la seconda. La mostra Zenale al Louvre, cui seguirà Zenale oltreoceano, a partire dal 28 novembre, che propone due riproduzioni in altissima qualità di altrettante opere del pittore rinascimentale trevigliese conservate a Parigi, nella Galleria degli Italiani.
Quindi si può accedere a Treviglio alla Porta del Cielo, che tra l'altro è molto bella. Per chi ha la possibilità, conviene andare a vederlo. Sempre a Treviglio, addio a Fattori, colonna dello scautismo in città. Entrò nel gruppo cittadino nel 1956 più che bambino. Successivamente fondò la sezione locale del MASCI. Si è spento sabato scorso all'Hospice Anni Sereni e i funerali sono stati celebrati lunedì. Aveva 80 anni. Guardo un attimino perché. E sempre a Treviglio, polizia locale, pusher in monopattino fugge all'ALT. Fermato con droghe e contanti. Incrementati i controlli, in 8 mesi è stato quasi raggiunto lo stesso numero di sanzioni comminate in tutto il 2025. E sempre a Treviglio, terminata la fase di abbattimento degli alberi sul cavalcavia dell'ospedale, ora inizia quella della manutenzione della piantumazione di specie più adatte al luogo. E infatti l'intervento avrà un costo di circa 30.000 euro e verrà effettuato entro la fine dell'anno. I lavori non prevedono blocco del traffico, ma solo un eventuale senso unico alternato di breve durata. Sempre a Treviglio, appuntamento da venerdì 25 a domenica 27 in via Matteotti e piazza Garibaldi. Treviglio diventa capitale del gusto per i 10 anni dello Street Food Market. Invece a Mozzanica si celebra la sagra, tutti gli eventi organizzati dall'amministrazione. Mostre d'arte e fotografie, mostre d'arte e fotografiche, spettacoli e una sfilata di auto sportive e di Abarth animeranno da oggi a lunedì il paese. E poi abbiamo, Caravaggio, l'amministrazione investe 30.000 euro per i nuovi arredi. I necessari banchi, sedie, panchine e tavoli da esterno sono stati forniti agli istituti cittadini e alla primaria di Masano. E sempre a Caravaggio, cerimonia di consegna degli impianti sportivi. Sport in primo piano, l'amministrazione comunale consegna ufficialmente gli impianti riqualificati alle associazioni e all'intera comunità alla presenza di Attilio Fontana. L'appuntamento è fissato per le 18 al centro sportivo in piazzale Morettini 1. E poi, ecco, vi dico per ultimo che c'è stata la commemorazione di venerdì scorso nella chiesa parrocchiale di Masano, la comunità in preghiera per il bimbo, per la mamma e i fratelli e l'addio ad Erec nel cielo di Masano, palloncini bianchi. E sabato una folla oceanica ha salutato commossa il piccolo di 9 anni deceduto in un incidente stradale. E domenica allo stadio l'omaggio dell'Atalanta al suo piccolo tifoso, la maglia numero 10 per l'eternità. Mi fermo perché la nostra ora è quasi finita. Vi auguro un buon fine settimana, un buon venerdì sera, un buon fine settimana. Ci sono tante iniziative, potete aderire a Treviglio, Caravaggio, c'è tanto. E vi chiedo sempre, come al solito, una preghiera per la pace nel mondo, perché ce n'è proprio di bisogno, ma anche la pace nei nostri cuori e nelle nostre famiglie, e una preghiera per tutte le persone malate che conosciamo e che non conosciamo, che sono a caso negli ospedali. E prima di lasciarvi a RCN Radio Città 9 in blu, vi faccio ascoltare l'ultimo brano musicale di Ieri, Oggi e Domani del Gen Verde.
Buona serata a tutti e per chi vuole ci risentiamo venerdì prossimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa in Francia: la vita è un dono, non merce, la guerra la più terribile opera umana. Lo ha detto il Papa all'UNESCO a Parigi, seconda tappa nella capitale francese dopo l'incontro questa mattina all'Eliseo con le autorità e i diplomatici. A Notre Dame il Papa sta per iniziare la preghiera dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose. Questa sera la veglia con i giovani allo Stade de France. 5 in Ucraina, 5 le vittime negli attacchi diurni della Russia sulla capitale Kiev. Mosca sta monitorando con attenzione quali paesi intendono fornire o abbiano già fornito all'Ucraina licenze per la produzione di armi, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Pieskov, interpellato in merito alla dichiarazione del presidente ucraino Zelensky, secondo cui Trump gli avrebbe promesso di concedere la licenza per la produzione di missili da difesa Patriot. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua e la riapertura di Hormuz.
2: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Incendio in una palazzina a Lucca, 2 morti e 13 feriti, fra cui bambini. Le vittime sono un 65enne e una 73enne. Dai primi riscontri il rogo potrebbe essere stato provocato da un mozzicone di sigaretta. E secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, le fiamme si sarebbero sprigionate proprio dall'appartamento al pian terreno dove abitavano le due vittime. L'Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, lo scrive l'Eni in un comunicato. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno, buongiorno cari amici. Oggi è giovedì 24 settembre. Buon pomeriggio da me, da Marina Tomarro. Oggi è il mio debutto, praticamente, la prima puntata che conduco di Dritti al Cuore. Devo dire che sono molto contenta, molto emozionata. Proseguirò, inizierò questo inizio, questa avventura insieme a Sora Emanuela, insieme a Rosario, e staremo insieme per tutto questo lungo anno. E naturalmente cercheremo in questo modo anche di conoscere tante realtà che sono intorno a noi. Iniziamo questo viaggio. Allora, prima di tutto però vi voglio chiedere, un po' come ho fatto nell'altra trasmissione Radio Vaticana con voi, di scriverci al 3351243722. Allora diteci un po' anche quali sono le vostre impressioni, di cosa vi piacerebbe che possiamo raccontare, parlare. Ecco, vorrei ascoltare anche un pochino quello che sono i vostri pareri, perché in fondo anche qui i protagonisti veri alla fine siete sempre voi, i nostri ascoltatori. Noi oggi saremo insieme come di consueto fino alle 16, e allora vorrei iniziare però con voi con un brano. E oggi è la prima puntata e ci vuole anche un po' di fortuna, diciamolo a noi, per andare bene nella vita, e soprattutto bisogna augurarsi sempre buon vento. E allora Jovanotti, Alfa.
1: Era un po' di...

zampa di un pachiderma che continua a muoversi. Allora buon vento a tutti noi per quest'anno. E devo dire, vi devo ringraziare perché già sono iniziati ad arrivare tanti messaggi in cui naturalmente ci salutate, ci raccontate anche quello che state facendo. E allora ecco, abbiamo ad esempio, oh che bello, c'è una poesia per me, ve la leggo perché sono proprio due righe. Marina con la sua voce ci fa compagnia dalla sera alla mattina e sentire il suo sorriso ci fa immaginare anche il viso, grazie da un ascoltatore che di nome fa Salvatore. E allora grazie Salvatore, nessuno mi aveva mai dedicato una poesia, c'è sempre una prima volta nella vita. E allora io però prima di continuare devo ringraziare Luca Rossi al di là del vetro che mi sta seguendo, e vedo anche Andrea De Angelis che invece era in onda con voi questa mattina, e allora saluto anche Andrea che mi sta facendo compagnia in questo debutto. Grazie Andrea, sei sempre un amico carissimo. Però devo fare anche gli auguri a due nostre carissime colleghe, ma amiche soprattutto. E allora Silvia Giovarrosa, che è anche una vostra amica che voi ascoltate tutte le mattine in Radio Vaticana con voi. Silvia, tanti auguri veramente di cuore. E poi alla nostra Gabriella Ceraso, veramente un abbraccio grandissimo. E allora, ma dopo questi annunci personali, invece andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti. Più che altro andiamo a vedere le prime pagine. Partiamo da Vatican News, perché siamo ormai alla vigilia, come sapete amici, del viaggio in Francia. Ne parleremo anche durante questa puntata. E allora, in particolare, andiamo a vedere le attività del Papa. Il Papa, in occasione della plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, Papa Leone ha ricevuto in udienza i membri, raccomandando che il progresso scientifico e tecnologico sia accompagnato da una corrispondente crescita della responsabilità di fronte agli shock climatici sempre più frequenti. L'esortazione del pontefice è di passare dalla gestione delle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla prontezza e dalle misure a breve termine ad una visione saggia e lungimirante per l'umanità. Naturalmente troverete l'articolo scritto da Antonella Palermo all'interno del nostro sito di Vatican News. E poi ancora il cardinale Parolin, che ha raccontato al nostro direttore Massimiliano Menichetti il viaggio del Papa in Francia. L'Europa custodisca la vita e rilanci il multilateralismo. Il cardinale segretario di Stato, guardando al viaggio del Papa in Francia all'UNESCO, richiama la diplomazia dell'incontro, gli sforzi creativi capaci di sottrarre l'Europa alla logica della forza. E potete trovare naturalmente sempre su Vatican News questa intervista. E poi ancora l'editoriale del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, l'Europa e la sfida a restare umani, Papa Leone e il viaggio di 4 giorni in Francia. E poi ancora articoli preparatori al viaggio, quindi in che modo la Francia si sta preparando. Quindi siamo andati a Parigi per capire la festa mobile di Parigi in attesa di Leone XIV. E poi ancora a Metz, dove i giovani europei, il Papa ci incoraggia a un dialogo libero e fraterno. E poi ancora a Lourdes. Quindi ecco, attraverso i nostri siti potrete anche in qualche modo prepararvi a quello che è il viaggio di Papa Leone. E poi ancora l'Osservatore Romano, come apre la Francia, accoglie Leone XIV. Una bellissima foto, un'istantanea su Notre-Dame de Paris, dove ci sarà la veglia appunto domani sera, e dove c'è appunto questo sole che passa il rosone e va a illuminare il cielo azzurro su Parigi. E questo ci fa capire proprio l'atmosfera con cui si sta preparando questa attesa visita del Papa in Francia. E allora adesso è il momento di invece andare un po' a capire di cosa parleremo oggi. Allora, tra pochissimo andremo nella comunità di Don Oreste Benzi, la comunità Papa Giovanni XXIII, e parleremo appunto di una tavola che ci unisce, e vedremo insieme al responsabile generale della comunità Matteo Fadda di cosa si tratta. E poi vi porterò poco distante da qui, andremo a Santa Maria Sopra Minerva, il convento di Santa Maria Sopra Minerva, insieme a padre Fabrizio Cambi, che voi già conoscete, priore del convento, che ci racconterà di una bellissima iniziativa Arte e Vangelo. E poi appunto, come vi ho detto,
parleremo di quello che è il viaggio del Papa in Francia, in che modo le chiese, la chiesa francese che qui a Roma si sta preparando. Qual è la chiesa francese? È San Luigi dei Francesi, molto conosciuta soprattutto dai turisti, dai fedeli, per i tre meravigliosi quadri del Caravaggio, per la cappella Contarelli, dove sono i capolavori del Caravaggio. E allora andremo a scoprire insieme fra Renaud Escade, amministratore dei stabilimenti appunto della chiesa, andremo a scoprire un'opera che è stata aggiunta proprio in questi giorni. Ma adesso ancora musica con i Morcheeba, Sound of Blue, e poi iniziamo la nostra puntata.

0: E allora, cari amici, qui siamo a dritti al cuore, sono le 15 e 19 e adesso andiamo a parlare di un tema molto importante perché il 26 e il 27 settembre la comunità di Don Oreste Bensi scende in piazza e lancia la campagna solidale Una tavola ci unisce, un'opera d'arte diffusa da cui ciascuno porterà via una tessera di puzzle. Senza il contributo di tutti, la piaga della fame continuerà ad esistere. La risposta sta proprio nella responsabilità collettiva. E questa è un'opera d'arte affidata alle persone che si completa solo mettendosi tutti insieme. Ma di cosa si tratta? Ne andiamo a parlare, anzi lo andiamo a domandare a Matteo Fadda, responsabile generale della comunità Papa Giovanni XXIII. Buongiorno Matteo, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, una tavola che ci unisce, un'opera d'arte diffusa, da cui ciascuno porterà via una tessera di puzzle. Di cosa si tratta? Perché è molto bello questo progetto presentato così.
1: Sì, questa iniziativa rientra nella nostra campagna annuale che facciamo tutti gli anni in questo periodo, proprio per sensibilizzare sul tema della fame, della malnutrizione, dell'insicurezza alimentare. Quest'anno partiamo anche dalla consapevolezza sempre più drammatica per il rapporto della FAO di quest'anno 2026, secondo il quale 200 45 milioni di persone soffrono di fame, muoiono di fame e più di 2 miliardi di persone vivono nell'insicurezza alimentare. Questo è il contesto nel quale ci vogliamo muovere. Ogni anno sensibilizziamo in diverse parrocchie e piazze d'Italia su questo tema. Quest'anno abbiamo voluto mettere l'accento su questo aspetto, secondo il quale serve il contributo di tutti. Non possiamo considerarci estranei a questo tema, anche un po' sull'onda di quello che ci ricorda in continuazione il nostro pontefice, Papa Leone XIV, ancora mercoledì all'udienza generale, nell'appello che ha fatto per i minori stranieri, migranti. Questa idea del puzzle vuol dire che non basta il mio contributo, non basta il tuo contributo, ma il mio contributo, il nostro contributo entra in un progetto più grande di cui ognuno di noi è parte e ci vuole l'apporto di tutti e di ciascuno. Non possiamo non considerarci parte di questo progetto. Come ha detto lei, l'immagine che poi viene fuori dal puzzle, in questo caso è uno dei figli delle nostre case famiglia che ha fatto un'opera che è dedicata proprio alla tavola che nelle nostre case unisce dal minore, la persona con disabilità, il migrante, il senza fissa dimora, la donna vittima di violenza o di tratta di esseri umani. Ma il significato che c'è dietro è proprio quello che diceva lei, no? Una tavola che ci unisce simbolicamente, un puzzle di cui ognuno di noi fa parte.
0: Fadda, il puzzle ricorda in qualche modo anche quella che è la grande comunità di Papa Giovanni XXIII, fondata dall'indimenticabile Don Oreste Bensi.
1: Sì, abbiamo visto proprio in questo tratto di questo disegno questa capacità di leggere un po' quello che siamo, no? Quindi una tavola che si compone di tavoli uno diverso dall'altro, con persone per cui ognuno porta qualcosa, insieme si condivide e non solo c'è abbondanza, ma ne avanza ancora, no? Perché dalla condivisione noi sappiamo che non è mai una somma, ma è una moltiplicazione del bene. Questa è un'esperienza che noi facciamo continuamente e dobbiamo ringraziare anche le tante persone che ci sostengono, perché senza il sostegno delle persone della provvidenza non riusciremmo a portare avanti i progetti e l'eredità che Don Oreste ci ha lasciato.
0: ogni dettaglio di questa illustrazione vuole rimandare a quella che è la storia proprio della comunità, sì. Realtà presente tra l'altro in 40 paesi del mondo, dove in ognuno va naturalmente a toccare e a dare una mano dove ci sono quelle difficoltà, ad esempio il Bangladesh, lo Zambia, il Brasile, la Bolivia, sono solo alcuni paesi, sì, dove è presente la comunità oggi.
1: Sì. Esatto, sì, l'idea di Don Benzi nasce proprio da un rientro, da un viaggio di rientro dall'Africa. Oggi nei paesi che lei ha menzionato aggiungerei anche altri come il Cile, il Kenya, la Tanzania, il Burundi. Noi cerchiamo attraverso il pasto quotidiano, fornendo un packet lunch dove possiamo, oppure invitando delle nostre mense organizzate, soprattutto i bambini, perché abbiamo visto, penso per esempio al Bangladesh, che in una classe di 50 bambini che riceve istruzione e ha la possibilità di un pasto, consente a 50 famiglie di usufruire di questo pacchetto cibo che noi consegniamo quotidianamente. Questo permette alle famiglie di lasciare il bambino che continui il suo percorso scolastico, o la bambina, la figlia che continua il suo percorso scolastico, perché l'alternativa per le famiglie che vivono in questa miseria potrebbe essere anche quella del bambino che a 8 anni va a lavorare, o della bambina che a 12 anni viene data in sposa. Quindi questo passaggio attraverso risanare l'ingiustizia della diseguaglianza, perché che porta delle persone a non mangiare tutti i giorni, permette anche di avere poi altri diritti come quello dell'istruzione, che vengono tutelati e difesi.

0: minoritaria che vive in una condizione di vita arricchita, e c'è una grande parte della popolazione del pianeta maggioritaria che vive invece una condizione di vita impoverita. Allora, questo atto non è un atto di semplice carità o di bontà, ma è un atto di giustizia che, come tanti nostri profeti anche moderni, non soltanto Don Oreste, hanno sempre chiamato restituzione. È una forma di condivisione che ci porta a combattere questa diseguaglianza, a cercare di contrastare questa diseguaglianza. Certo, la nostra è una goccia in questo mare, ma insieme a tante altre gocce si può veramente costituire un oceano.
1: E quello è l'obiettivo. In che modo possiamo essere utili noi? In che modo noi tutti possiamo dare una mano oggi alla comunità, quindi, e poter garantire quello che è appunto un pasto al giorno, che abbiamo visto non è solo un pasto, ma è molto altro.
0: Sicuramente a partire da questo weekend, che dove viene lanciata l'iniziativa in oltre 500 piazze e sagrati di chiese in tutta Italia, andare a cercare il banchetto dei volontari della comunità Papa Giovanni XXIII, il sabato e la domenica, e anche nei weekend successivi sarà possibile fino a fine ottobre. È anche possibile accedere al sito www.unpastoalgiorno.com. Sul quale troviamo tutte le indicazioni, la mappa dei banchetti e le informazioni per partecipare a questa campagna, che è comunque aperta tutto l'anno.
1: E allora grazie mille a Matteo Fadda, responsabile generale della comunità Papa Giovanni XXIII, e buon lavoro naturalmente.
0: Grazie a voi
1: Grazie,
0: di cuore.
1: grazie, grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. E adesso, amici cari, prima di andare a scoprire un bellissimo convento a pochi passi dalla radio, oddio, proprio pochi passi, no, però diciamo che a piedi ci si arriva, è una bella passeggiata al centro di Roma, e vicino al Pantheon, tra l'altro zona conosciutissima, e un po' facciamo un'altra pausa musicale, questa volta con Cesare Cremonini e la sua Poetica.

0: Cesare Cremonini con la sua poetica, brano meraviglioso, come dimenticare il suo concerto indimenticabile per Roma, veramente è stato qualcosa di unico a Circo Massimo, davvero in quel caso per una sera è stato lui il forse l'ottavo re di Roma e non me ne vogliano naturalmente i romanisti. E allora adesso andiamo invece, torniamo su quello che è il tema della nostra puntata, andiamo a scoprire una meravigliosa basilica che è a due passi dal nostro studio della Radio Vaticana. È una bella passeggiata nel cuore di Roma. Arriviamo fino al Pantheon e lì vicino c'è la Basilica di Santa Maria sopra Minerva, dove c'è una bella iniziativa Arte Evangelo che si sviluppa in particolare in quello che è il magnifico chiostro del convento. Ma spiegarci bene di cosa si tratta e soprattutto quali sono i tesori nascosti e neanche tanto nascosti all'interno della Basilica, do il benvenuto a Padre Fabrizio Cambi, priore del convento di Santa Maria sopra Minerva. Buongiorno Padre Fabrizio, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Marina e bentrovati.
0: Padre Fabrizio, io ho presentato un po' il tuo convento che ho avuto la fortuna, grazie naturalmente a te e ai tuoi confratelli, di conoscere molto bene in quelle che sono veramente le meraviglie artistiche che voi conservate lì all'interno. Ne diciamo una: all'interno ci avete tra l'altro la tomba del Beato Angelico. Questa iniziativa Arte Evangelo che cosa vuole raccontare e in che modo proprio vuole illustrare quelli che sono i tesori artistici e spirituali che voi conservate?
1: Sì, l'iniziativa nasce effettivamente dal desiderio della comunità domenicana qui di Santa Maria sopra Minerva, non soltanto di rendere accessibile quello che è uno spazio intimo per la vita della comunità religiosa, che è il chiostro, quindi non è soltanto da rendere accessibile, ma è anche un desiderio proprio di rendere accessibile non tanto il posto in se stesso, ma soprattutto l'arte e la fede e la teologia che esso porta, perché quando uno visita il chiostro di Santa Maria sopra Minerva si rende conto che è effettivamente un vero e proprio manifesto di arte e Vangelo, cioè l'arte si fa vero e proprio strumento per l'annuncio della buona notizia di Gesù Cristo morto e risorto per noi, e questa notizia passa attraverso anche quelli che sono tutti quanti i mezzi umani, no? Per esempio appunto l'arte, la bellezza delle diverse arti. E qui nel chiostro colui che effettivamente entra, coloro che lo vivono più in particolare, ma anche tutti i nostri visitatori, sono effettivamente accompagnati in un vero e proprio percorso di riscoperta della nostra fede a partire da ciò che il chiostro racconta. Tra gli elementi più importanti è quello subito, immediatamente visivo, c'è proprio il Santo Rosario, che è questa preghiera a cui noi domenicani siamo particolarmente legati. E effettivamente c'è la narrazione fin dall'inizio del chiostro dei 15 misteri del Santo Rosario. E tramite il rosario noi sappiamo che effettivamente il rosario, dicevano i papi fino a Giovanni Paolo II, Papa Francesco e anche Papa Leone, è effettivamente una sorta di compendio della nostra fede. Quindi tramite la visione dei 15 misteri e di tutte le altre cose noi desideriamo accompagnare coloro che desiderano visitare il chiostro conventuale alla riscoperta della propria fede.
0: In che modo si svolge questa visita, che tra l'altro ricordiamo è ogni secondo sabato del mese?
1: Sì, esattamente. Allora, l'idea è quella di creare dei gruppi non eccessivamente grandi, più o meno per ogni visita contiamo una trentina di persone, 30-35, perché poi se sono troppe abbiamo visto che ci si disperde, non è molto difficile anche comunicare. Effettivamente è un appuntamento al mese, quello, diciamo così, istituzionale. Poi in realtà noi ci scrivono un po' tante persone, no? Per cui, non so, parrocchie di Roma, scuole, e chiedono effettivamente di poter visitare il chiostro. Le persone arrivano, sono accolte dai nostri frati e poi vengono invitate proprio a, come dire, entrare nel chiostro non tanto come visitatori, perché oggi purtroppo anche un po' con tutti questi mezzi moderni siamo un po' presi dalla rapidità,
0: Eh
1: no?
0: sì.
1: Cioè vado, faccio la foto e poi dopo, ma sono proprio invitate a prendersi del tempo e a scoprire ciò che il chiostro vuole comunicare loro. E noi vediamo che c'è una bellissima risposta, non tanto come potrebbe essere ovvio, semplicemente perché vedono una cosa bella, a Roma siamo pieni di cose belle,
0: Certo.
1: ma diverse persone ci testimoniano che trovano bello il fatto di scoprire la propria fede o alcuni aspetti della propria fede, sia per chi crede, sia per chi magari non crede più, ecco, tramite proprio l'arte, no? L'arte come veicolo di annuncio della buona notizia del Vangelo.
0: Chi partecipa a questi incontri? Ecco, tu mi parlavi non solo di persone naturalmente credenti, ma immagino arrivino pure magari persone incuriosite proprio dal vedere l'arte, e invece poi lì si trovano davanti a qualcosa di molto più profondo.
1: Sì, guarda, partecipano veramente ogni genere di persone. Abbiamo non so, universitari, uomini di mezza età, lavoratori, qualche religioso, religiosa, proprio di tutto, parroci, preti. L'altra volta c'era anche un vescovo. Cioè, nel senso, è proprio è anche, secondo me, una esperienza bella in cui si incontrano persone che non si sarebbero forse mai incontrate e che sono in qualche modo accomunate pur nella diversità delle proprie storie, del proprio percorso di vita umana, spirituale, eccetera. Sono un po' tutte quante accomunate da questa curiosità, sì, per il chiostro, ma noi facciamo ben presente che non è una banale visita artistica, banale nel senso bello del termine, ma è un qualcosa di più, cioè un mettere insieme appunto arte e Vangelo e scoprire come queste due cose tra loro non solo dialogano, ma davvero sono intrinsecamente legate.
0: Padre Fabrizio, quanto è importante in un tempo frenetico come quello che ci coinvolge, che viviamo? Tu prima dicevi una cosa giusta, spesso noi arriviamo, vediamo delle cose, facciamo appunto la storia sui social, facciamo le foto e poi scappiamo perché dobbiamo andare da un'altra parte a vedere altre cose, fare altre foto, farci magari un bel selfie che prenda tanti bei like. Ecco, invece quanto è importante fermarsi un attimo. Meditare, concedersi quello spazio di riflessione e di preghiera oggi. E quanti te lo chiedono tutto questo?
1: Ehi, guarda Marina, io credo che oggi è tra le urgenze più grandi. Non è un caso, per esempio, che tra i disagi contemporanei spesso ci sono appunto, no, disagi legati anche, per esempio, all'ansia e a tante dinamiche proprio legate a quello che è lo stress, l'ansia da prestazione, l'ansia che non si è mai abbastanza. E tutto quanto questo in qualche modo viene anche nutrito, senza volerlo spesso, nutrito da questa frenesia, no? Che ci divora, frenesia del vedere, fare. Basta per esempio, non so, quando uno parla con dei turisti che ti dicono, uno chiede, ma allora sai che cosa, magari stanno 3 giorni in Europa e in
0: Certo.
1: 3 giorni vogliono vedere tutto e poi alla fine uno non vede niente. Allora, credo che sia molto importante, anzitutto, ma anche soltanto da un punto di vista proprio umano, di salute umana, cioè sforzarsi nel dirsi adesso rallento, adesso prendo del tempo, ci fa bene anche solo da una prospettiva proprio psicologica, psicofisica, eccetera. E ancora di più, secondo me, diventa proprio fondamentale, essenziale, la nostra vita cristiana. Cioè, se la Vergine Maria, io immagino, no, avesse avuto prescia, magari non sarebbe stata lì a parlare con l'angelo,
0: Eh
1: avrebbe
0: sì.
1: detto: beh, dimmi quello che mi devi dire. E invece
0: Sì.
1: proprio no, dedica del tempo a questo rapporto che poi in qualche modo fa proprio bene anche a noi. Quindi questa proposta per la città di Roma e per tutti quanti quelli che lo desiderano è anche un modo per dire rallentate, e il chiostro aiuta a rallentare perché è un posto lento e tale deve anche rimanere, ma appunto desideriamo condividere con chi lo desidera questa positiva lentezza, no? Che ci aiuta a recuperare, riguadagnare e a scoprire cose nuove.
0: In fondo poi ricordiamo anche che fa parte un po' anche della vostra spiritualità di domenicani, proprio i chiostri dove poter riflettere immersi proprio in quella che è l'arte e la fede. Ricordiamo ad esempio, non vorrei sbagliare, se sbaglio correggimi, comunque il vostro convento ha la sua chiesa gemella in Santa Maria Novella a
1: Sì.
0: Firenze. Uguale, se andiamo a Firenze troviamo anche San Marco, uguale chiesa domenicana. Dove troviamo il chiostro, in questo caso dipinto appunto proprio dagli affreschi del Beato Angelico. Quindi è un po' una vostra anche caratteristica quello di raccontare la fede attraverso l'arte che poi è andata avanti nei secoli.
1: Sì, assolutamente sì, proprio l'ordine ha nella sua, diciamo così, anima, un po' quella che era una frase di un famoso santo domenicano, il quale diceva che è più perfetto illuminare gli altri che soltanto risplendere. Poi usa una frase super efficace, dice scopo è appunto contemplare e donare agli altri ciò che si è contemplato. Per questa fase contemplativa occorrono anche proprio spazi fisici, come appunto un chiostro, le stanze del convento, il silenzio, eccetera, che permettono di vivere questo, che è uno strumento che deve facilitare l'incontro con il Signore, e da questo incontro poi, del quale ci si è in qualche modo nutriti, testimoniarlo agli altri in ogni forma. E l'arte, specie appunto l'arte appunto, no, per noi, quella del Beato Angelico e di tutta la scuola
0: Certo.
1: che segue un po' questo filone, diventa uno strumento di annuncio. È proprio anche proprio l'arte dell'Angelico, no?
0: Sì.
1: Vede che è un'arte pacifica, che è di un animo pacificato, e questa pacificazione deriva dall'incontro con Gesù, perché è lui alla fine il nostro Salvatore. Tutte le altre cose sì, ci aiutano, ma proprio Gesù, il Salvatore, l'incontro con il Signore Gesù poi si fa in qualche modo spinta alla testimonianza, e da qui un po' anche questa proposta del convento.
0: Esatto, Padre Fabrizio. Tra l'altro ricordiamo che il Beato Angelico è sepolto proprio a Santa Maria sopra Minerva e ogni anno viene fatta proprio nella sua ricorrenza una messa a cui partecipano tanti artisti.
1: Sì, assolutamente, perché il Beato Angelico visse molti anni a Firenze, Fiesole, e poi a un certo punto i papi, rendendosi conto della qualità anche proprio del suo lavoro, lo chiamarono a Roma, e lui, come ogni frate, aveva giustamente bisogno di un convento in cui stare. E poiché Santa Maria sopra Minerva è stata sede della nostra curia generalizia dal 1300 fino all'Unità d'Italia, decisero proprio di portarlo qui, tant'è che fece degli affreschi nel chiostro medievale, che poi però purtroppo sono andati
0: Sì.
1: perduti nel corso del tempo. Però è vero, no? L'Angelico, questo frate, effettivamente proprio che noi festeggiamo tutti quanti gli anni, effettivamente fu una delle più belle espressioni, secondo me, di questo binomio di contemplazione e di condivisione di ciò che si è contemplato sull'esempio di San Domenico, che poi è effettivamente il padre e l'ispiratore di tutta quella che è la storia domenicana in ogni suo ramo, teologia, filosofia, arte, diritto, insomma, un po' tutti quanti questi aspetti sono delle manifestazioni di questa vena d'acqua, a mio modesto
0: Certo,
1: avviso, bellissima,
0: eh sì.
1: che nasce da San Domenico.
0: E allora grazie mille veramente Padre Fabrizio per averci portato virtualmente, almeno al momento, nel tuo bellissimo convento di Santa Maria sopra Minerva. Invitiamo i nostri ascoltatori a prendere parte a questa iniziativa ogni secondo sabato del mese. È necessario iscriversi da qualche parte o si può venire liberamente?
1: Sì, c'è un indirizzo email che si può trovare comunque sul sito internet www.santamariasopraminerva.it. Lì uno trova un po' tutte quante quelle che sono le proposte, tra cui anche appunto questa di arte e Vangelo.
0: Grazie mille, allora, grazie, non mancheremo di
1: Grazie a te.
0: partecipare. Grazie, grazie Padre Fabrizio, grazie, ciao e buon lavoro. E allora facciamo ancora musica e poi cominciamo il nostro cammino verso la France.

0: E allora, cari amici, come appunto abbiamo detto, siamo alla vigilia del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, viaggio che inizia proprio domani fino al prossimo 28 settembre, il quinto internazionale, in cui un viaggio in cui si incroceranno storia e attualità, memoria e futuro, con lo sfondo di quelli che sono scenari maestosi: Notre Dame, Place de la Concorde, l'Eliseo a Parigi, oppure ricchi di spiritualità, pensiamo Lourdes, o crocevia geografici come la città di Metz. E motto di questo viaggio sarà: affinché il mondo abbia la vita. E allora, proprio in questi giorni, nella chiesa di San Luigi dei Francesi qui a Roma, che custodisce i capolavori del Caravaggio nella cappella Contarelli, e allora proprio in quella cappella è stata collocata una croce d'altare realizzata dall'artista francese Jean-Michel Autoniel, un'opera che si inserisce proprio in quella che è la tradizione delle grandi commissioni di arte sacra destinate ad accompagnare la liturgia. E allora andiamo ad ascoltare l'intervista a Renaud Escand, amministratore dei Pieux Establishments, spero di aver pronunciato tutto per bene. E allora andiamo ad ascoltare appunto l'intervista a Renaud.
1: La chiesa San Luigi è una cappella molto conosciuta per i pellegrini e i turisti, perché abbiamo la cappella con lì dove sono i tre Caravaggi che sono guardati per tanti persone. E allora mancava nella cappella, sull'altare, qualcosa. Sappiamo che all'epoca di Contarelli, al 600, c'era un tabernacolo sull'altare, ma adesso abbiamo niente. E abbiamo voluto avere qualcosa per dire che c'è una cappella cristiana e non soltanto un museo, perché la gente viene spesso qui, fa una fotografia e anda via. Ma allora abbiamo voluto fare sull'altare qualcosa, una croce, per dire che siamo nella cappella, una cappella per pregare e siamo nella chiesa. Allora, ma per fare questa opera, per fare questo qualcosa con i tre opere d'arte di Caravaggio, dovevo scegliere un artista molto conosciuto in Francia e all'internazionale, e abbiamo scelto Jean-Michel Autoniel, che è un artista francese molto conosciuto nel mondo e che lavora con il vetro, ma ha scelto di prendere un pezzo di ossidiana, che è un vetro minerale molto antico che ha trovato in Armenia, e l'ha tagliato per rifrescare le opere di Caravaggio, e ha posato una croce in vetro rosso come il sangue, ma rosso glorioso, perché la croce dove è morto Gesù significa che il cielo adesso è aperto. Questa opera dialoga con i Caravaggi.
0: Pagano ci sta descrivendo qualcosa di veramente molto bello, che naturalmente i pellegrini fedeli che vengono nella vostra chiesa di San Luigi dei Francesi potranno ammirare sempre.
1: Assolutamente, ma per me è una cosa ancora più spirituale, perché l'opera di Jean-Michel Autoniel è come un punto di fuga, perché con questa opera si spiega tutta la vita di San Matteo, perché il martirio di San Matteo si spiega a causa del martire di Gesù. La vita di San Matteo si vede sull'obsidiano di Jean-Michel Autoniel, e allora tutta la cappella si spiega. La vita di San Matteo è veramente una vita all'imitazione del sacrificio di Cristo, è veramente una spiegazione totale della cappella.
0: Fra Renaud, l'importanza anche della comunità francese qui a Roma, sì. Voi siete proprio un punto nevralgico, il cuore dove spesso vengono quelli quelli che arrivano dalla Francia e magari lavorano qui a Roma, ma non solo, è un punto di accoglienza molto importante la vostra comunità.
1: Assolutamente, la chiesa di Francese, la chiesa San Luigi di Francese accoglie molti, molti turisti e pellegrini francesi. Per me fare la differenza tra turisti e pellegrini è un po' difficile a Roma, ma la chiesa francese è un luogo di accoglienza.
0: Fraghenò, siamo alla vigilia del viaggio di Papa Leone in Francia, ecco, in che modo vi state preparando proprio anche a questo grande evento che porterà il Papa da Parigi a Lourdes fino a Metz?
1: Assolutamente, ma i francesi saranno qui nella chiesa per vedere la veglia a Parigi.
0: E allora, cari amici, il mio tempo per oggi va purtroppo terminando e allora non mi resta che salutarvi, lasciarvi in compagnia del mondo alla radio, quindi degli altri programmi della Radio Vaticana. E naturalmente, se cercate la strada giusta, non potete sbagliarvi, andate dritti al cuore. Ciao!

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: Papa Leone in Francia, la vita è dono, non merce. Così il pontefice nel suo discorso all'UNESCO in corso a Notre Dame, la preghiera dei Vespri, questa sera la veglia con i giovani. Ucraina, 5 morti nei raid russi che hanno colpito in giornata la capitale Kiev. Si indaga sulle cause dell'incendio di una palazzina di 3 piani a Lucca nel quale sono morte 2 persone. Presentata oggi la festa del cinema di Roma che torna dal 13 al 25 ottobre con la sua 21ª edizione. Buonasera da Antonella Mitola. Papa Leone in Francia, a Parigi, a Notre Dame, il Papa presiede la preghiera dei Vespri con i vescovi, sacerdoti e religiosi. Nel primo pomeriggio il discorso all'UNESCO e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Ficili. Buonasera.
2: Buonasera da Notre Dame, mi trovo esattamente all'esterno della cattedrale dove all'interno c'è Leone, sta presiedendo la recita del Vespro. La cattedrale è restituita alla sua bellezza dopo il rogo devastante di 7 anni fa, il semplice fatto di entrare ci pone di fronte adesso a una bellezza che parla al nostro cuore inquieto, lo chiama alla pace. Sono parole di Leone appena pronunciate, ricordando però anche che non dobbiamo dimenticare la finalità di ogni chiesa e di questo tempio: la preghiera e la lode a Dio. La nobile semplicità del canto, della parola, del gesto liturgico possono rappresentare per molti lo squarcio, un'oasi di pace in una società iperconnessa e rumorosa. Papa Leone ha atteso in serata dalla veglia con i giovani per arrivare qui, addirittura scoperto, è stato salutato, dicono le autorità, lungo la strada da 300.000 parigini in festa. Per adesso da Parigi è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili e noi ci spostiamo ora in Ucraina. Almeno 5 morti e 30 feriti è il bilancio dell'ultimo attacco su Kiev da parte dell'esercito russo. Zelensky chiede supporto all'Occidente, intanto la diplomazia prova a fare un passo avanti. Raffaella Frullone.
3: Ancora una volta Kiev fa i conti con la guerra. Secondo le autorità ucraine, nel quartiere centrale di Pechersky, un palazzo di 16 piani è stato colpito nella notte da un drone, tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. In un secondo attacco, questa volta in pieno giorno, un altro drone ha centrato invece un edificio nel distretto di Solomianskij. Mosca negli ultimi mesi ha intensificato l'impiego di droni, compresi nuovi modelli a reazione che stanno mettendo sotto pressione le difese aeree ucraine. Il Cremlino ribadisce però che i civili non vengono colpiti deliberatamente, che gli obiettivi sono solo infrastrutture e siti militari. Zelensky dalla sua cerca di rafforzare proprio la difesa dei cieli, rivolgendosi ancora una volta all'Occidente. Il presidente ucraino ha annunciato di aver ricevuto da Trump il via libera alle licenze per produrre in Ucraina missili Patriot, ma i tempi saranno lunghi, potrebbe servire almeno un anno. Intanto si riapre uno spiraglio sul fronte diplomatico. Il portavoce del Cremlino Peskov ha riferito che un incontro tecnico trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina potrebbe tenersi a dicembre negli Emirati Arabi Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E l'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua, la riapertura di Hormuz. Successivamente verranno avviati colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Sentiamo Federica Margaritora.
4: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Eleni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con la possibilità di estensione fino a fine anno, lo scrive Leni in un comunicato. E al centro del dibattito politico anche la scuola dopo il decreto sul tetto degli alunni stranieri varato ieri dal governo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Antonella, tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per genitori, gli istituti tecnici si chiameranno licei in sintesi, il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa mediazione con il Quirinale, nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di italiano, inoltre previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni vengono

0: attivati corsi di italiano, confermato invece il divieto a partecipare alle elezioni con il volto coperto. Per le opposizioni invece le decisioni del governo di agire sulla scuola e sull'immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci, mentre arrivano le prime proteste da parte degli studenti flash mob davanti a Montecitorio per dire no al decreto del governo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Riapre domani il Colosseo, lo ha annunciato il ministro Giuli. Il sito era rimasto chiuso dopo la morte dell'operaio di 22 anni. 7 gli indagati per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista lunedì. All'attenzione della procura ci sono documenti relativi agli appalti e ai subappalti. L'economia sommersa non si vede, non si tasta. In Italia vale oltre il 9% del PIL e moltiplica le disuguaglianze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
2: Il lavoro sommerso è una vera e propria economia invisibile che non si vede e non si tassa. Una voragine di 197,6 miliardi di euro, pari al prodotto interno lordo dell'Emilia-Romagna e al 9,2% del PIL del paese. I dati emergono da un'indagine Censis Confcooperative. Il sommerso sottrae ad ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro e con la stessa somma si potrebbe coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale, che vale 142 miliardi l'anno. Il sommerso italiano si compone, secondo la ricerca, di 3 ingredienti: 108,2 miliardi da sottodichiarazioni di imprese, professionisti e lavoratori autonomi che dichiarano al fisco meno di quanto guadagnano, 77,2 miliardi di euro da lavoro irregolare e 12,2 miliardi di euro da altre componenti, dagli affitti in nero alle mance non dichiarate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ora la cronaca: si indaga sulle cause dell'incendio di una palazzina di 3 piani a Lucca nel quale sono morte 2 persone. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: Io sono uscito dalla finestra da solo.
4: È ancora sotto shock uno degli inquilini del palazzo di 3 piani nel quartiere San Vito a Lucca, in cui ieri sera si è sprigionato un incendio che ha ucciso 2 persone: Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, di 73. Le fiamme sono partite intorno alle 23:30 proprio dall'appartamento al piano terra della coppia tra via Bertini e via Corsica e si sono estese rapidamente all'interno dell'immobile, impedendo così agli altri condomini di scappare attraverso le scale. Le famiglie si sono rifugiate sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorritori. 13 persone, fra cui 3 bambini e un neonato, sono state messe in salvo dai vigili del fuoco e portate in ospedale. Una volta domato il rogo, i pompieri sono entrati nell'appartamento. La donna è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, mentre il marito era in camera da letto e, secondo quanto accertato, sarebbe morto per aver respirato fumo. Sull'origine dell'incendio, l'ipotesi più probabile per gli inquirenti è quella di una sigaretta lasciata accesa vicino a una bombola di ossigeno che usava uno dei 2 coniugi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Operazione in tutta Italia dei carabinieri della Digos. Esaltavano Hitler e proponevano attentati contro moschee, sinagoghe e scuole. 14 minori perquisiti. Sentiamo David Murgia.
5: 14 minorenni e 3 adulti, 17 persone sparse in diverse città italiane ma unite dalle stesse chat: Hitler, SS, antisemitismo, razzismo, negazione dell'olocausto e soprattutto manuali per costruire ordigni artigianali, indicazioni per renderli più letali e istruzioni sull'uso di coltelli e armi da fuoco. È l'inquietante mondo scoperto da rosse dei carabinieri e della Digos, che hanno eseguito 17 perquisizioni in numerose province italiane, da Roma a Milano, da Bologna a Palermo. Le accuse vanno dalla propaganda razzista all'istigazione a delinquere fino alla d'attività con finalità di terrorismo. 2 gruppi finiti al centro dell'indagine: la chat del Nuovo Ordine Europeo e il Fronte Fascista Italiano, comunità virtuali nelle quali venivano esaltati attentatori suprematisti, condivisi video di stragi, materiale neonazista e proposte di attacchi contro moschee, sinagoghe e perfino scuole. Solo qualche giorno fa un 14enne, anche lui vicino ad ambienti digitali suprematisti, avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la propria insegnante. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare a Trepuzzi nel Leccese è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Subito è stata allertata la dirigenza. Dopo 3 anni ha riaperto la scuola del Patriarcato Latino a Gaza City, l'unica cristiana al momento operativa. Gli ultimi ad entrare in classe, i bambini della scuola materna. Padre Gabriel Romanelli, parroco e direttore della scuola, la definisce la realizzazione di un sogno grazie all'aiuto del Patriarcato Latino e di tantissimi donatori. Ascoltiamo Padre Romanelli.
6: Nonostante che la situazione a Gaza è gravissima, finalmente si è annoverato il sogno di riaprire ufficialmente le scuole. E dopo tanto sforzo nel rinnovamento di tutti gli spazi, di aver preso in affitto, di aver recuperato una casa, una bellissima casa di una famiglia cristiana, siamo riusciti ad aprire in quella casa la scuola materna e con 189 bambini, e la scuola qua nella parrocchia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola superiore con 820 alunni. È una cosa bellissima, molto commovente vedere diversi genitori, i padri pure commossi fino alle lacrime, cristiani e musulmani, cercando di organizzare il trasporto che porti frutto per la vita eterna, che innamori ai bambini e ai ragazzi all'amore, alla verità, al rispetto verso tutti.
1: Presentata oggi la Festa del Cinema di Roma, sentiamo Fabio Falzone.
7: Cercavo lo scatto perfetto, le due metà che combaciano.
8: L'hai trovato?
9: Non a caso ad aprire un film italiano firmato da un regista apprezzatissimo dal pubblico, Paolo Genovese, con Il rumore delle cose nuove. Sullo schermo un cast di stelle, Fanelli, Pandolfi, Puccini, Accorsi, al centro il tema della coppia e dei sentimenti. La Festa di Roma, edizione numero 21, conferma la sua vocazione popolare ma anche di passione per il cinema. 100.000 presenze nell'ultima edizione, come è stato ricordato oggi, e anche in questa edizione non mancano titoli interessanti ed estremamente originali, dall'omaggio a Rocky, una nuova versione del Fantasma dell'Opera interpretata da Tiva Cassel, attesa per il docufilm Mustang di Kasia Smutniak, in cui racconta il legame con un paese dall'altra parte del mondo, un viaggio compiuto con Pietro Taricone, la cui eredità è raccolta oggi dalla figlia Sofì. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Yannick Sinner s'altera anche il torneo di Pechino, il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, ha annunciato con dispiacere il tennista azzurro, fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. E questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro e regia, da Antonella Mitola, una buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon,
5: in semblance do son.
6: La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: A Verona il 57esimo incontro nazionale di studi delle ACLI. La salute tra cure, prevenzione e alimentazione. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni. Un saluto in regia a Luca Rossi e Bruno Orti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando del tempo del creato al Borgo Laudato Si'. Il primo settembre Papa Leone ha aperto il tempo del creato celebrando la Santa Messa per la custodia della creazione a Borgo Laudato Si. Fermarsi e riflettere davanti alle opere di Dio, concedersi qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane per gustare la grande armonia di cui siamo parte e assumersi la responsabilità della salvaguardia dell'ambiente e della natura. Questo l'invito del Papa in quell'occasione. E allora, per ripercorrere questa giornata, ma in generale per raccontare l'importanza del tempo del creato, abbiamo in studio Don Leonela Alfaro, sacerdote nicaraguense che lavora per il centro di alta formazione Laudato Si. Don Leonel, benvenuto.
9: Grazie.
8: Allora iniziamo proprio da qui, da un ricordo di quella giornata della messa del Papa con la liturgia per la custodia della creazione proprio a Borgo Laudato Si.
9: Allora sì, abbiamo vissuto la 11ª edizione di questa giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ovviamente con il privilegio di avere la presenza del Santo Padre al Borgo Laudato Si, e proprio per questo sapere che la sua presenza segna ovviamente l'importanza di questa giornata, che è stata ovviamente iniziata con la Laudato Si, con l'enciclica del Papa Francesco, e la sua presenza ha lasciato ovviamente una traccia importante, che era proprio parlare della contemplazione, il grande bisogno che abbiamo della contemplazione della natura, però anche della realtà che ci circonda, no? Quindi il Papa sottolineava proprio questo, no? Il bisogno di una modalità silenziosa davanti, come dicevi te, quando citavi il Papa, La necessità di un silenzio che ci permette ovviamente contemplare. Contemplare è il primo passo per organizzare.
8: Ecco, quel fermarsi, stare in silenzio, contemplare. Ma Don Leonel, ci puoi spiegare anche la differenza che c'è tra la giornata di preghiera per il creato, che appunto si è celebrata il primo settembre, e il tempo del creato, che invece racchiude uno spazio un po' più ampio dal primo settembre al 4 ottobre, che coincide insomma la conclusione con la festa di San Francesco?
9: Proprio questo, no? Per noi cristiani cattolici la giornata inizia propriamente il primo settembre, però anche segna l'inizio del tempo del creato, che sono due cose diverse. La Chiesa promuove la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato il primo di settembre. Il Papa ovviamente ogni anno anche lancia un messaggio per il mondo per fare riflessione sul tema, no? Però anche inizia con questa celebrazione tutto il tempo del creato, che è un periodo ecumenico dove tutte le denominazioni cristiane si uniscono, no? per fare ovviamente un esercizio di unità intorno a un tema che ci coinvolge a tutti, no? La casa comune. Quindi il tempo del creato è un periodo ecumenico dove, nato nel 89 con ovviamente la tradizione orientale, coinvolge a tutti quelli che ovviamente sappiamo la grande responsabilità che abbiamo intorno alla casa comune. Quindi sono due realtà totalmente diverse, però ovviamente anche collegate, no? Quella che noi promuoviamo, la giornata di preghiera intorno alla casa comune, però che segna l'inizio del tempo del creato, e finisce in questo anno con gli 800 anni del Dies Natali di San Francesco, no?
8: Eh sì, per cui quest'anno una ricorrenza ancora più particolare.
9: Proprio per quello, no? Perché infatti quando si parla del tempo del creato, quando tutte le denominazioni cristiane hanno pensato a avere una data fissa per finire il tempo del creato, hanno pensato al ceraffico San Francesco, no? E lo hanno pensato proprio per questa sensibilità che San Francesco aveva intorno alla casa comune, intorno al creato. Il Papa Francesco lo sottolineava molto nel Laudato Si. Infatti il Papa Leone, il giorno della messa, ha fatto tutto un brano del Cantico delle Creature proprio per far sottolineare questo, no? Che è la presenza di Francesco, anche per noi cristiani, un segno molto visibile di quanto noi dobbiamo essere coinvolti nella responsabilità della casa comune.
8: Tra i temi al centro di questo periodo del tempo del creato c'è il valore dell'acqua. Ecco, vogliamo parlarne meglio, soprattutto come all'interno del borgo Laudato Si, come viene impegnato, ecco, questo valore.
9: Sì, io vorrei prima sottolineare una cosa che secondo me è importante, no? E magari quelli che ci ascoltano o ci vedono saranno oppure non saranno d'accordo con me, però sarebbe molto semplicista ridurre, no, il tema dell'acqua viva, il tema che coinvolge il tempo del creato, a semplicemente vedere l'acqua come elemento che si deve custodire. No, l'acqua viva parla anche delle persone, no? Ovviamente non soltanto del prendere cura delle piante che si devono prendere cura, ma anche noi che siamo chiamati a essere acqua viva per gli altri, no? Quindi sì, tu sai che il progetto del Borgo Laudato Si è nato per essere un modello concreto, no? Per è visibile di quello che aveva scritto il Papa Francesco sull'enciclica Laudato Si, e all'interno del borgo abbiamo ovviamente questa consapevolezza, il bisogno di prendere cura certamente dell'acqua, di non sprecare l'acqua, di avere anche tutto un sistema dove l'acqua piovana, questo quello che si fa, no, sia raccolta in vasche interrate, che permette ovviamente raccogliere l'acqua e fare tutto il sistema di irrigazione per le piante che sono all'interno del borgo, però anche ovviamente l'acqua reflue che sono trattate con la fitodepurazione, no? Questo cosa vuol dire? Bueno, vuol dire che sono le piante e i microrganismi a depurare tutte le cose che ovviamente non sono ben contaminate. Quindi il senso che il borgo ha, che il centro di alta formazione ha, è avere risparmio anche di questo elemento vitale come l'acqua, però anche avere la possibilità di mostrare al mondo che è possibile farlo in piccole porzioni di terra, no? Prendere cura di un elemento fondamentale come l'acqua.
8: Ecco, d'altronde lo abbiamo detto tante volte anche qui alla Radio Vaticana, la praticità anche del messaggio di Papa Francesco nell'enciclica, ripetuto poi insomma da Papa Leone, messo in pratica all'interno del borgo Laudato Si. Quindi in questo caso si parla di qualcosa di pratico legato all'acqua, come ci hai spiegato, Don Lionel.
9: Sì, una cosa importante anche da dire, no, intorno al desiderio ovviamente del borgo Laudato Si, del centro di alta formazione, e intorno ai diversi elementi, il Papa scrive tanto sul tema dell'acqua, e anche mettere dentro tutto il territorio del centro di alta formazione del borgo sensori di umidità che permette anche dare a ogni pianta l'acqua di cui ha bisogno, non sprecare l'acqua, no? È vero che all'interno del borgo sono 24 fontane molto arricchite di bellezza, però ovviamente una bellezza che porta responsabilità e ovviamente che permette non sprecare l'acqua e con un sistema di riciclo.
8: Certo, l'ecologia integrale al centro della missione del borgo Laudato Si, ecco, la presenza di tanti religiosi che arrivano da ogni parte del mondo all'interno del borgo, che lavorano al borgo Laudato Si, ecco, è un segno tangibile, vivente, di una chiesa che si prende cura del creato. Ecco, in questo concetto di ecologia integrale, che però si estende anche alle relazioni tra gli uomini, relazioni tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e il creato.
9: è una frase del Papa Leone, giusto per il messaggio per quella, la giornata mondiale di preghiera per il creato, no? Siamo chiamati a tutelare i molti ecosistemi, no? Quindi il fatto che siamo diversi sacerdoti presenti dentro del progetto del Borgo Laudato Si e anche religiose consacrate che danno il suo contributo di forma splendida, più che essere o pensare, no, a essere una giunta devota al progetto, in realtà bisogna capirlo da questa prospettiva e questi ecosistemi. Quando il Papa parla di ecosistemi, parla di questo che hai detto proprio, no, dei rapporti, no, i rapporti con il creato, i rapporti tra noi, i rapporti ovviamente principalmente con Dio. Quindi il primo ecosistema di cui si prende cura è l'ecosistema del rapporto con Dio, è il primo ecosistema di cui si deve prendere cura, no? E noi sacerdoti, dal momento che siamo chiamati a dare testimonianza della nostra vocazione, della chiamata che ha fatto Dio con noi, siamo veramente coinvolti a essere presenti lì e presentare proprio la nostra vocazione, no? E la nostra vocazione è essere, in certo senso, luce davanti a un mondo che ha bisogno di Dio.
8: E d'altronde, se si parla del Borgo Laudato Si come un modello, ecco, anche questo esempio può essere considerato un modello.
9: È proprio così, no? E lì penso che bisogna sottolineare che noi abbiamo una grande responsabilità davanti a questo mondo che colpisce, no? È colpito proprio per le ferite delle storie, per le ferite degli momenti, per le ferite della secolarizzazione. Quindi il sacerdote, la religiosa che prende cura anche dei rapporti

0: è venuto in mente sia per il Papa Francesco, anche noi che siamo coinvolti nel progetto, era proprio le diocesi. Quindi pensare alle diverse diocesi nel mondo che hanno la capacità di creare un progetto anche locale. Quindi la possibilità di questo primo rapporto con l'archidiocesi di New York è ovviamente un scenario che ci permette a noi mostrare loro cosa fanno intorno alla cura del creato e noi come mostriamo a loro la possibilità di fare anche loro un modello concreto. Quindi noi ovviamente abbiamo iniziato questa collaborazione in tre grandi pilastri, no? La preghiera, la cura e l'azione, che sono ovviamente i pilastri che si possono vedere sui nostri social, no? E loro ovviamente condividono il nostro materiale, noi possiamo lì offrire ai fedeli dell'Archidiocesi di Los Angeles materiale anche che possa servire per capire cosa è l'ecologia integrale, che non è una cosa distante del rapporto umano, non soltanto il piantare un albero, ma anche capire che sono bisogni umani. Quindi è una possibilità di creare questo rapporto e ovviamente noi abbiamo fatto tutto un programma intorno a questi tre pilastri. Collaborare con loro è stato veramente un grande segno e anche possiamo dire il primo passo per iniziare a collaborare con altri diocesi nel mondo.
1: E dunque l'auspicio è anche questo, insomma, iniziare nuove collaborazioni con altre diocesi in tutto il mondo. Grazie Don Leonel Alfaro, grazie per averci raccontato un altro pezzetto del Borgo Laudato Si, continueremo ovviamente a farlo qui alla Radio Vaticana. Intanto grazie Don Leonel. E ora per un focus sull'Ucraina ascoltiamo Paola Simonetti.
2: Depositi di viveri, centri commerciali, edifici residenziali. La Russia continua a colpire un giorno dopo l'altro il cuore della quotidianità ucraina. Oggi almeno 7 le vittime e 12 i feriti per un attacco su un magazzino di ortaggi nell'area di Kharkiv. Nella notte altri 2 morti in un raid contro un'abitazione a Kiev, presi di mira anche 2 siti militari a Odessa. Uno stillicidio di colpi che tiene lontano un cessate il fuoco momentaneo, come conferma il portavoce russo Peskov. Siamo aperti a un processo di soluzione pacifica, sottolinea, ma non a una tregua temporanea. La negoziazione però resta complessa, con il leader ucraino Zelensky che ieri all'ONU ha ribadito la necessità di fermare il capo del Cremlino Putin, chiedendo ai 47 paesi che lo sostengono di retrocedere, pur rimanendo disponibili a un incontro con il presidente russo, che dal canto suo il capo della Casa Bianca Trump ha invitato al G20 di Miami in dicembre. A preoccupare Zelensky ora c'è l'imminente arrivo dell'inverno, per fronteggiare il quale ha chiesto un sostegno al segretario generale della NATO Rutte.

0: Torniamo in studio. Negli ultimi decenni le regole del mercato globale hanno trasformato il lavoro in pura merce, cancellando il suo valore umano, sociale e democratico. Necessario dunque che il lavoro possa ancora rappresentare una leva decisiva per rigenerare i processi democratici e orientare lo sviluppo verso il bene comune, a condizione che sia ripensato in una chiave di qualità, un lavoro capace non solo di garantire reddito ma anche dignità, partecipazione, relazioni e futuro, un lavoro che torni ad essere motore di inclusione, di sviluppo territoriale e di democrazia. È questo il tema scelto dalle associazioni cristiane lavoratori italiani, le ACLI, per il 57esimo incontro nazionale di studi che si svolgerà a Verona dal 24 al 26 settembre. Noi andiamo proprio a Verona, dove c'è il nostro inviato Alessandro Guarascio. Alessandro, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi. Allora sì, in effetti il convegno è iniziato da circa un paio d'ore. Logicamente i temi del lavoro sono fondamentali per le ACLI, perché lo sappiamo, c'è stato quest'anno un lieve aumento del potere d'acquisto

0: dei salari, però ancora pensate, non si è recuperato la perdita del potere d'acquisto che abbiamo avuto dal 2019 in poi. Sono tutti temi fondamentali, la dignità appunto del lavoro, e poco fa parlavamo con il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, che ci ha ribadito come sì, l'intelligenza artificiale è una svolta importante per tutta l'umanità, però logicamente il fattore umano non può essere assolutamente messo in secondo piano, come d'altronde in più di qualche occasione ci ha ribadito Papa Leone. Dunque appunto il lavoro a 360 gradi in un momento appunto di cambio epocale, perché in sostanza l'introduzione dell'intelligenza artificiale è una nuova rivoluzione industriale. Tanti posti moriranno, ma forse anche tanti altri posti di lavoro, figure professionali saranno create. Il futuro è comunque piuttosto incerto, e anche di questo ha parlato Emiliano Manfredonia poco fa ai nostri microfoni, il presidente delle AGRA, appunto Emiliano Manfredonia, che in qualche modo ci ha delineato quali saranno le direttrici di questa 3 giorni di lavoro. Dunque io darei la linea alla regia per far sentire appunto Emiliano Manfredonia.
1: Per noi è fondamentale appunto ripartire dal lavoro, un lavoro giusto, ben remunerato, un lavoro sicuro, e a partire dal lavoro si costruisce cittadinanza e quindi la nostra democrazia può migliorare. È logico che oggi i temi sui lavori sono molti, anche il primo problema che riscontriamo è quello dei salari. I salari medi si stanno abbassando nell'economia reale, perché pur alzandosi nominalmente con l'inflazione galoppante, ecco, questi hanno perso potere di acquisto. Tutto questo naturalmente si influisce in un sistema dove le retribuzioni normalmente nel nostro paese sono abbastanza basse, e soprattutto ci sono delle barriere di entrata, in modo particolare per le nuove generazioni, per le giovani generazioni. Non dimentichiamo che più di 100.000 giovani all'anno vanno via, vanno a cercare un lavoro all'estero, e non è solo un lavoro, questo l'abbiamo studiato anche nell'ultimo rapporto con Migrantes, non è solo un lavoro per cervelli in fuga, ma persone che vanno a lavorare, a fare gli operai, a fare lavori anche non di intelletto, ma lo vanno a fare perché sono meglio remunerati che in Italia. Quindi questo è uno dei temi che noi cercheremo di affrontare in questi giorni.
2: Manfredonia, però diciamo il problema dei salari in Italia non è solo una questione dell'ultimo governo, ma si porta avanti, viene portata avanti da almeno una ventina di anni. Ancora non abbiamo recuperato la perdita del potere d'acquisto precedente al Covid. A questo punto concretamente che cosa si può fare? Perché la povertà in Italia comunque sta crescendo.
1: Sì, allora noi abbiamo prospettato 3 situazioni. Innanzitutto serve una politica coraggiosa, non una politica dei bonus, una politica dell'una tantum che cerca di tamponare quando da una parte e quando da un'altra. Serve una politica coraggiosa innanzitutto sul tema fiscale. Oggi il fisco colpisce soprattutto i lavoratori dipendenti, i pensionati. Ecco, credo che debba essere un po' riequilibrata, andando a ristabilire un principio cardine della fiscalità, che è quello della progressività, l'articolo 53 della nostra Costituzione. Addirittura ci sono studi che fanno vedere come persone che non lavorano, che vivono di rendite, pagano veramente delle tasse irrisorie in confronto a chi lavora. Ecco, quindi su queste cose, su una riforma fiscale a tutto tondo, sulle imposte dirette e indirette, credo che sia importante, ed è importante soprattutto per cercare di abbassare quella che è l'imposizione fiscale per i lavoratori. Dall'altra parte i rinnovi contrattuali devono essere fatti, ma devono essere fatti a regola d'arte, nel senso non con dei contratti cosiddetti pirata, che anche se sono circa il 4-5% dei contratti del nostro paese credo debbano essere bandite. Qui serve una forte alleanza soprattutto dei grandi sindacati e delle associazioni di categoria per poter appunto immaginare, ecco, una prospettiva di rinnovo contrattuale forte. Serve anche una politica industriale importante. Logico, oggi siamo subissati dal tema del costo dell'energia. Anche qui serve una politica coraggiosa che non ci dica che serve il nucleare, perché il nucleare può servire tra 20 anni. Allora, al di là di questioni più ambientali, etiche, eccetera, ma ecco, cosa possiamo fare oggi invece, ecco, di fare delle politiche tampone per abbassare il costo dell'energia per le aziende. Insomma, sono tantissime le questioni. Una su cui puntiamo molto e che può sembrare all'inizio anche, così dire, un po' banale, è quella delle case di futuro, cioè creare degli spazi di lavoro per i giovani dove si possono incontrare, possono creare insieme, possono risolvere questioni insieme, cioè ridare voce alla comunità, non lasciare la persona da sola, no, davanti al tema del lavoro, ma cercare di ricreare comunità, che credo che sia quello che oggi serve di più, perché tutti siamo un po' lasciati soli, un po' individualisti anche, e cerchiamo delle soluzioni personali. Invece quello che dobbiamo innescare sono soluzioni collettive, di solidarietà collettive, che possono poi veramente aiutare tutti.
2: Manfredonia, voi siete presenti un po' in tutto il mondo, però avete una forte base in Europa. Qui, se guardiamo la Germania, la Francia, la Spagna, ma anche l'Italia, le destre stanno avanzando in modo preponderante, e spesso sono delle destre xenofobe, delle destre che creano divisioni. Voi siete preoccupati di questo, e in qualche modo la democrazia rischia qualcosa in questo momento?
1: Ma allora sì, la democrazia è a rischio, però la democrazia ha in sé tutti gli anticorpi per poter reagire. Innanzitutto bisogna ridare voce alla politica, la politica vera, dare strumenti alla politica. Noi l'abbiamo fatto con delle proposte di legge, e certo, per esempio, l'ultima legge elettorale non è proprio quello che servirebbe, no? Costruita sui sondaggi, non costruita, ecco, per ridare voce ai cittadini. Su questo abbiamo parlato anche con altre associazioni del mondo cattolico. Allora, la democrazia deve essere una democrazia forte, che deve avere come perno i partiti, le associazioni di promozione sociale, ecco, i corpi intermedi che cercano appunto di attivare le energie migliori nel nostro paese. Poi servono delle risposte, appunto, che non siano delle risposte sul momento, che siano degli spot, ma servono delle risposte coraggiose. Cosa fanno le destre? Le destre toccano la pancia delle persone, ed è il punto più facile, però poi dopo creano delle situazioni anche irrealizzabili, o comunque fuori dalla nostra Costituzione. Ecco, servirebbero delle voci invece alternative, che toccano il cuore delle persone, per cercare anche di avere delle politiche vere e che poi risolvono i problemi delle persone. Oggi le persone si sentono abbandonate, e votare queste destre estreme è anche una reazione, ma è una reazione che rischia di mettere i poveri contro i poveri, no? Cioè persone che non hanno lavoro contro i migranti, piuttosto i giovani contro le persone più anziane. Ecco, è una politica contro. Invece noi dobbiamo favorire una politica con, a favore. Certo che non si sente in giro, ecco, una voce tale, no? da poter cercare di rispondere in modo vero, in modo fattivo, appunto, alle preoccupazioni delle persone. Come associazione, insieme a tante altre, ecco, cerchiamo di dare voce invece a queste prospettive, a questa speranza.
3: Queste dunque le parole del presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia. Alessandro, ti saluto, ma prima di salutarti, prima di lasciarti, leggo un messaggio che è appena arrivato al 335-1243-722. Un ascoltatore che ci scrive: da genitore mi chiedo spesso che idea del futuro stiamo consegnando ai nostri giovani. Studiano, si formano, cercano un lavoro, ma si trovano spesso davanti a precarietà, stipendi che spesso non permettono di diventare autonomi, e un mondo mondo del lavoro che cambia velocemente. Forse quando parliamo di giovani e lavoro dovremmo chiederci non solo quale lavoro avranno, ma anche se quel lavoro prometterà loro di costruire una vita. Questa è una riflessione che ci arriva da un ascoltatore. Ecco Alessandro, si parlerà anche di giovani e di lavoro, si sta parlando di giovani e di lavoro a Verona?
0: Ma certo, si sta parlando di giovani e di lavoro, e in qualche modo Manfredonia l'ha detto nella sua intervista, ha detto in sostanza abbiamo circa 100.000 giovani che se ne vanno, e sono non solo profili elevati, pensiamo all'ingegnere, all'architetto, magari all'avvocato, ma anche giovani, diciamo, che fanno lavori che chiameremmo tra virgolette più umili, ma comunque a più basso valore aggiunto, e che però decidono di andare fuori perché guadagnano di più. Pensiamo al cameriere, un cameriere a Londra guadagna nettamente di più rispetto a una città italiana, e questo è un problema fondamentale. Il tema del lavoro povero ormai è un tema fondamentale per tutta Italia, e sicuramente dovrà essere affrontato nei prossimi anni per dare davvero dignità a tutti i lavoratori, Gianmarco.
3: Grazie, grazie Alessandro Guarasci, buon lavoro, ci risentiremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, proprio per raccontare ciò che sta accadendo a Verona, lo ricordiamo, il 57esimo incontro nazionale di studi delle ACLI. Grazie Alessandro Guarasci.
0: A voi.
3: Ci fermiamo per un po' di musica, ascoltiamo gli America a Earth with No Name e poi torniamo in diretta qui al Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Salute, cura e prevenzione, tre parole che raccontano sfide diverse ma profondamente legate tra loro. C'è chi è costretto a spostarsi da una regione all'altra per trovare le cure di cui ha bisogno, chi convive ogni giorno con malattie croniche e chi invece guarda proprio a ciò che portiamo in tavola come uno strumento importante per prenderci cura della nostra salute. Mobilitazione sanitaria, diabete, rapporto tra alimentazione e benessere, tre prospettive diverse per parlare di salute, di accesso alle cure e anche delle scelte quotidiane che possono fare la differenza. In Italia per curarsi sempre più spesso si viaggia. È la fotografia della migrazione sanitaria, cioè lo spostamento dei pazienti dalla propria regione verso un'altra per ricevere prestazioni e cure. Nel 2023 il valore della mobilità sanitaria interregionale ha raggiunto la cifra record di 5,15 miliardi di euro. E questo, dietro questo flusso di risorse ci sono soprattutto le differenze tra i territori. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto concentrano oltre il 95% del saldo attivo, mentre una parte consistente delle risorse esce dalle regioni del centro-sud. Numeri che riportano al centro una domanda: quanto è davvero uguale in Italia il diritto alla salute? Ne abbiamo parlato con il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.
2: La mobilità sanitaria è un fenomeno abbondantemente diffuso, ma è peraltro un diritto dei cittadini, vista la portabilità del diritto alla tutela della salute, cioè qualsiasi cittadino può decidere in relazione a specifiche esigenze o bisogni di andarsi a curare in una regione diversa da quella di residenza. Quello che succede poi a valle è una compensazione economica tra le regioni, per cui chi riceve pazienti da altre regioni compensa, viene sostanzialmente pagato dalla regione di provenienza del cittadino e viceversa, creando quelli che sono i due flussi nazionali di tipo economico, che sono quello della mobilità attiva e quello della mobilità passiva. Mobilità attiva significa che le regioni ricevono pazienti e incassano flussi di denaro, o mobilità passiva significa che da quelle regioni si scappa, si fugge, ci si va a curare altrove e ovviamente queste regioni perdono ovviamente per compensazione quelle che sono delle risorse economiche. L'ultimo dato ufficiale disponibile è quello del 2023, che di fatto viene compensato tra le regioni in occasione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale del 25, e complessivamente questo volume di mobilità sanitaria in termini economici vale 5,5 miliardi e 150 milioni, ed è in crescita soprattutto dopo l'anno della pandemia, quando per ovvie ragioni si era un po' crollato, difficoltà di spostamento tra le persone in particolare. Il dato molto interessante è che questo flusso scorre in maniera unidirezionale, prevalentemente tra aree del paese dal sud verso il nord, e le tre regioni che attraggono più di tutte sono la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto. Quindi rispetto a quella che è un po' l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la concentrazione della mobilità sanitaria avviene prevalentemente in queste tre regioni, che di fatto concentrano circa il 95% del saldo attivo economico tra le regioni.
1: Ecco, ma quando un paziente decide di curarsi fuori dalla propria regione, quanto pesa la libera scelta e quanto invece la necessità di cercare altrove una risposta che probabilmente non trova vicino casa?
2: Ma guardi, questa è una domanda alla quale non è semplice rispondere sulla base dei dati, perché sicuramente c'è una correlazione tra l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, quelli che vengono chiamati punteggi LEA, punteggi che le regioni raggiungono sotto il monitoraggio del Ministero, e l'entità della mobilità sanitaria. Quindi sicuramente c'è una quota di mobilità che dipende dalla insufficienza di servizi, soprattutto di alta specializzazione, erogati all'interno della propria regione. Ma le nostre sensazioni, che però purtroppo non sono confermate da dati, è che in generale nel Mezzogiorno ci sia una sorta, di disaffezione nei confronti del servizio sanitario pubblico, di consapevolezza dello scarso funzionamento, anche in presenza di quella prestazione che viene erogata, come viene erogata in tutte le altre regioni, dal punto di vista della qualità. Per cui è verosimile che una quota dei cittadini che si sposta non per assenza di quella prestazione sul proprio territorio, ma per una scarsa fiducia complessiva nei confronti del proprio servizio sanitario regionale.
1: E dunque ci sono delle ragioni che spingono il cittadino a spostarsi, parlando anche di ciò che concerne la situazione del sistema sanitario. Ecco, cioè, si può anche parlare di problematiche che derivano magari da liste d'attesa o determinate prestazioni, come diceva anche lei poco fa, che crea un po' questo fenomeno?
2: Ma guardi, bisogna guardare intanto che cosa c'è dentro questa mobilità, perché i tre quarti del valore della mobilità sostanzialmente riguardano i ricoveri ospedalieri, sono circa il 65%, o in regime ordinario piuttosto che in day hospital. E quello che sta crescendo più negli ultimi anni è la specialistica ambulatoriale. Questo è un fenomeno che ovviamente è condizionato, come diceva lei, dalle liste d'attesa, e riguarda soprattutto le zone di confine. Cioè, cosa succede sostanzialmente? Chi abita in una posizione di confine, magari nella regione vicina, ha una facilità sia di tipo geografico, sia l'offerta di servizi anche di tipo privato accreditato, si sposta e genera questo incremento di flusso della mobilità verso una regione, proprio anche per ragione di comodità. E poi c'è un altro fenomeno meno, diciamo, noto, che ci si sta spostando al terzo posto, diciamo, tra le tipologie di prestazione, la somministrazione di farmaci in mobilità. Cosa significa questo? Significa che, siccome non tutte le regioni nel proprio prontuario regionale dispongono dei farmaci, soprattutto quelli ad alto costo, molti pazienti si spostano perché sanno che nella regione accanto, piuttosto che in quella lontana 1000 chilometri, quella prestazione, inteso come quel farmaco ad alto costo, viene erogato. E questo è un fenomeno che, per esempio, una decina di anni fa era assolutamente residuale, oggi invece è un fenomeno che pesa in maniera importante anche dal punto di vista economico.
1: Ecco, perché in tutto ciò ci sono anche dei costi che le famiglie, i pazienti, i cittadini sostengono.
2: Ecco, questo è l'altro dato che manca, perché i valori che le ho citato, quindi 5 miliardi 150 milioni, è soltanto un valore che fotografa, che quantifica la compensazione regionale, cioè quelli che sono i costi che le regioni si compensano tra loro per curare cittadini che vengono da altre regioni. Rispetto alle spese sostenute, si stima che siano circa 1 milione le persone che si spostano, familiari, caregiver inclusi, durante l'anno, hanno ovviamente dei costi che riguardano i viaggi, il soggiorno, i pasti. Cioè, sono costi che purtroppo oggi non sono monitorati sostanzialmente da nessuno a livello nazionale, quindi è anche difficile fare delle stime, ma è evidente che si tratta sicuramente di centinaia di milioni che le famiglie sborsano e che non sono peraltro nemmeno contabilizzati in quella che è la cosiddetta spesa out of pocket, cioè la spesa delle famiglie per la sanità, per le prestazioni, per i farmaci o altro, perché riguardano facility, riguardano, diciamo, strumenti che il paziente utilizza per spostarsi, anche quelli che gravano su familiari e caregiver, che, ripeto, non vengono contabilizzati nella spesa delle famiglie. Una sorta, diciamo, di iceberg con una parte importante sotto il livello del mare che nessuno oggi è riuscito a quantificare.
1: E poi, Presidente, ci sono anche delle categorie, mi vengono in mente ad esempio gli anziani o anche i bambini, per cui può diventare complicato, ecco, questa mobilitazione sanitaria.
2: Ma guardi, soprattutto gli anziani, ecco, questo in generale riguarda un po' oggi le difficoltà di accesso che i cittadini incontrano col servizio sanitario pubblico, perché, ecco, per spiegarlo meglio a chi ci ascolta, oggi il servizio sanitario misura quello che eroga, cioè le prestazioni che vengono erogate, anche i lievi miglioramenti ottenuti con il monitoraggio della piattaforma delle liste d'attesa ci dicono che stiamo migliorando, seppur lentamente, nell'erogazione di alcune prestazioni. Quello che purtroppo il sistema non monitora è quello che rimane fuori, cioè il paziente che va nel privato, il paziente che aspetta per lungo tempo, il paziente che rinuncia alle prestazioni, e molto spesso chi appartiene a queste categorie sono pazienti di fasce socio-economiche molto fragili. Ecco, i famosi 5 milioni o 800 mila persone che in Italia nel 2024 hanno rinunciato a una più prestazione sanitaria, io ribadisco sempre che sono proprio quegli indigenti a cui la Repubblica dovrebbe garantire le cure gratuite. Cioè, noi quello che fotografiamo con i dati, quello che i dati, diciamo, ufficiali ci restituiscono, è la quantità e qualità delle prestazioni che vengono erogate dal sistema, ma non chi rimane fuori dal sistema. E allora si capisce bene che se noi andiamo verso un servizio sanitario di questo tipo, il principio dell'equità sociale viene meno, e ovviamente viene meno anche quello che è il principio fondante del Servizio Sanitario Nazionale, di equità, di universalismo e di uguaglianza. Cioè, di fronte alla salute, nonostante l'articolo 32 e i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale lo affermino senza possibilità di equivoco, nella realtà dei fatti chi può paga, chi non può o aspetta o rinuncia.
1: Il diabete è una malattia cronica che riguarda milioni di persone, che richiede attenzione, consapevolezza e una gestione quotidiana. Dall'alimentazione all'attività fisica, fino alle nuove tecnologie per monitorare la glicemia e seguire le terapie, oggi convivere con il diabete significa anche imparare a conoscere meglio il proprio corpo. Ascoltiamo a riguardo il professor Riccardo Candido, presidente dell'Associazione Medici Diabetologi.
0: I dati del diabete in Italia dicono che allo stato attuale in Italia ci sono riconosciuti 4 milioni e mezzo di persone con diabete, e un dato che è in progressivo aumento negli anni, con una prevalenza che sta aumentando soprattutto nelle popolazioni più giovani e nell'età adulte. Questo legato fondamentalmente a quelli che sono gli stili di vita, a quelle che sono le abitudini alimentari e a quella che è la sedentarietà. Altri due dati impattanti e importanti sono che per ogni due persone che sanno di avere il diabete ce n'è almeno una terza che il diabete ce l'ha ma non sa di averla, perché la forma più comune di diabete, che è il diabete di tipo 2, è asintomatica, e quindi c'è almeno 1,5 milioni, 2 milioni di persone in Italia che hanno il diabete ma non sanno di averlo. E l'ultimo dato impattante è che ci sono altrettanti 3,5 milioni, 4 milioni di persone che sono a rischio di sviluppare il diabete e che presentano quello che noi chiamiamo il prediabete, quindi un'iniziale alterazione dei valori della glicemia che non raggiunge quelli che sono i cut-off che poi fanno porre la diagnosi. Questi sono dati importanti sia in termini di qualità di vita e salute delle persone, ma sono dati importanti sia in termini clinico-assistenziali, per garantire un accesso equo alle cure, per garantire un accesso a tutte le persone che ne hanno la necessità, ma sono dati importanti anche in termini di impatto sociale ed economico sul nostro sistema sanitario nazionale. Con dei dati che, come dicevo, a livello internazionale ma anche italiano sono in aumento, soprattutto poi nelle aree laddove il livello sociale, economico e culturale è molto più basso.
1: Proprio in questo senso, professore, al di là dei dati, al di là dei numeri, che cosa significa oggi vivere con il diabete?
0: Devo dire che rispetto al passato è cambiato molto. Le nuove opportunità terapeutiche che noi abbiamo avuto in questi ultimi anni, ma anche le nuove opportunità tecnologiche, penso ai monitoraggi in continuo della glicemia, ma penso anche alle pompe di infusione di insulina automatiche, i cosiddetti sistemi automatici di erogazione, hanno profondamente cambiato non solo la cura della malattia, permettendo la capacità di un miglior controllo della glicemia, quindi della malattia stessa, e quindi di prevenire le complicanze, ma hanno cambiato anche la vita delle persone con diabete, fondamentalmente semplificandola e migliorandone la qualità e rendendo possibili attività e risultati che una volta erano impensabili. Basti pensare che noi abbiamo un campione del tennis internazionale che è Alexander Zverev, persona con diabete di tipo 1 fin dalla giovane età, che ha vinto due grandi slam del tutto recentemente, il Roland Garros e gli Open degli Stati Uniti. Quindi queste nuove opportunità hanno radicalmente cambiato sia la storia naturale della malattia, ma anche la gestione della stessa, ma anche la qualità di vita delle persone che sono affette da diabete.
1: E dunque una tecnologia che sta trasformando sempre di più la gestione del diabete, come ci ha spiegato, dispositivi per il monitoraggio continuo, nuovi strumenti digitali, ma anche anche l'intelligenza artificiale offre delle nuove opportunità?
0: Sì, offre delle nuove opportunità in diversi ambiti. La più semplice che già stiamo utilizzando è quella appunto dei sistemi automatici di infusione di insulina, una pompa di infusione che è collegata a un rilevatore di glicemia, un sensore, che si parlano, e la pompa di infusione è dotata di un algoritmo che modifica entro certi limiti in autonomia l'infusione di insulina in base alle informazioni dell'andamento della glicemia che riceve dal sensore. Questo tipo di trattamento è il gold standard del trattamento, quantomeno nel diabete di tipo 1, che è quello che richiede una terapia insulinica, questo anche dalle linee guida italiane, indicato come la terapia da proporre a tutte le persone con diabete di tipo 1, perché è una terapia che, come dicevo prima, ha rivoluzionato non solo il controllo glicemico, ma anche la qualità di vita delle persone, semplificandola notevolmente. Ovviamente quando noi parliamo di queste tecnologie vanno affrontati due o tre temi. Il primo è quello dell'equità di accesso a queste tecnologie, perché devono essere garantite a tutte le persone che ne hanno bisogno e necessità, e abbiamo il tema poi della formazione, sia della formazione dei professionisti sanitari e della formazione delle persone che le tecnologie devono utilizzarla. Devo dire che però anche qui la semplificazione resa possibile dall'avanzamento tecnologico ha fatto in modo e sta facendo in modo che abbiamo sempre strumenti più personalizzabili e quindi in grado di garantire i risultati attesi.
1: L'esempio del campione di tennis Zverev ci mostra, come ci ha spiegato professore, ecco, che nonostante il diabete sia possibile anche raggiungere risultati, in questo caso sportivi, importanti a livello professionistico, però quanto conta, quanto è importante, quanto pesa ancora la prevenzione, ecco, quali sono gli aspetti su cui occorrerebbe intervenire prima che la malattia venga diagnosticata?
0: Sì, è chiaro che un tema è quello dell'innovazione terapeutica e tecnologica per migliorare la gestione in chi la malattia l'ha già sviluppata, però l'altro grande tema su cui lavorare, considerando i dati in aumento, è proprio il tema della prevenzione. Qui devo dire che stiamo ancora facendo poco, sia a livello politico istituzionale, ma anche a livello di professionisti. Mancano dei programmi strutturati di prevenzione della malattia diabetica, delle malattie metaboliche come l'obesità, ma anche delle malattie cardiovascolari. E manca un investimento in termini economico e di salute sulla prevenzione. E quello che viene dedicato attualmente in termini di risorse economiche alla prevenzione è fondamentalmente irrisorio, e manca poi una cultura della prevenzione che deve essere diffusa a partire dalle giovani generazioni e quindi a partire fin dalla giovane età. Quindi sulla cura del diabete abbiamo fatto, stiamo facendo molto, dobbiamo lavorare invece ancora molto sul tema della prevenzione, e in questo senso l'innovazione sia terapeutica che tecnologica possono rappresentare comunque degli strumenti che permettono di lavorare anche in maniera efficace in termini di prevenzione delle malattie metaboliche, compreso il diabete mellito.
1: Dalla prevenzione alla cura, il rapporto con il cibo è una parte importante della nostra idea di salute. Parlare di ciò che portiamo ogni giorno sulla nostra tavola diventa dunque fondamentale. Dietro un alimento non ci sono soltanto gusto e qualità, ma anche una terra, una varietà, una stagione e le scelte di chi lo produce. Il legame tra alimentazione, territorio e biodiversità è al centro del gusto invisibile. Possiamo assaggiare la biodiversità, l'esperienza che Bioland porta a Terra Madre, Salone del Gusto di Torino, un percorso che attraverso assaggi, racconto e cucina prova a risalire dal gusto alla storia che c'è dietro ciò che mangiamo. È quello che ci ha spiegato Reinhard Verdorfer, direttore di Bioland Sud Tirol, Alto Adige.
3: Si può veramente assaggiare la biodiversità, lo vedremo domani alla Terra Madre, dove c'è Stefano Stabile, il nostro cuoco, che ci fa assaggiare alla cieca i diversi prodotti che avremo là, e vedremo che prodotti dell'agricoltura biologica, che sono praticamente alimentati da un suolo vivo, senza pesticidi chemosintetici e senza fertilizzazione chimica, crescono meno veloci ma hanno più sapore fine, e questo poi si vedrà domani.
1: Ecco, in questo senso, quanto la qualità di ciò che mangiamo dipende dalla salute del suolo e dalle pratiche agricole?
3: Fine, partiamo sempre dalla creazione. La creazione anche divina parte da terra madre e da una terra fertile che è ricca di humus, di microorganismi, di piccoli animaletti e migliaia di animaletti piccolini che ci vivono dentro. E più che il suolo sia vivo, più la pianta poi è sana, che anche deve difendersi con altre piante, con altri animaletti, che ma fino difendendosi diventa meglio anche dal punto di vista del sapore, così cresce una pianta sana, ricca di sapore, che poi quando noi lo mangiamo ci abbiamo in bocca praticamente, lo sentiamo ma in modo positivo, perché la pianta ha una vita dietro di sé, anche un po' combattuta, ma questo è l'ecologia, questo è la natura, fine, sentiamo la natura in bocca poi.
1: E come accennava, l'esperienza parte da un blind testing, cioè che cosa può raccontarci un alimento prima ancora di sapere da dove arriva?
3: Noi siamo in una società che è molto sovrappesa dal punto di vista ottico, andiamo nei supermercati e migliaia di impressioni ci saltano addosso, invece noi adesso vogliamo togliere praticamente il visivo per andare più ad assaggiare i prodotti, assaggiare la natura, e quello fine chiudendo gli occhi. Chiudendo gli occhi si guarda solo a quello che si ha come vivero, come alimentare davanti a sé, e si prende questo, il profumo, e vedremo che è una realtà, come dire, quasi nuova che vedremo che quando si fanno queste cose.
1: Direttore, che rapporto c'è tra biodiversità, qualità dell'alimentazione e salute?
3: Allora, la biodiversità è una delle cose più importanti che abbiamo sul nostro pianeta. Se abbiamo una ricca biodiversità, i concetti predatori, animali, concetti naturali si fanno un'auto-omogeneizzazione, c'è un'armonia nella natura,

0: praticamente. E questo fa in modo che nessun animale diventa troppo dominante all'altro, c'è un'armonia quasi come nel paradiso praticamente, in poche parole, e questa armonia quando c'è, anche la pianta, anche prima il suolo è vivo e dal suolo vivo nasce la pianta che sta bene. E questa pianta che sta bene, sappiamo tutti, ma nata o cresciuta in un ambiente naturale, fa in modo che poi anche la persona che lo mangia sta bene. Praticamente sta bene, piace e in secondo momento fa bene anche alla salute.
1: Certo,
0: anche sempre mangiando in un certo stile di vita, parlo adesso di cose fresche, di cucinare, di prendere prodotti biologici, ma anche trasformarli in un modo che faccia bene all'uomo.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro, grazie a voi che ci avete seguito finora, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, la bellezza della diversità, raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Cosa significa prendersi cura? Lo sa bene la grande famiglia di iCare, la cooperativa sociale di comunità nata qualche anno fa a Cerreto Sannita, un paese della provincia di Benevento. Fortemente voluta dall'allora vescovo Monsignor Mimmo Battaglia, oggi cardinale e arcivescovo di Napoli, iCare vuole prendersi cura di tutte le fragilità esistenti sul territorio, in particolar modo di coloro che vengono meno attenzionati dalla società, ossia degli adulti con disabilità e delle loro famiglie, come ci spiega Don Matteo Prodi, presidente della cooperativa.
2: Questo è un territorio che fa parte delle aree interne, c'è una questione di spopolamento, di mancanza di lavoro, di povertà educativa, molti disabili presenti sul territorio. E quindi quando poi lui mi ha anche parlato della cooperativa iCare, in qualche modo che aveva già creato da qualche mese, alcuni tasselli si sono messi insieme, quindi io sono come rimasto folgorato da questa realtà, onestamente parlando, che la presenza di questi ragazzi è il tesoro più prezioso che abbiamo, nel senso che la loro vita qui rifiorisce. Sono tutti ragazzi adulti, cioè sono usciti dalle scuole superiori, perché purtroppo in Italia funziona così, che finché vai a scuola sei seguito, quando esci dalla scuola sei abbandonato completamente. E quindi la disabilità adulta è un problema grandissimo e quindi c'è assolutamente bisogno, non solo per fargli passare la giornata, ma anche per, sperando che davvero questo si possa fare, possa essere educato a un lavoro, possa avere le abilità per un lavoro, perché poi c'è il tema della sussistenza di queste persone dopo i genitori. In Italia si sta lavorando molto intensamente su questa questione del dopo di noi. Noi vorremmo portare un piccolo contributo, cioè fornire a questi ragazzi la possibilità anche di essere assunti in qualche forma e quindi non avere solo la giornata occupata, ma anche possibilità di sostenersi, proprio perché il lavoro anche per loro è assoluta dignità.
1: Diverse sono le attività e i laboratori che iCare porta avanti, come il corso di ceramica, quello di musica e quello di pasticceria. Il laboratorio Dolcemente oggi è diventato una realtà conosciuta e diffusa sul territorio, come racconta il giovane Marco, responsabile del laboratorio coinvolto nel progetto sin dal principio.
3: Ad oggi abbiamo un gruppo di circa 30 ragazzi che si alterna nei vari turni con cadenza settimanale o bisettimanale. Alcuni dei nostri ragazzi, dopo aver fatto un percorso di ormai 5-6 anni, dall'anno scorso hanno cominciato anche a lavorare, ad apprendere qualcosa in più attraverso il servizio di refezione scolastica. Noi ci occupiamo delle mense di diversi istituti scolastici e i nostri ragazzi che hanno fatto un percorso all'interno del laboratorio sono diventati pronti per poter occuparsi sia della cucina che del servizio all'interno delle scuole.
1: Accanto ai laboratori ci sono attività di agricoltura sociale, ma anche una casa di accoglienza per donne vittime di violenza e un progetto di valorizzazione dei beni culturali del territorio.
2: Noi abbiamo varie attività, abbiamo una casa rifugio dove abbiamo alcune stanze in cui le donne vittime di violenza allontanate dal nucleo familiare, eventualmente con i figli se ci sono, possono essere ospitate proprio per ricostruire la vita da capo. Partendo sempre dal territorio c'è un'altra bellissima cosa che è il MILA, Museo Itinerante Luoghi Alfonsiani. Quindi è un museo ma itinerante, perché si colloca a Sant'Agata dei Goti, che è importantissimo per due motivi. Uno, perché è un borgo bellissimo da tantissimi punti di vista, ha origini anche romane, quindi ci sono tantissime storie da raccontare, ci sono musei, chiese che sono assolutamente delle perle preziosissime da visitare, e più c'è la perla preziosissima che è Sant'Alfonso Maria de Liguori, vescovo nel 700 di questo borghetto. Lui è nativo di Napoli, avvocato, ha lasciato il foro perché aveva perso una causa e si è dedicato alla giustizia di altro tipo, cioè quella, la giustizia che viene da Dio. È uno dei più grandi teologi italiani mai esistiti, soprattutto si è occupato di morale. E questo è importante perché vuol dire anche che attraverso la riscoperta di Sant'Alfonso si può lanciare anche un messaggio molto importante sulla misericordia di Dio, su un Dio che ci viene sempre incontro, che si cura dei poveri e della fragilità delle persone.
1: Partire dalle ferite del territorio, sapendo che queste sono comunque abitate da bellezza, e rendere le opportunità di crescita, di sviluppo e progresso umano. Questo è il sogno di iCare, di quella chiesa che davvero può accompagnare da vicino la vita delle persone per fare nuove tutte le cose.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: ได้เลย
1: เข้าไป

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Rosario.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: è il seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: simbolo del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
1: Oggi con Un'estate fa torniamo al 1985. Mettetevi comodi e immaginate la scena. È un caldo pomeriggio d'agosto. Le autostrade italiane sono invase dalle Fiat Uno, l'auto del momento, ma anche dalle immancabili Panda, le Ritmo, le primissime auto bianche Y10 con il celebre slogan "l'auto che piace alla gente che piace". Per i più giovani il sogno sono le due ruote, il ciao o il sì. Sulle spiagge dominano i colori fluo, le gonne a palloncino e una quantità industriale di olio solare per una abbronzatura selvaggia. E a tavola si vive il picco dell'edonismo gastronomico: cocktail di gamberetti in salsa rosa, pennette alla vodka, vitello tonnato, gelato al puffo e il mitico cornetto algida. Insomma, un'estate caldissima e solare che arriva però dopo un inizio d'anno che l'Italia non avrebbe mai più dimenticato. Guardando indietro a 6 mesi prima, a gennaio del 1985, il nostro paese era totalmente congelato.
2: Un brevissimo flash meteorologico iniziando dalle temperature di oggi, le temperature minime di questa notte, le minime notturne, la sensibile diminuzione sul nord Italia con valori di primato del freddo, meno 14 osservate Bolzano, Aosta meno 11, Torino meno 10, Cuneo meno 12 Milano.
1: Eh sì, un freddo polare storico, a Milano cadono quasi 80 cm di neve paralizzando la città e facendo persino crollare il tetto del Palasport di San Siro. Anche la capitale si ritrova completamente imbiancata.
3: Dopo 14 anni la neve è ritornata anche a Roma ed è arrivata abbondante, abbondantissima. I romani hanno sfoggiato tute, scarponi, sciarpe, cappelli e spesso attrezzati come marziani, i componenti di famiglie intere si sono esibiti in giochi nordici come appunto giocare a palle di neve.
1: Ma dopo il grande gelo, la primavera e l'estate del 1985 accendono i motori di una voglia incredibile di ballare, divertirsi e cantare. Dalle balere della Riviera Romagnola

Alle discoteche storiche, la colonna sonora che ci accompagna per tutta la stagione e che vince il Festival Bar condotto da Claudio Cecchetto è un inno dolce amaro firmato da due ragazzi torinesi.

0: Il 1985 è un anno di luci accecanti, ma anche di ombre profonde e ferite che la cronaca ha impresso per sempre nella nostra memoria. Il 29 maggio, allo stadio Heysel di Bruxelles, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, la follia dei tifosi e la disorganizzazione trasformano una festa di sport in un tragico incubo, in cui perdono la vita 39 persone, di cui 32 italiane. Riascoltiamo due momenti della radiocronaca di Bruno Pizzur.
1: Un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate, dopodiché molta gente si è rilassata sul terreno di gioco. Dubito che si possa disputare la partita, anche se ora l'interno del campo di gioco è completamente sgombro, però sono crollate, cancellate, sono crollate reti di recinzione del campo e quindi la situazione è naturalmente molto molto precaria. Ed ora vedo che, ecco, vedete che purtroppo debordano ancora e vanno.
2: Beh, coraggiosamente Caprini e Tardelli
1: sì. Veramente con molto coraggio sono andati.
3: Ecco, giocare con queste cifre è assolutamente inaccettabile. Ho accanto a me Carlo Nesti, il quale mi dice che esistono, e anche qui siamo veramente nel grottesco, due versioni ufficiali. Una secondo la quale i morti accertati sarebbero 36, cifra che io vi ho dato, e una seconda invece in base alla quale i morti sarebbero 24. Ti ripeto che giocare con queste cifre è assurdo, però speriamo perlomeno che sia valida la cifra più bassa.
0: Nemmeno due mesi dopo, era il 21 luglio, la natura e l'incuria umana provocano un altro immenso dolore. In Trentino crollano i bacini di decantazione della miniera di Prestavelle. Un'ondata di fango travolge l'abitato di Stava, causando 268 morti.
4: Una notizia di poco fa: in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavelle, dove c'è anche una miniera di fluorite.
5: Buonasera. È ancora impossibile un bilancio delle vittime della sciagura del Trentino, che potrebbero essere 200, i corpi finora estratti sono 50. La sciagura è avvenuta alle 12.30 nella piccola valle di Stava, una valletta che sfocia in Val di Fiemme, nelle Dolomiti. Ha ceduto il terrapieno di un bacino artificiale nel quale veniva lavato il materiale estratto da una miniera di fluorite. I danni più gravi sarebbero stati causati, più che dalla quantità di acqua relativamente limitata, dalla massa enorme di fango e detriti che in pochi secondi si è incanalata nella piccola valle, spazzando via tutto quello che incontrava. La prima ondata ha investito il paesino di Stava, travolgendo decine di piccole case. E poi è piombata su tre alberghi, l'Erica, il Genzianella e lo Stava.
6: Con mia moglie, mia figlia, mia nipotina siamo saliti, siamo andati a Moena e lì abbiamo visto una nuvola al principio del paese e abbiamo capito che è successo qualcosa, poi il rumore dell'acqua, ma non immaginavamo che qui questi tre alberghi sarebbero tutti andati. E lì purtroppo c'è anche mia sorella, mio cognato e la mia consuocera, non so se sono salvi o no, ma...
7: Un'estate fa.
0: Nel 1985 nasce ufficialmente anche la consapevolezza del buco dell'ozono, perché a maggio viene pubblicato lo studio degli scienziati del British Antarctic Survey che ne annunciano proprio la scoperta. Il quadro internazionale di quell'estate è denso di eventi e tensioni. Nel Mediterraneo la tensione cresce fino ad arrivare al celebre sequestro della nave da crociera Achille Lauro da parte di un comando palestinese.
8: Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa: il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane.
9: A bordo ci sono 200 marinai italiani, 50 marinai stranieri e 62 passeggeri di diverse nazionalità.
10: Chiedono la liberazione di un gruppo di loro compagni detenuti in Israele.
0: Dall'altra parte dell'oceano, a settembre, un devastante terremoto avrebbe poi sconvolto Città del Messico.
11: Buonasera, apriamo anche questa edizione del telegiornale con le drammatiche notizie che arrivano dal Messico, sconvolto dal terremoto. La tragedia ormai ha assunto dimensioni catastrofiche, più di 1.300 i morti già accertati, ma fonti giornalistiche parlano addirittura di 5-6.000 vittime. Ma anche a più di 30 ore dalla violenta scossa è difficile fare un bilancio. Migliaia sono i feriti e i dispersi. Da molte città poi si hanno notizie contraddittorie, difficili ancora le comunicazioni. Meno grave sembra invece la situazione ad Acapulco, la città più vicina all'epicentro del terremoto, che secondo una nuova stima sarebbe sulla terraferma e non in mare come era stato annunciato ieri.
0: Tornando alla leggerezza della musica, nel 1985 c'è un brano nato in Italia che riesce a scalare le classifiche internazionali di mezzo mondo fino ai primi posti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È questo.

0: Italia. Nel 1985 la TV fa ridere milioni di telespettatori con le puntate del drive-in o con la travolgente comicità del trio.
1: Buonasera, notizie. Roma. Varato oggi a Montecitorio il decreto legge sul prepensionamento. Ce ne riferisce il collega Pascucci in diretta dalla Camera.
2: Signora, per cortesia, signora, siamo in diretta dalla Camera, per cortesia.
3: Sì, sto di fare la Camera mia, buonasera.
2: Dai. Pronto, regia, per cortesia, il servizio di Pascucci, per cortesia.
3: Ma che volete, Pascucci, Italo, il mio marito?
2: Sì, Pascucci.
3: Ah, chiamo subito.
2: Sì.
3: Stamagna, due fettuccine, pomodoro e basilico, scusi, sta. Italo, te vanno!
0: Il 1985 è anche l'anno della grande musica etica e della solidarietà globale. A gennaio 45 superstar americane si riuniscono per incidere un brano storico destinato a raccogliere fondi per l'Etiopia.

0: E a luglio, come dimenticare il leggendario Live Aid, il più grande concerto rock della storia in diretta mondiale da Wembley, Philadelphia. Nello sport estivo accade il vero miracolo di provincia. L'Hellas Verona, allenato da Osvaldo Bagnoli, conquista uno storico, incredibile e irripetibile scudetto.
1: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
2: Ma ce lo meritiamo tutti.
1: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
2: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
1: Senti, perché il Verona ha vinto il campione d'Italia?
0: E la voce, ma forse l'avete riconosciuta, era quella di Giampiero Galeazzi. Tra i grandi successi pop internazionali di questi mesi c'è anche il tema ufficiale del nuovo film di James Bond, 007 Bersaglio Mobile, interpretato da una delle band simbolo degli anni Ottanta.

0: Ma veniamo al costume. Il 1985 è un anno in cui i ragazzi aspettano 10 minuti ascoltando il sibilo delle audiocassette per caricare un gioco sul Commodore 64. Oppure si isolano ascoltando le cassette sul Walkman, con quelle cuffiette con le spugnette arancioni che sicuramente chi ha la mia età ricorda benissimo. Il guardaroba estivo è influenzato dalla musica, quindi Madonna e Duran Duran. Per lei spalline imbottite ovunque, anche sulle giacche estive, le camicie, gli abiti oversize, come colori il fucsia, il giallo evidenziatore, il turchese e il verde acido, come accessori grandi orecchini di plastica geometrici, cerchietti bombati e decine di bracciali di gomma nera. Per lui, completi estivi in lino o cotone con giacche dalle maniche rimboccate, indossati rigorosamente sopra una t-shirt pastello, ma soprattutto camicie hawaiane, rese celebri in TV da Tom Selleck in Magnum PI. In spiaggia, costumi da bagno interi e sgambatissimi per le donne, slip colorati o boxer corti a righe per gli uomini, i capelli cotonati o definiti da gel effetto bagnato sia al mare che in città. Ma tornati dal mare, settembre ci regala l'incredibile notizia del ritrovamento del relitto del Titanic sul fondo dell'Atlantico.
1: News Tonight with Peter Jennings.
2: Good evening. There is no more famous shipwreck in the world, and the discovery of the Titanic in the Atlantic off the coast of Canada has been the dream of countless deep sea explorers.
0: Per la politica il 1985 segnerà importanti cambiamenti, dall'inizio dell'era Gorbaciov in Unione Sovietica alla firma degli accordi di Schengen fino alle lezione di Francesco Cossiga al Quirinale.
3: Grazie per l'ospitalità alla quale mi ammettete nelle vostre case. È tradizione che il Presidente della Repubblica rivolga un messaggio augurale agli italiani tra l'anno che si chiude e quello che si apre. E il mio messaggio vuole essere anzitutto l'augurio fervide che il rappresentante dell'Unità Nazionale rivolge all'intera comunità e insieme l'augurio cordiale che un cittadino rivolge ad ogni suo concittadino. È la prima volta che da capo dello Stato indirizzo direttamente un messaggio agli italiani. Sono molte le cose di cui vorrei parlarvi, perché molte sono le esperienze che insieme abbiamo vissuto come collettività e molti sono i problemi che dobbiamo ancora insieme affrontare.
0: Ed era un frammento del primo messaggio di fine anno del neo presidente della Repubblica. Torniamo all'estate, l'estate del 1985, perché fu soprattutto la grande stagione del cinema per ragazzi e dell'avventura. Nelle sale americane, in attesa di arrivare da noi, usciva un film simbolo per un'intera generazione, prodotto da Steven Spielberg.
4: Steven Spielberg presenta I Goonies. Un film di Richard Donner.
5: Piantala, già!
6: Ehi, Mickey, ho trovato la mappa!
4: Si facevano chiamare Goonies. Si trovarono a rivivere un'antica leggenda, ma non erano soli.
7: Chuck, io spero che sia stato il tuo stomaco.
8: No. È stato quello.
9: Sembra King Kong.
10: Greg, aiuta!
4: Scoprite anche voi quello che hanno scoperto i Goonies.
0: E proprio insieme ai grandi cult del cinema ci salutiamo, perché cara Samira Rocchetti che sei in regia, chiudiamo questa puntata con un brano che accompagnava la colonna sonora del film Viaggiatore nel tempo per eccellenza, Ritorno al futuro. Quindi da tutti noi grazie per essere stati con noi, ci salutiamo ovviamente con The Power of Love.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: bea mona.
1: Che in veneziano vuol dire?
0: Che se non ti mi accai che non ti capisci un cazzo, ti metti io tutti i giocati, non ti compro più niente, te le hai più una sporata.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. È iniziato il viaggio apostolico del Papa in Francia, incontro con le autorità all'Eliseo. La guerra non è evitabile, Parigi promuova dialogo e diplomazia. Nel pomeriggio la visita all'UNESCO e la messa a Notre Dame. Leone XIV sul volo papale ai giornalisti, viaggio come seguace di Gesù Cristo per annunciare la pace in tutto il mondo. L'Iran ha inviato agli Stati Uniti un piano in 7 giorni per la fine della guerra, attesa per la risposta di Washington. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Una riflessione sui temi che sono la spina dorsale del suo magistero è quello che il Papa offre nel primo discorso del suo 5° viaggio apostolico alle autorità francesi nel Palazzo dell'Eliseo. Forte l'accento sulla tutela del diritto alla vita, che costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Invoca poi il disarmo e richiama al dialogo e alla diplomazia per scongiurare la guerra. Ce ne parla Benedetta Capelli.
3: Le bandiere del Vaticano e della Francia ornano il palco allestito nel Palazzo dell'Eliseo. Il primo discorso di Papa Leone è richiamo di pace, espressione della difesa della vita, invito all'uso etico dell'intelligenza artificiale, riferimento alla laicità intesa come impegno nel dialogo per favorire l'unità nel servizio al bene comune. L'attualità del mondo fatta di conflitti e violenza, specialmente in Medio Oriente, è lo spunto per il Pontefice per un forte appello a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze che feriscono la dignità umana e gridano giustizia a Dio. Quindi a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile, ma promuovere senza sosta il dialogo e la diplomazia al fine di preservare società pacifiche e rispettose della dignità e dei diritti della persona e dei popoli. L'invito del Papa alla Francia è di essere ancora un instancabile artefice della pace e del multilateralismo, in particolare afferma all'interno della nostra cara Europa. Altro tema è la difesa della vita. Il rischio che intravede Papa Leone è la manipolazione della scienza e della tecnologia, che vengono trasformate in imprese lucrative per favorire le manipolazioni genetiche, la maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Per questo ribadisco con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Infine, sulla giusta laicità, che sottolinea non esclude la dimensione religiosa nella sfera pubblica o nell'istruzione, ma fa sì che lo Stato e le istituzioni religiose dialoghino tra loro e uniscano le loro forze al servizio del bene comune.
2: Sempre a Parigi, oggi pomeriggio Papa Leone XIV si recherà nella sede dell'UNESCO. Sul significato di questa visita all'organizzazione dell'ONU abbiamo raccolto il commento di Pierluigi Petrillo, direttore della cattedra UNESCO sul patrimonio culturale immateriale presso l'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza.
4: Quell'acronimo UNESCO sta per organizzazione, la O finale, UN iniziale delle Nazioni Unite, e le missioni sono quelle lettere centrali, la E educazione, la S di scienze e la C di cultura. E l'educazione rappresenta più o meno il 70% del bilancio complessivo dell'UNESCO, quindi è la vera grande priorità di questa organizzazione. Credo che proprio per questo il Santo Padre abbia deciso di accettare l'invito del direttore generale dell'UNESCO di tenere venerdì un incontro con l'organizzazione, con lo staff dell'organizzazione, ma soprattutto di parlare di etica nell'intelligenza artificiale.
2: In precedenza, sul volo papale che lo ha portato in Francia, Leone XIV ha conversato con i giornalisti. Viaggio come seguace di Gesù Cristo per annunciare la pace in tutto il mondo, ha detto ringraziando tutti per il lavoro che verrà svolto e ha risposto alle domande che gli sono state rivolte, soffermandosi sull'uso dell'intelligenza artificiale e sulla crisi migratoria della scorsa estate a Ceuta. Bisogna capire come rispondere per evitare questo genere di emergenza, ha detto il servizio di Tiziana Campisi.
5: I saluti, le domande, i doni. Come di consueto, il viaggio di andata del pontefice include un momento con i cronisti, circa 80 gli operatori dei media sull'aereo papale.
6: Buongiorno a tutti, bonjour, And good morning.
5: Leone si scusa con quanti lo hanno seguito nel precedente viaggio in Spagna nel giugno scorso per non aver potuto dialogare con loro nel volo di ritorno, essendo rientrato a Roma per un problema tecnico su un aeromobile diverso da quello messo a disposizione dai giornalisti. Quindi ha aggiunto:
6: I above all am traveling to France as to anywhere else in the world. As a follower of Jesus Christ,
5: prima di tutto viaggio in Francia, così come in ogni altra parte del mondo, come seguace di Gesù Cristo per annunciare la pace di Cristo in tutto il mondo. È un messaggio che, come tutti sappiamo, è importante in questo momento. Il Papa si è espresso poi sull'intelligenza artificiale, auspicando che si trovino modi per garantire che il suo utilizzo non soppianti o distrugga l'umanità, ma piuttosto che sia uno strumento a favore degli esseri umani. Parlando di Ceuta successivamente, ha fatto notare che la crisi migratoria ha cause di differenti tipologie che va affrontata adeguatamente. Tra i regali consegnati al pontefice, due libri, Cher Papa Leon, da parte del quotidiano francese La Croix, con i messaggi di 340 lettori, con preoccupazioni geopolitiche, richieste di riforme nella Chiesa e confidenze intime, e Carta spara il Papa, con 74 lettere dai terremotati del 24 giugno in Venezuela. Infine, c'è stato spazio anche per domande più personali. Lei è una persona felice, ha chiesto una giornalista. Sì, lo sono, ha replicato il Papa. Sono felice a parte le difficoltà, ma trovo conforto nella fede.
2: Torneremo dopo sul viaggio del Papa in Francia. Ora l'attualità internazionale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra. Intanto alcuni paesi del Medio Oriente chiudono i cieli alle compagnie aeree iraniane a seguito delle sanzioni di Washington. Silvia Giovarrosa.
7: Lo riporta il New York Times. Il ministro degli esteri iraniano Arachki, a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite, ha dichiarato che una proposta per la fine del conflitto armato mediante un piano in 7 giorni è stata inviata alla Casa Bianca. Una settimana di tempo dunque per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul programma nucleare del paese, a patto che vengano soddisfatte determinate condizioni. L'auspicio condiviso da Arachki con i giornalisti è che questo possa accadere prima delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Intanto Emirati Arabi Uniti, Oman, Iraq, Azerbaigian e Georgia hanno vietato alle compagnie aeree iraniane di operare nei loro aeroporti o di attraversare il loro spazio aereo a seguito dell'entrata in vigore delle sanzioni statunitensi che riguardano anche porti e navi iraniane. Chiuso oggi l'aeroporto internazionale di Najaf, una delle città più sacre per i musulmani sciiti, situata a sud dell'Iraq. Dura la reazione di Teheran, la nostra posizione è chiara: o lo spazio aereo regionale resta aperto a tutti oppure non lo sarà per nessuno.
2: Gli Stati Uniti consentiranno all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot, a renderlo noto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver ricevuto una comunicazione dallo stesso presidente americano Trump. Via libera degli Stati membri dell'Unione Europea allo stanziamento di 73 milioni di euro dalla riserva di crisi degli agricoltori nelle zone colpite da focolai di influenza aviaria e peste suina africana. Lo annuncia la Commissione Europea, che ha deciso anche di avviare procedure di infrazione a tutti gli Stati membri, Italia inclusa, per non aver notificato le misure di pieno recepimento della direttiva sulle emissioni industriali e degli allevamenti. 26 paesi, tranne l'Italia, sanzionati invece per non aver notificato entro il termine legale il pieno recepimento della direttiva sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato. E come abbiamo sentito nei titoli, questo pomeriggio alle ore 17:15 il Papa sarà nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi per la celebrazione dei Vespri, un edificio che in oltre 8 secoli ha cambiato più volte forma seguendo le trasformazioni della storia, dell'architettura e della tecnica. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Per oltre 1,5 secoli, chi guardava Notre-Dame dalla Senna ha creduto di vedere il Medioevo. Eppure la sua celebre guglia fu innalzata nell'Ottocento da Eugène Viollet-le-Duc. È il segno più evidente di una cattedrale mai fissata una volta per tutte. Dal XII secolo Notre-Dame cambia con le tecniche, con il gusto, con la storia. Il gotico alleggerisce le murature, affida agli archi rampanti le spinte delle volte e apre lo spazio alla luce. luce delle vetrate. Poi arrivano le mutilazioni della rivoluzione, il tempio della ragione, i restauri ottocenteschi, perfino la luce cambia. Nel Settecento molte vetrate medievali vengono sostituite da vetri bianchi. Dopo l'incendio del 2019, il cantiere del XXI secolo ha unito diagnostica avanzata e antichi saperi artigianali. Notre Dame ha riaperto nel 2024, la stessa figura, ancora una volta diversa.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Tanzilli in regia e Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento.
0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Marina Tomarro.
1: Buongiorno, buongiorno cari amici, oggi è giovedì 24 settembre, buon pomeriggio da me, da Marina Tomarro. Oggi è il mio debutto praticamente, è la prima puntata che conduco di Dritti al Cuore. Devo dire che sono molto contenta, molto emozionata. Inizierò questa avventura insieme a Suora Emanuela, insieme a Rosario, e staremo insieme per tutto questo lungo anno, e naturalmente cercheremo in questo modo anche di conoscere tante realtà che sono intorno a noi. Iniziamo questo viaggio. Allora, prima di tutto però vi voglio chiedere, un po' come ho fatto nell'altra trasmissione Radio Vaticana con voi, di scriverci al 3351243722. Allora diteci un po' anche quali sono le vostre impressioni, di cosa vi piacerebbe che possiamo raccontare, parlare. Ecco, vorrei ascoltare anche un pochino quello che sono i vostri pareri, perché in fondo anche qui i protagonisti veri alla fine siete sempre voi, i nostri ascoltatori. Noi oggi saremo insieme come di consueto fino alle 16, e allora vorrei iniziare però con voi con un brano. E oggi è la prima puntata e ci vuole anche un po' di fortuna, diciamolo a noi, per andare bene nella vita, e soprattutto bisogna augurarsi sempre buon vento. E allora Jovanotti, Alfa.
2: And I'm body.

sulla groppa di un pachiderma che continua a muoversi. Allora buon vento a tutti noi per quest'anno. E devo dire, vi devo ringraziare perché già sono iniziati ad arrivare tanti messaggi in cui naturalmente ci salutate, ci raccontate anche quello che state facendo. E allora ecco, abbiamo ad esempio, oh che bello, c'è una poesia per me, ve la leggo perché sono proprio due righe. Marina con la sua voce ci fa compagnia dalla sera alla mattina e sentire il suo sorriso ci fa immaginare anche il viso. Grazie da una

ascoltatore che di nome fa Salvatore. E allora grazie Salvatore, nessuno mi aveva mai dedicato una poesia, c'è sempre una prima volta nella vita. E allora io però prima di continuare devo ringraziare Luca Rossi al di là del vetro che mi sta seguendo, e vedo anche Andrea De Angelis che invece era in onda con voi questa mattina, e allora saluto anche Andrea che mi sta facendo compagnia in questo debutto. Grazie Andrea, sei sempre un amico carissimo. Però devo fare anche gli auguri a due nostre carissime colleghe, ma amiche soprattutto. E allora Silvia Giovarrosa, che è anche una vostra amica, che voi ascoltate tutte le mattine in Radio Vaticana con voi. Silvia, tanti auguri veramente di cuore. E poi alla nostra Gabriella Ceraso, veramente un abbraccio grandissimo. E allora, ma dopo questi annunci personali, invece andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti. Più che altro andiamo a vedere le prime pagine. Partiamo da Vatican News, perché siamo ormai alla vigilia, come sapete amici, del viaggio in Francia. Ne parleremo anche durante questa puntata. E allora, in particolare andiamo a vedere le attività del Papa. Il Papa, in occasione della plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, Papa Leone ha ricevuto in udienza i membri, raccomandando che il progresso scientifico e tecnologico sia accompagnato da una corrispondente crescita della responsabilità di fronte agli shock climatici sempre più frequenti. L'esortazione del pontefice è di passare dalla gestione delle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla prontezza e dalle misure a breve termine ad una visione saggia e lungimirante per l'umanità. Naturalmente troverete l'articolo scritto da Antonella Palermo all'interno del nostro sito di Vatican News. E poi ancora il cardinale Parolin, che ha raccontato al nostro direttore Massimiliano Menichetti il viaggio del Papa in Francia. L'Europa custodisca la vita e rilanci il multilateralismo. Il cardinale segretario di Stato, guardando al viaggio del Papa in Francia all'UNESCO, richiama la diplomazia dell'incontro, gli sforzi creativi capaci di sottrarre l'Europa alla logica della forza. E potete trovare naturalmente sempre su Vatican News questa intervista. E poi ancora l'editoriale del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, l'Europa e la sfida a restare umani, Papa Leone e il viaggio di 4 giorni in Francia. E poi ancora articoli preparatori al viaggio, quindi in che modo la Francia si sta preparando. Quindi siamo andati a Parigi per capire la festa mobile di Parigi in attesa di Leone XIV. E poi ancora a Metz, dove i giovani europei, il Papa ci incoraggia a un dialogo libero e fraterno. E poi ancora a Lourdes. Quindi ecco, attraverso i nostri siti potrete anche in qualche modo prepararvi a quello che è il viaggio di Papa Leone. E poi ancora l'Osservatore Romano, come apre la Francia, accoglie Leone XIV. Una bellissima foto, un'istantanea su Notre-Dame de Paris, dove ci sarà la veglia appunto domani sera, e dove c'è appunto questo sole che passa il e va a illuminare il cielo azzurro su Parigi. E questo ci fa capire proprio l'atmosfera con cui si sta preparando questa attesa visita del Papa in Francia. E allora adesso è il momento di invece andare un po' a capire di cosa parleremo oggi. Allora, tra pochissimo andremo nella comunità di Don Oreste Benzi, la comunità Papa Giovanni XXIII, e parleremo appunto di una tavola che ci unisce, e vedremo insieme al responsabile generale della comunità Matteo Fadda di cosa si tratta. E poi vi porterò poco distante da qui, andremo a Santa Maria Sopra Minerva, il convento di Santa Maria Sopra Minerva, insieme a padre Fabrizio Cambi, che voi già conoscete, priore del convento, che ci racconterà di una bellissima iniziativa Arte e Vangelo. E poi appunto, come vi ho detto, parleremo di quello che è il viaggio del Papa in Francia, in che modo le chiese, la chiesa francese che qui a Roma si sta preparando. Qual è la chiesa francese? San Luigi dei Francesi, molto conosciuta soprattutto dai turisti, dai fedeli, per i 3 meravigliosi quadri del Caravaggio, per la cappella Contarelli, dove sono i capolavori del Caravaggio. E allora
andremo a scoprire insieme alla amministratore dei stabilimenti, appunto, della chiesa, andremo a scoprire un'opera che è stata aggiunta proprio in questi giorni. Ma adesso ancora musica con i Morcheeba Sound of Blue, e poi iniziamo la nostra puntata.

0: E allora, cari amici, qui siamo a Dritti al Cuore, sono le 15:19 e adesso andiamo a parlare di un tema molto importante perché il 26 e il 27 settembre la comunità di Don Oreste Bensi scende in piazza e lancia la campagna solidale Una tavola ci unisce, un'opera d'arte diffusa da cui ciascuno porterà via una tessera di puzzle. Senza il contributo di tutti, la piaga della fame continuerà ad esistere. La risposta sta proprio nella responsabilità collettiva. E questa è un'opera d'arte affidata alle persone che si completa solo mettendosi tutti insieme. Ma di cosa si tratta? Ne andiamo a parlare, anzi lo andiamo a domandare a Matteo Fadda, responsabile generale della comunità Papa Giovanni XXIII. Buongiorno Matteo, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, una tavola che ci unisce, un'opera d'arte diffusa, da cui ciascuno porterà via una tessera di puzzle. Di cosa si tratta? Perché è molto bello questo progetto presentato così.
1: Sì, questa iniziativa rientra nella nostra campagna annuale che facciamo tutti gli anni in questo periodo, proprio per sensibilizzare sul tema della fame, della malnutrizione, dell'insicurezza alimentare. Quest'anno partiamo anche dalla consapevolezza sempre più drammatica per il rapporto della FAO di quest'anno 2026, secondo il quale 45 milioni di persone soffrono di fame, muoiono di fame e più di 2 miliardi di persone vivono nell'insicurezza alimentare. Questo è il contesto nel quale ci vogliamo muovere. Ogni anno sensibilizziamo in diverse parrocchie e piazze d'Italia su questo tema. Quest'anno abbiamo voluto mettere l'accento su questo aspetto, secondo il quale serve il contributo di tutti. Non possiamo considerarci estranei a questo tema, anche un po' sull'onda di quello che ci ricorda in continuazione il nostro pontefice Papa Leone XIV, ancora mercoledì all'udienza generale, nell'appello che ha fatto per i minori stranieri, migranti. Questa idea del puzzle vuol dire che non basta il mio contributo, non basta il tuo contributo, ma il mio contributo, il nostro contributo entra in un progetto più grande di cui ognuno di noi è parte e ci vuole l'apporto di tutti e di ciascuno. Non possiamo non considerarci parte di questo progetto. Come ha detto lei, l'immagine che poi viene fuori dal puzzle in questo caso è uno dei figli delle nostre case famiglia che ha fatto un'opera che è dedicata proprio alla tavola che nelle nostre case unisce dal minore, la persona con disabilità, il migrante, il senza fissa dimora, la donna vittima di violenza o di tratta di esseri umani. Ma il significato che c'è dietro è proprio quello che diceva lei, no? Una tavola che ci unisce simbolicamente, un puzzle di cui ognuno di noi fa parte.
0: Fadda, il puzzle ricorda in qualche modo anche quella che è la grande comunità di Papa Giovanni XXIII, fondata dall'indimenticabile Don Oreste Bensi.
1: Sì, abbiamo visto proprio in questo tratto di questo disegno questa capacità di leggere un po' quello che siamo, no? Quindi una tavola che si compone di tavoli uno diverso dall'altro, con persone per cui ognuno porta qualcosa, insieme si condivide e non solo c'è abbondanza, ma ne avanza ancora, no? Perché dalla condivisione noi sappiamo che non è mai una somma, ma è una moltiplicazione del bene. Questa è un'esperienza che noi facciamo continuamente e dobbiamo ringraziare anche le tante persone che ci sostengono, perché senza il sostegno delle persone della provvidenza non riusciremmo a portare avanti i progetti e l'eredità che Don Oreste ci ha lasciato.
0: Fadda, ogni dettaglio di questa illustrazione vuole rimandare a quella che è la storia proprio della comunità,
1: Sì.
0: realtà presente tra l'altro in 40 paesi paesi del mondo, dove in ognuno va naturalmente a toccare e a dare una mano dove ci sono quelle difficoltà, ad esempio il Bangladesh, lo Zambia, il Brasile, la Bolivia, sono solo alcuni paesi, sì, dove è presente la comunità oggi.
1: Sì, esatto. Sì, l'idea di Don Benzi nasce proprio da un rientro, da un viaggio di rientro dall'Africa. Oggi nei paesi che lei ha menzionato aggiungerei anche altri come il Cile, il Kenya, la Tanzania, il Burundi. Noi cerchiamo attraverso il pasto quotidiano, fornendo un packet lunch dove possiamo, oppure invitando delle nostre mense organizzate, soprattutto i bambini, perché abbiamo visto, penso per esempio al Bangladesh, che in una classe di 50 bambini che riceve istruzione e ha la possibilità di un pasto, consente a 50 famiglie di usufruire di questo pacchetto cibo che noi consegniamo quotidianamente. Questo permette alle famiglie di lasciare il bambino che continui il suo percorso scolastico, o la bambina, la figlia che continua il suo percorso scolastico, perché l'alternativa per le famiglie che vivono in questa miseria potrebbe essere anche quella del bambino che a 8 anni va a lavorare, o della bambina che a 12 anni viene data in sposa. Quindi questo passaggio attraverso risanare l'ingiustizia della diseguaglianza, perché che porta delle persone a non mangiare tutti i giorni, permette anche di avere poi altri diritti come quello dell'istruzione, che vengono tutelati e difesi. E proprio in Bangladesh, in Zambia, in Turkana, nella zona nord del Kenya, noi partiamo con questi progetti che sono rivolti ai bambini di supporto alimentare e di supporto scolastico.
0: Un pasto quindi che non è soltanto in questo caso un piatto di minestra o un panino, ma diventa in qualche modo anche una restituzione di dignità a queste persone che molte volte proprio la povertà toglie.
1: Certo, noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che nel nostro pianeta c'è una grande ingiustizia, c'è una parte della popolazione minoritaria che vive in una condizione di vita arricchita, e c'è una grande parte della popolazione del pianeta maggioritaria che vive invece una condizione di vita impoverita. Allora questo atto non è un atto di semplice carità o di bontà, ma è un atto di giustizia che, come tanti nostri profeti anche moderni, non soltanto Don Oreste, hanno sempre chiamato restituzione. È una forma di condivisione che ci porta a combattere questa diseguaglianza, a cercare di contrastare questa diseguaglianza. Certo, la nostra è una goccia in questo mare, ma insieme a tante altre gocce si può ovviamente costituire un oceano.
0: E quello è l'obiettivo. In che modo possiamo essere utili noi? In che modo noi tutti possiamo dare una mano oggi alla comunità, quindi, e poter garantire quello che è appunto un pasto al giorno, che abbiamo visto non è solo un pasto, ma è molto altro.
1: Sicuramente a partire da questo weekend, che dove viene lanciata l'iniziativa in oltre 500 piazze e sagrati di chiese in tutta Italia, andare a cercare il banchetto dei volontari della comunità Papa Giovanni XXIII, il sabato e la domenica, e anche nei weekend successivi sarà possibile fino a fine ottobre. È anche possibile accedere al sito www.unpastoalgiorno.org, sul quale troviamo tutte le indicazioni, la mappa dei banchetti e le informazioni per partecipare a questa campagna, che è comunque aperta tutto l'anno.
0: E allora grazie mille a Matteo Fadda, responsabile generale della comunità Papa Giovanni XXIII, e buon lavoro.
1: Grazie
0: naturalmente.
1: Grazie a voi.
0: Grazie
1: a voi di
0: grazie,
1: cuore.
0: Grazie. Arrivederci. E adesso, amici cari, prima di andare a scoprire un bellissimo convento a pochi passi dalla radio, oddio, proprio pochi passi no, però diciamo che a piedi ci si arriva, una bella passeggiata al centro di Roma e vicino al Pantheon, tra l'altro zona conosciutissima, e un po' facciamo un'altra pausa musicale, questa volta con Cesare Cremonini e la sua Poetica.

0: Cesare Cremonini con la sua poetica, brano meraviglioso, come dimenticare il suo concerto indimenticabile per Roma, veramente è stato qualcosa di unico a Circo Massimo, davvero in quel caso per una sera è stato lui il forse l'ottavo re di Roma e non me ne vogliano naturalmente i romanisti. E allora adesso andiamo invece, torniamo su quello che è il tema della nostra puntata, andiamo a scoprire una meravigliosa basilica che è a due passi dal nostro studio della Radio Vaticana. È una bella passeggiata nel cuore di Roma. Arriviamo fino al Pantheon e lì vicino c'è la Basilica di Santa Maria sopra Minerva, dove c'è una bella iniziativa Arte e Vangelo che si sviluppa in particolare in quello che è il magnifico chiostro del convento. Ma spiegarci bene di cosa si tratta e soprattutto quali sono i tesori nascosti e neanche tanto nascosti all'interno della Basilica, do il benvenuto a Padre Fabrizio Cambi, priore del convento di Santa Maria sopra Minerva. Buongiorno Padre Fabrizio, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Marina e bentrovati.
0: Padre Fabrizio, io ho presentato un po' il tuo convento che ho avuto la fortuna, grazie naturalmente a te e ai tuoi confratelli, di conoscere molto bene in quelle che sono veramente le meraviglie artistiche che voi conservate lì all'interno. Ne diciamo una: all'interno ci avete tra l'altro la tomba del Beato Angelico. Questa iniziativa Arte e Vangelo, che cosa vuole raccontare e in che modo proprio vuole illustrare quelli che sono i tesori artistici e spirituali che voi conservate?
1: Sì, l'iniziativa nasce effettivamente dal desiderio della comunità domenicana qui di Santa Maria sopra Minerva, non soltanto di rendere accessibile quello che è uno spazio intimo per la vita della comunità religiosa, che è il chiostro, quindi non è soltanto per rendere accessibile, ma è anche un desiderio proprio di

0: di rendere accessibile non tanto il posto in se stesso, ma soprattutto l'arte e la fede e la teologia che esso porta. Perché quando uno visita il chiostro di Santa Maria sopra Minerva, si rende conto che è effettivamente un vero e proprio manifesto di arte e Vangelo, cioè l'arte si fa vero e proprio strumento per l'annuncio della buona notizia di Gesù Cristo morto e risorto per noi, e questa notizia passa attraverso anche quelli che sono tutti quanti i mezzi umani, no? Per esempio appunto l'arte, la bellezza delle diverse arti. E qui nel chiostro, colui che effettivamente entra, coloro che lo vivono più in particolare, ma anche tutti i nostri visitatori, sono effettivamente accompagnati in un vero e proprio percorso di riscoperta della nostra fede a partire da ciò che il chiostro racconta. Tra gli elementi più importanti è quello subito, come dire, immediatamente visivo, c'è proprio il Santo Rosario, che è questa preghiera a cui noi domenicani siamo particolarmente legati, e effettivamente c'è la narrazione fin dall'inizio del chiostro dei 15 misteri del Santo Rosario. E tramite il rosario noi sappiamo che effettivamente il rosario, dicevano i papi fino a Giovanni Paolo II, Papa Francesco e anche Papa Leone, è effettivamente una sorta di compendio della nostra fede. Quindi tramite la visione dei 15 misteri e di tutte le altre cose, noi desideriamo accompagnare coloro che desiderano visitare il chiostro conventuale alla riscoperta della propria fede.
1: In che modo si svolge questa visita, che tra l'altro ricordiamo è ogni secondo sabato del mese?
0: Sì, esattamente. Allora, l'idea è quella di creare dei gruppi non eccessivamente grandi, più o meno per ogni visita contiamo una trentina di persone, 30, 30, 35, perché poi se sono troppe abbiamo visto che ci si disperde, non è molto difficile anche comunicare. Effettivamente è un appuntamento al mese. È quello, diciamo così, istituzionale. Poi in realtà noi ci iscrivono un po' tante persone, no? Per cui non so, parrocchie di Roma, scuole, e chiedono effettivamente di poter visitare il chiostro. Le persone arrivano, sono accolte dai nostri frati e poi vengono invitate proprio a, come dire, entrare nel chiostro non tanto come visitatori, perché oggi purtroppo anche un po' con tutti questi mezzi moderni siamo un po' presi dalla rapidità, no?
1: Sì.
0: Cioè vado, faccio la foto e poi dopo, ma sono proprio invitate a prendersi del tempo e a scoprire ciò che il chiostro vuole comunicare loro. E noi vediamo che c'è una bellissima risposta, non tanto come potrebbe essere ovvio, semplicemente perché vedono una cosa bella, a Roma siamo pieni di cose belle,
1: Certo.
0: ma diverse persone ci testimoniano che trovano bello il fatto di scoprire la propria fede o alcuni aspetti della propria fede, sia per chi crede, sia per chi magari non crede più, ecco, tramite proprio l'arte, no? L'arte come veicolo di annuncio della buona notizia del Vangelo.
1: Chi partecipa a questi incontri? Ecco, tu mi parlavi non solo di persone naturalmente credenti, ma immagino arrivino pure magari persone incuriosite proprio dal vedere l'arte, e invece poi lì si trovano davanti a qualcosa di molto più profondo.
0: Sì, guarda, partecipano veramente ogni genere di persone. Abbiamo non so, universitari, uomini di mezza età, lavoratori, qualche religioso, religiosa, proprio di tutto, parroci, preti. L'altra volta c'era anche un vescovo. Cioè, nel senso, è proprio una. È anche, secondo me, una esperienza bella in cui si incontrano persone che non si sarebbero forse mai incontrate e che sono in qualche modo accomunate pur nella diversità delle proprie storie, del proprio percorso di vita umana, spirituale, eccetera. Sono un po' tutte quante accomunate da questa curiosità, sì, per per il chiostro, ma noi facciamo ben presente che non è una banale visita artistica, banale nel senso bello del termine, ma è un qualcosa di più, cioè un mettere insieme appunto arte e Vangelo e scoprire come queste due cose tra loro non solo dialogano, ma davvero sono intrinsecamente legate.
1: Padre Fabrizio, quanto è importante in un tempo frenetico come quello che ci coinvolge, che viviamo? Tu prima dicevi una cosa giusta, spesso noi arriviamo, vediamo delle cose, facciamo appunto la storia sui social, facciamo le foto e poi scappiamo perché dobbiamo andare da un'altra parte a vedere altre cose, fare altre foto, farci magari un bel selfie che prenda tanti bei like. Ecco, invece quanto è importante fermarsi un attimo, meditare, concedersi quello spazio di riflessione e di preghiera oggi. E quanti te lo chiedono tutto questo?
0: Ehi, guarda Marina, io credo che oggi è tra le urgenze più grandi. Non è un caso, per esempio, che tra i disagi contemporanei spesso ci sono appunto, no, disagi legati anche, per esempio, all'ansia e a tante dinamiche proprio legate a quello che è lo stress, l'ansia da prestazione, l'ansia che non si è mai abbastanza. E tutto quanto questo in qualche modo viene anche nutrito, senza volerlo spesso, nutrito da questa frenesia, no? Che ci divora, frenesia del vedere, fare. Basta per esempio, non so, quando uno parla con dei turisti che ti dicono, uno chiede, ma allora sai che cosa, magari stanno 3 giorni in Europa e in 3 giorni vogliono vedere tutto e poi alla fine uno non vede niente. Allora, credo che sia molto importante, anzitutto, ma anche soltanto da un punto di vista proprio umano, di salute umana, cioè sforzarsi nel dirsi adesso rallento, adesso prendo del tempo, ci fa bene anche solo da una prospettiva proprio psicologica, psicofisica, eccetera. E ancora di più, secondo me, diventa proprio fondamentale, essenziale per la nostra vita cristiana. Cioè, se la Vergine Maria, io immagino, no, avesse avuto prescia, magari non sarebbe stata lì a parlare con l'angelo, avrebbe detto, beh, dimmi quello che mi devi dire. E invece proprio, no, dedica del tempo a questo rapporto che poi in qualche modo fa proprio bene anche a noi. Quindi questa proposta per la città di Roma e per tutti quanti quelli che lo desiderano è anche un modo per dire rallentate, e il chiostro aiuta a rallentare perché è un posto lento e tale deve anche rimanere, ma appunto desideriamo condividere con chi lo desidera questa positiva lentezza, no? Che ci aiuta a recuperare, riguadagnare e a scoprire cose nuove.
1: In fondo poi ricordiamo anche che fa parte un po' anche della vostra spiritualità di domenicani, proprio i chiostri dove poter riflettere immersi proprio in quella che è l'arte e la fede. Ricordiamo ad esempio, non vorrei sbagliare, se sbaglio correggimi, comunque il vostro convento ha la sua chiesa gemella in Santa Maria Novella a
0: Sì.
1: Firenze. Uguale, se andiamo a Firenze troviamo anche San Marco, uguale chiesa domenicana, dove troviamo il chiostro, in questo caso dipinto appunto proprio dagli affreschi del Beato Angelico. Quindi è un po' una vostra anche caratteristica quello di raccontare la fede attraverso l'arte, che poi è andata avanti nei secoli.
0: Sì, assolutamente sì, proprio l'ordine ha nella sua, diciamo così, anima un po' quella che è una frase di un famoso santo domenicano, il quale diceva che è più perfetto illuminare gli altri che soltanto risplendere. Poi usa una frase super efficace, dice scopo è appunto contemplare e donare agli altri ciò che si è contemplato. Per questa fase contemplativa occorrono anche proprio spazi fisici, come appunto un chiostro, le stanze del convento, il silenzio, eccetera, che permettono di vivere questo, che è uno strumento che deve facilitare l'incontro con il Signore, e da questo incontro poi del quale ci si è in qualche modo nutriti, testimoniarlo agli altri in ogni forma. E l'arte, specie appunto l'arte appunto, no, per noi quella del Beato Angelico e di tutta la
1: Certo.
0: scuola che segue un po' questo filone, diventa uno strumento di annuncio. È proprio anche proprio l'arte dell'Angelico, no?
1: Sì.
0: Vede che è un'arte pacifica, che è di un animo pacificato, e questa pacificazione deriva dall'incontro con Gesù, perché è lui alla fine il nostro salvatore. Tutte le altre cose sì, ci aiutano, ma proprio Gesù, il salvatore, l'incontro con il Signore Gesù poi si fa in qualche modo spinta alla testimonianza, e da qui un po' anche questa proposta del convento.
1: Esatto, padre Fabrizio. Tra l'altro ricordiamo che il Beato Angelico è sepolto proprio a Santa Maria sopra Minerva e ogni anno viene fatta proprio nella sua ricorrenza una messa a cui partecipano tanti artisti.
0: Sì, assolutamente, perché il Beato Angelico visse molti anni a Firenze, Fiesole, e poi a un certo punto i papi, rendendosi conto della qualità anche proprio del suo lavoro, lo chiamarono a Roma, e lui, come ogni frate, aveva giustamente bisogno di un convento in cui stare. E poiché Santa Maria sopra Minerva è stata sede della nostra curia generalizia dal 1300 fino all'Unità d'Italia, decisero proprio di portarlo qui, tant'è che fece degli affreschi nel chiostro medievale, che poi però purtroppo sono andati
1: Sì.
0: perduti nel corso del tempo. Però è vero, no? L'Angelico, questo frate, effettivamente proprio che noi festeggiamo tutti quanti gli anni, effettivamente fu una delle più belle espressioni, secondo me, di questo binomio di contemplazione e di condivisione di ciò che si è contemplato, sull'esempio di San Domenico, che poi effettivamente il padre e l'ispiratore di tutta quella che è la storia domenicana in ogni suo ramo: teologia, filosofia, arte, diritto, insomma, un po' tutti quanti questi aspetti sono delle manifestazioni di questa vena d'acqua, a mio modesto
1: Certo,
0: avviso, bellissima,
1: eh sì.
0: che nasce da San Domenico.
1: E allora grazie mille veramente padre Fabrizio per averci portato virtualmente, almeno al momento, nel tuo bellissimo convento di Santa Maria sopra Minerva. Invitiamo i nostri ascoltatori a prendere parte a questa iniziativa ogni secondo sabato del mese. È necessario iscriversi da qualche parte o si può venire liberamente?
0: Sì, c'è un indirizzo email che si può trovare comunque sul sito internet www.santamariasopraminerva.it, e lì uno trova un po' tutte quante quelle che sono le proposte, tra cui anche appunto questa di arte e Vangelo.
1: Grazie mille, allora, grazie, non
0: Grazie a
1: mancheremo di
0: te.
1: partecipare. Grazie, grazie padre Fabrizio, grazie, ciao e buon lavoro. E allora facciamo ancora musica e poi cominciamo il nostro cammino verso la France.

0: E allora, cari amici, come appunto abbiamo detto, siamo alla vigilia del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, viaggio che inizia proprio domani fino al prossimo 28 settembre, il quinto internazionale, in cui un viaggio in cui si incroceranno storia e attualità, memoria e futuro, con lo sfondo di quelli che sono scenari maestosi: Notre-Dame, Place de la Concorde, l'Eliseo a Parigi, oppure ricchi di spiritualità, pensiamo Lourdes o crocevia geografici come la città di Metz. E motto di questo viaggio sarà: affinché il mondo abbia la vita. E allora, proprio in questi giorni, nella chiesa di San Luigi dei Francesi qui a Roma, che custodisce i capolavori del Caravaggio nella cappella Contarelli, e allora proprio in quella cappella è stata collocata una croce d'altare realizzata dall'artista francese Jean-Michel Autoniel, un'opera che si inserisce proprio in quella che è la tradizione delle grandi commissioni di arte sacra destinate ad accompagnare la liturgia. E allora andiamo ad ascoltare l'intervista a Renaud Escand, amministratore dei Pieux Establishments, spero di aver pronunciato tutto per bene, e allora andiamo ad ascoltare appunto l'intervista a Renaud.
1: La chiesa San Luigi è una cappella molto conosciuta per i pellegrini e i turisti, perché abbiamo la cappella Contarelli, dove sono i tre Caravaggi che sono guardati per tanti persone. E allora mancava nella cappella, sull'altare, qualcosa. Sappiamo che all'epoca di Contarelli, al 600, c'era un tabernacolo sull'altare, ma adesso abbiamo niente. E abbiamo voluto avere qualcosa per dire che c'è una cappella cristiana e non soltanto un museo, perché la gente viene spesso qui, fa una fotografia e anda via. Ma allora abbiamo voluto fare sull'altare qualcosa, una croce, per dire che siamo nella cappella, e una cappella per pregare e siamo nella chiesa. Allora, ma per fare questa opera, per fare questo qualcosa con i tre opere d'arte di Caravaggio, dovevo scegliere un artista molto conosciuto in Francia e all'internazionale, e abbiamo scelto Jean-Michel Autoniel, che è un artista francese molto conosciuto nel mondo e che lavora con il vetro, ma ha scelto di prendere un pezzo di ossidiana, che è un vetro minerale molto antico che ha trovato in Armenia, e l'ha tagliato per rifrescare le opere di Caravaggio, e ha posato una croce in vetro rosso come il sangue, ma rosso glorioso, perché la croce dove è morto Gesù significa che il cielo adesso è aperto. Questa opera dialoga con i Caravaggi.
0: Pagano ci sta descrivendo qualcosa di veramente molto bello, che naturalmente i pellegrini fedeli che vengono nella vostra chiesa di San Luigi dei Francesi potranno ammirare sempre.
1: Assolutamente, ma per me è una cosa ancora più spirituale, perché l'opera di Jean-Michel Autoniel è come un punto di fuga, perché con questa opera si spiega tutta la vita di San Matteo, perché il martirio di San Matteo si spiega a causa del martirio di Gesù. La vita di San Matteo si vede sull'obsidiano di Jean-Michel Autoniel, e allora tutta la cappella si spiega. La vita di San Matteo è veramente una vita all'imitazione del sacrificio di Cristo, è veramente una spiegazione totale della cappella.
0: Fra Renaud, l'importanza anche della comunità francese qui a Roma, sì. Voi siete proprio un punto nevralgico, il cuore, dove spesso vengono quelli che arrivano dalla Francia e magari lavorano qui a Roma, ma non solo, è un punto di accoglienza molto importante la vostra comunità.
1: Assolutamente. assolutamente, la chiesa di Francese, la chiesa San Luigi di Francese accoglie molti, molti turisti e pellegrini francesi. Per me fare la differenza tra turisti e pellegrini è un po' difficile a Roma, ma la chiesa francese è un luogo di accoglienza.
0: Fra che no, siamo alla vigilia del viaggio di Papa Leone in Francia, ecco, sì. In che modo vi state preparando proprio anche a questo grande evento che porterà il Papa da Parigi a Lourdes fino a Metz?
1: Assolutamente, assolutamente, ma i francesi saranno qui nella chiesa per vedere la veglia a Parigi.
0: E allora, cari amici, il mio tempo per oggi va purtroppo terminando e allora non mi resta che salutarvi, lasciarvi in compagnia del mondo alla radio, quindi degli altri programmi della Radio Vaticana. E naturalmente, se cercate la strada giusta, non potete sbagliarvi, andate dritti al cuore. Ciao!

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

A tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana, un caro saluto da Dulce Araujo al timone che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali e deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista ed editore capoverdiano Filintelisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kan e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulare di Massina, in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Mandan, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tidjane Thiam, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Tchernobokar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Tchernò École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto francese dell'Africa nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali.
La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora, volti a valorizzare e promuovere le culture del continente africano, gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampateba incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampateba è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La Fondazione Amadou Hampateba ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomeno, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonia che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che è Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte dell'identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, chi me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri. E quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera. Quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo

0: Chiserbò e poi c'è Cantadiop a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che guardate che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità, no? Perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi. No, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido di sofferenza, e questo problema di dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
1: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto, e questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per scritto tutto questo sapere orale, perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere.
0: Ci sono una versione, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo,
1: quindi agli anziani.
0: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche per noi, è chi, perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici, per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di iniziazione, no? Quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista. Ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma i giovani che abbandonavano in cerca di altre, e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi con una eredità, per esempio dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche al lavoro che persone come lui hanno fatto, no? per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Ampateba che hanno iniziato il lavoro, sì.
1: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo, resta molto da fare in questo dominio, o la storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
0: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello dei vari Amadou Ampateba che richiamavano l'attenzione all'oralità. Solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Paulin Ntongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica, e noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando Ntongi ha detto queste cose, in quel
1: momento, che è un filosofo africano,
0: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro Ntongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia come disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cekanta Diop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava case della vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
1: i griot,
0: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot, di quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
1: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampateba è una personalità, una figura da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
0: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare un linguaggio di Aminata che li chiama The Ancestor Stone, no?
1: Aminata Fofana.
0: Sì, sì, Aminata Fofana, che li chiama Ancestor Stone, le pietre vive
1: pietrangolari.
0: Pietrangolari. Quindi sì, sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale. No, il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
1: Sì. Oltre che la letteratura, sì, come sì, maestro di parole.
0: Sì, sì, sì.
1: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo sì, sì, su queste tematiche sicuramente. Grazie molte. E...
0: Grazie, grazie a te e buona domenica anche a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E per terminare, dandovi appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della maliana Umu Sangare. Alla prossima!

e per la serie Allegria, amici ascoltatori. Questa canzone di Riccardo Cocciante era già tutto previsto, era il 1975. Bene, continuiamo con le canzoni d'amore, canzoni ma questa volta neanche tanto tradite, anzi sogni d'amore che si realizzano con questa canzone di Claudio Baglioni, Con tutto l'amore che posso. Era il 1972.

Ed era il 1972 di Claudio Baglioni con questa bellissima canzone, Con tutto l'amore che posso. Pensate un po' che gli anni 70 e gli anni 80 sono stati caratterizzati da questo personaggio, Claudio Baglioni, che tuttora comunque continua a pubblicare dischi e fu l'idolo chiaramente delle ragazzine in cerca di amore. RCN. E siete sempre all'ascolto di RCN con la musica degli anni 60 e degli anni 70. Continuiamo il nostro percorso musicale con un altro cantautore, Antonello Venditti. Era il 1974 e la canzone era Marta.

Ed era Marta di Antonello Venditti, una bellissima canzone degli anni 70, era il 1974 per esattezza. E continuiamo allora a parlare e ad ascoltare cantautori degli anni 70. Abbiamo sentito Baglioni, abbiamo sentito Cocciante, abbiamo sentito Venditti. Beh, ora ci ascoltiamo Renato Zero, una delle grandi rivelazioni degli anni 70. Ve lo ricorderete tutti, gli amici Sorcini, Zerolandia e tutto il resto. Bene, Renato Zero con questa canzone del 1979 dal titolo Arrendermi Mai.

0: Sì, siete sempre all'ascolto di RCN, grandissima interpretazione di Renato Zero con questa Arrendermi mai, era il 1979. E allora per concludere facciamo un salto indietro fino al 74, 5 anni prima. Di Francesco De Gregori sentiamo A Lupo.
1: Lei aveva tasche troppo strette e 8, 9, 10 modi di vivere. Forse aveva un cuore troppo grande e una strana maniera di sorridere. Lui aveva un grosso cervello e dei girati.

poeta in affari veniva da molto lontano con dei nastri colorati legati alla vita, la vide che vendeva giocattoli, le chiese cosa vuoi per una notte. Lei non rispose, le parole erano neve, la piccola fiammiferaia presa dal gioco si è rotta una mano.

si presero per mano nella notte stellata e piovosa e capirono che in fondo bastava non chiedersi né l'anima, né il cuore, né niente di simile, soltanto quattro salti dove più ti conviene. E vennero accerchiati da 40 ladroni usciti dalla favola senza permesso.

Ed era il 1974 con questa bellissima canzone dal titolo A Lupo di Francesco De Gregori. Bene, con questa ultima canzone il nostro tempo si conclude, dunque prossimo appuntamento alla prossima chiaramente. Un ciao da Gianmario Ghirardi e a risentirci sempre comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di maschere, che spesso ci riconducono al tema del teatro e al sottile confine che separa palcoscenico da platea. Lo percorriamo con l'ospite di oggi, regista, attore e cofondatore della Compagnia dei Piccoli, che proprio recentemente ha compiuto 10 anni. Oggi Riflessi Incontra Mattia Cabrini. Ben trovato!
2: Grazie!
1: E grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, insomma, dell'invito.
1: Tanto buon anniversario, visto che siete freschi freschi.
2: Sì, è vero, è una sorta di traguardo. Quando uno raggiunge, come dire, un compleanno, è all'occasione di fermarsi e guardare dietro. Poi ha sempre la mente impegnata in quello che vuole fare, desidera fare, il futuro, eccetera. Però devo dire che fermarsi permette di accorgersi che si è fatto molto. E non tutto bene, non tutto con successo, non tutto perfettamente, anzi, però è sempre un tempo di bilanci e i bilanci sono dolorosi ma molto utili.
1: Ecco, facciamo un passo indietro anche nel tuo passato e nella storia che ti porta fino a qua.
2: Sì.
1: Tu da quanto ti occupi di teatro e perché hai scelto di calcare il palcoscenico, come attore o come regista?
2: Ma allora, l'origine di questa passione affonda nell'adolescenza. Quindi devo dire che nel periodo dell'adolescenza, grazie ad alcune proposte, quindi ad alcuni inviti di persone che mi hanno proposto di fare dei laboratori di teatro, di giocoleria, di arte di strada, tra questi anche l'oratorio, che è stato uno dei luoghi dove ho avuto occasione di mettermi un po' in gioco come animatore, prima di tutto. Sono stati spazi in cui